0: 4 volte al dì su Radio Nostalgia c'è il 3 per te. Mandami ora una nota vocale con 3 canzoni e la tua storia al 338-6360-114.
1: Su Radio Nostalgia c'è il 3 per te. Radio
0: Nostalgia. Io sono Andrea Secci, questa è Radio Nostalgia e ogni giorno vi aspetto qui, come sempre.
2: Sono le 2:30.

0: Radio Nostalgia è sempre con te, ovunque. Ascoltaci in FM sulla tua radio di sempre, in DAB Plus con un suono ancora più pulito. Scarica le nostre app e portaci sempre in tasca. Oppure chiedi ad Alexa. Alexa, riproduci Radio Nostalgia Toscana.
1: Ok, apro Radio Nostalgia.
0: E se vuoi andare sul sicuro, collegati direttamente su radionostalgia.fm. Solo il meglio della musica degli anni 70, 80, 90. Radio Nostalgia.
2: Sono le 2:52.

0: C'è una musica che non ti lascia mai. La trovi in FM, la riscopri in DAB Plus. La porti sempre con te, nelle nostre app. E a casa basta dire: Alexa, riproduci Radio Nostalgia Toscana.
1: Ok, metto Radio Nostalgia.
0: Ovunque tu sia, c'è sempre radionostalgia.fm.
2: Sono le 3 e 28 minuti.
3: Questa è Radio Nostalgia.
4: Stai ascoltando
3: l'unica radio che ti suona solo il meglio della musica degli anni 70, 80 e 90. Dillo a tutti, io ascolto
4: Radio Nostalgia.

0: Ti ricordi quel suono? Il fruscio prima della canzone. La voce che accompagnava le giornate. C'era un tempo in cui la radio era di casa. Un filo invisibile che univa chi ascoltava. Oggi quel filo è ancora qui. Più chiaro, più tuo. Radio Nostalgia, dove i tuoi ricordi tornano a suonare. Ogni giorno in FM DAB Plus e sul sito radionostalgia.fm.
1: Sono le 3:54.

0: Bea, sei pronta?
1: Assolutamente no.
0: Ma come? Ma dal 31 di luglio, ogni venerdì alle 18.30, parliamo di intelligenza artificiale alla radio.
1: Ma dove?
0: Ma su Radio Nostalgia, Bea.
1: Ma veramente?
0: Sì, ogni venerdì.
1: Favore.

0: 90 anche sul tuo smart speaker. Tutta la musica di Radio Nostalgia anche sul tuo smartphone. Scarica ora la nostra app gratis da Google Play ed Apple Store o vai sul sito radionostalgia.fm.
1: Anche d'estate, che tu sia sotto l'ombrellone, in montagna o dall'altra parte del mondo, portaci con te ovunque e comunque.
2: Sono le 4 e 55 minuti.
0: Nostalgia. Estate. 70-80.

0: The Land of the Moon. Storie, luoghi, emozioni e persone che rendono unica la Lunigiana e i territori che la circondano. Con Andrea Secci e Marta Franciosi. Ogni venerdì alle 12.30 su Radio Nostalgia. Se ti sei perso una puntata, nessun problema. Trovi tutti gli episodi su radionostalgia.fm. The Land of the Moon. The Land of the Moon. Non raccontiamo un territorio, lo viviamo.
1: Sono le 5:20.

0: musica degli anni 70, 80 e 90?
1: Nostalgia.
0: E se per 15 minuti il DJ di Radio Nostalgia fossi proprio tu? Ogni giorno su Radio Nostalgia il protagonista sei tu. Prendi il telefono, registra subito un vocale con il tuo nome, la tua città e le tue tre canzoni del cuore. Invialo ora al 338-636-0114. Ma fai in fretta, il più veloce va in onda domani, solo su Radio Nostalgia.
2: Sono le 5 e 54 minuti.
3: Radio Nostalgia presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: I Minion sono tornati!
5: Il film su come conquistarono Hollywood.
6: Pignata, carbonara, lasagna.
5: E rischiarono di perdere il pianeta.
7: Hai scritto un film di mostri?
8: Io conosco il mostro perfetto per voi!
5: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
9: Quest'estate scopri come essere super.
10: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
11: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
12: Sei una piccola selvaggia, vero?
11: Non ci siamo ancora presentati.
9: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
13: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
14: Capisci quello che dice?
11: Roba senza senso.
14: Io invece sì.
9: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
11: Cosa vuoi fare?
14: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
9: Disclosure Day del cinema.
0: Radio Nostalgia.

0: Radio Emilia, anche sul tuo smartphone. Scarica ora la nostra app gratis da Google Play ed Apple Store o vai sul sito radionostalgia.fm.
1: Anche d'estate, che tu sia sotto l'ombrellone, in montagna o dall'altra parte del mondo, portaci con te ovunque.

0: Ogni lunedì mattina alle 10.30 qui su Radio Nostalgia di cosa parliamo, Andre?
1: Parliamo di relazioni.
0: E lo facciamo a modo nostro, anzi a modo tuo.
1: A modo mio, senza sforzo.
2: Con Favaretto sarà perché ti amo, c'è pure il sexy su Nostalgia.
1: Ci sentiamo ogni lunedì alle 10.30 qui su Radio Nostalgia.
3: Sono le 6:27.
4: Ok, calma, è il colloquio della vita, ma niente panico. Ora ti bevi un bel caffè, liberi la mente. No, te lo sei rovesciato sulla giacca. Relax, coi saldi OVS fino al 70%. Un cambio lo trovi di certo. Anche i calzini, li hai messi di due blu diversi. OVS, love people, not labels.
5: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo €7650, 36 rate, rata finale €17.056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
6: Radio Nostalgia presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
7: I Minion sono tornati!
8: Il film su come conquistarono Hollywood.
9: Pignata, carbonara, lasagna.
8: E rischiarono di perdere il pianeta.
7: Hai scritto un film di mostri?
10: Io conosco il mostro perfetto per voi!
8: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
11: Quest'estate scopri come essere super.
12: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
13: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
14: Sei una piccola selvaggia, vero?
13: Non ci siamo ancora presentati.
11: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
15: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
16: Capisci quello che dice?
13: Roba senza senso.
16: Io invece sì.
11: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
13: Cosa vuoi fare?
16: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
11: Disclosure Day del cinema.
17: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. Renault Kangoo Van, Trafic e Master sono disponibili in motorizzazione diesel e e-tech electric. A luglio, gamma Renault veicoli commerciali da €7.400 con i nuovi incentivi statali e rottamazione. IVA immessa su strada escluse.
18: Offerta valida per clienti professionisti in caso di applicazione degli incentivi statali e in presenza delle condizioni per accedervi. Maggiori informazioni anche sul calcolo dell'IVA come da dettaglio dell'offerta in sede su Renault.it.
19: Scopri di più nelle concessionarie Nuova Comauto. Ti aspettiamo.
4: Cicce Vino, la vera steakhouse toscana. Tartar, hamburger, tagliata, filetto, bistecca. Cicce Vino è a Scandicci, in via Raffaello Paoli 4.
9: Super promo a luglio e agosto. 10 euro di sconto ogni €60 di Cicce Vino.
5: Diffida delle imitazioni. Cicce Vino è solo a Scandicci.
13: Brandini è la concessionaria ufficiale Opel, Peugeot e Citroën a Lucca e provincia. Vieni a scoprire Opel Corsa con prima rata a ottobre o Peugeot 208 a soli €99 al mese. Fino al 31 luglio, solo da Brandini, potrai avere €500 di extra sconto su tutte le vetture. Ti aspettiamo nel nuovo salone service a Guamo, Lucca, in via di Sottomonte 25. Non perdere l'occasione. €500 di extra sconto ti aspettano fino alla fine di luglio. Da Brandini.

0: è il gesto più ribelle che puoi fare nel 2026? Smettere di scegliere. Avere 100 milioni di brani in tasca. Scorrere, cercare, non decidere mai. E poi, scegliere di spegnere tutto. Accendere la radio. Mettersi comodi. È un patto silenzioso con chi sta dall'altra parte. È come dire, ok, stupiscimi. Niente algoritmi, niente calcoli. Solo quel brivido di quando parte quella canzone. Proprio nell'istante in cui ti serviva. Radio Nostalgia. Qui le canzoni non invecchiano mai. E nemmeno la tua voglia di emozionarti.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti. E croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
2: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni

0: 1878 sa di felicità.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Sono le 6 e 54 minuti.
4: Radio Nostalgia presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi!
6: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
10: Quest'estate scopri come essere super.
11: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
12: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
13: Sei una piccola selvaggia, vero?
12: Non ci siamo ancora presentati.
10: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
14: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
15: Capisci quello che dice?
12: Roba senza senso.
15: Io invece sì.
10: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
12: Cosa vuoi fare?
15: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
10: Disclosure Day del cinema.
16: Sabato 25 luglio ti aspetta una notte tutta da vivere al Baglio della Luna, a Bagnone. Dalle 20:30 apericena su prenotazione a soli 25 euro. Dalle 22 si accendono le luci della festa con Zoe Staff, il DJ set di Fabri B e la voce di Andrea Secci in diretta su Radio Nostalgia. Ingresso, donna 10 euro, uomo 15 euro. Prenota subito al 328-476-0358. Baglio della Luna, la notte sotto le stelle, più bella della lunigiana.
17: Ieri sera ho mangiato un tris di cucina fusion sperimentale in centro. Hai visto il mio Instagram?
18: Sì, io invece ho mangiato riso al lampredotto, maialino in crosta e rosticciana di cinta senese.
19: Dove, oh, dove?
18: Da Ciccio Pennello, il ristorante dove si va a mangiare bene, non a fare le foto ai piatti.
19: Ah, sì, Ciccio Pennello.
18: A Sesto Fiorentino, in Via degli Orti.
17: Ciccio Pennello? Quasi, quasi.
18: Sì, ma levati con questi risvoltini dai pantaloni e non ti si può guardare.
4: Questa è Radio Nostalgia.

0: 4 volte al dì su Radio Nostalgia c'è il 3 per te. Mandami ora una nota vocale con 3 canzoni e la tua storia al 338-6360-114.
1: Su Radio Nostalgia c'è il 3 per te. Radio
0: Nostalgia. Io sono Andrea Secci, questa è Radio Nostalgia e ogni giorno vi aspetto qui, come sempre.
2: Dal 21 agosto al 5 settembre torna l'evento più atteso dell'estate, Carrara Beer Fest 2026. 16 giorni di autentica atmosfera bavarese, con birra alla spina, anche senza glutine, menù per ceriaci, proposte vegetariane e tutto.

0: Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Cluc, cluc, cluc, cluc.
1: Solo da 1 euro, 20% di sconto sui TV se spendi almeno 499 euro e 20% di sconto sui grandi e piccoli elettrodomestici, articoli per la casa, audio, cuffie e monopattini se spendi almeno 99 euro. 1 euro.
2: Solo con 1 euro club fino al 26 luglio, dettagli ed esclusioni, negozi online.
3: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Ma sei sempre così concentrata sull'obiettivo?
4: Sì, soprattutto quando sono alla guida. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Quando guidi, non distrarti, per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
5: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
8: Sono le 7:31 minuti.
9: Nostalgia. L'oroscopo di Radio Nostalgia.
10: Radio Nostalgia.
11: Buon venerdì 24 luglio a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica e auguri di buon onomastico alle Cristina all'ascolto e non. Sono invece nati in data 24 luglio Alexandre Dumas, Simon Bolivar, Giuseppe Di Stefano, il grande tenore, Vincenzo Salemme e Jennifer Lopez. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il secondo grado del leone, sei sensibile e dotato di grande talento. Devi però stare attento a non essere troppo suscettibile. Il lato positivo di questa tua acuta sensibilità sarà la possibilità di creare opere importanti basate su ispirazioni pure. Svegliati e renditi conto del tesoro che esiste in te. Potrai essere un artista molto creativo. E passiamo ora invece alla consueta occhiata alle stelle per quanto riguarda la giornata odierna, segno per segno. Ariete, luna in Sagittario, armonica a Nettuno e Giove. In pratica abbiamo in mano un biglietto per un viaggio nei territori dell'amore. Partiamo all'avventura. Abbiamo l'occasione per metterci in luce senza timore di volare troppo alto. La fortuna aiuta gli audaci. Toro, molti progetti sono da definire o rivedere per adeguarli a dei nuovi scenari professionali. Scelte importanti per quanto riguarda le finanze. Corriamo qualche rischio, ma i risultati appaiono promettenti. Gemelli, assecondiamo la nostra indole ariosa. Puntiamo sulla fantasia, l'inventiva, l'elasticità. La creatività e il piacere di costruire possono agevolmente rendere la quotidianità meno noiosa e ripetitiva. Cancro, mente affollata di pensieri, sgombriamola con una pratica di meditazione o ricorriamo a una visualizzazione guidata, possono essere d'aiuto. Possiamo accusare un calo della voglia di produrre a tutti i costi, ma non è detto che questo sia un male. Leone, in viaggio o a casa siamo circondati da facce allegre che ci fanno sentire ben voluti. In vista nuove simpatiche conoscenze che, oltre all'amabilità, hanno il pregio di avere una fitta rete di contatti. Vergine, arriva il dubbio. Nonostante i risultati ottenuti, si insinua la sfiducia e basta un peso piuma per mandarci al tappeto. Ma un piccolo cambiamento di programma non indica necessariamente che tutto sia precario o traballante. Bilancia, morale alto e gratificazioni a mille, sia nella carriera che nella vita affettiva. Presente anche una quantità di facilitazioni su tutti i piani, gli spostamenti, il rientro, le nuove mansioni filano via lisce. Scorpione, la partenza per le vacanze si profila poco entusiasmante. I tempi di viaggio si allungano. L'importante è avere un quadro chiaro degli obiettivi da raggiungere. Da lì si tratta solo di muoversi con pazienza. Sagittario, oggi lasciamo il pensiero del futuro sullo sfondo e occupiamoci delle emergenze. Giove e Nettuno invitano a una bellissima festa, è un'occasione sociale a cui non possiamo mancare. Capricorno, venerdì privo di effetti significativi, ma la mente è già proiettata alla prossima settimana, l'ufficio, i colleghi e tutto il confusionario carrozzone. Alcune situazioni nell'ambiente di lavoro non ci vanno a genio, ma con il capo la trattativa non è ancora contemplata. Acquario, in mezzo alla folla ci troviamo benone, le novità ci galvanizzano e con gli amici siamo in sintonia. L'atmosfera romantica e frizzante che respiriamo incoraggia a prendere un'iniziativa sentimentale e auguri. Pesci, non è un incontro pacifico quello in atto tra Luna in Sagittario e Urano, ma a noi per fortuna tocca solo di striscio, sentiamoci liberi di defilarci. Siamo campioni di empatia nel metterci nei panni degli altri, ma rimaniamo noi, non identifichiamoci troppo. E per chiudere, come sempre, una citazione, quella odierna è la seguente: cosa puoi fare per promuovere la pace nel mondo? Vai a casa e ama la tua famiglia. Madre Teresa di Calcutta.
10: Radio Nostalgia.
12: Il meteo di Radio Nostalgia. Un saluto agli ascoltatori di Radio Nostalgia da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di venerdì che sarà soleggiata al nord Italia con solo nubi innocue di passaggio. Contesto di stabilità atmosferica anche al centro Italia, sarà soleggiato poi anche al sud e sulle due isole maggiori, eccetto al primo mattino quando si segnalano dei residui fenomeni sull'Appennino meridionale e sul basso versante adriatico. Temperature massime più nella norma al nord e sulle regioni adriatiche, con valori intorno ai 30 gradi. Qualche grado in più altrove, ma con caldo meno intenso rispetto alle giornate precedenti. Tutti i dettagli scaricando l'app gratuita di Trevi Meteo.
13: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, Amassa e La Spezia e su brutini.it.
14: Saldi!
15: Saldi!
14: Saldi!
15: Saldi!
14: Saldi da Riccardo Corredi fino al 31 luglio. Cuscino per la cervicale a solo 29 euro. Materassi a partire da 139 euro. Tutto made in Italy.
15: Saldi su prodotti che valgono davvero.
14: La qualità di sempre a prezzi più bassi.
15: Ma solo con i saldi estivi di Riccardo Corredi.
14: Perché di noi ti puoi fidare. Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
16: La domenica sera ha finalmente il suo tramonto. Domenica 26 luglio, dalle 19 alle 21:30, al Forte Playa di Forte dei Marmi, arriva Sunset Nostalgia. Happy Hour con la musica più bella dagli anni 70, anche in diretta con Andrea Secci e Luca Giorgi.
17: Amiche, amici, domenica 26 ci vediamo a Forte dei Marmi, al Forte Playa.
16: Dalle 21:30, ingresso libero. Ogni domenica Sunset Nostalgia al Forte Playa, Viale Italico 89, Forte dei Marmi. Il tramonto più bello è con Radio Nostalgia.
18: La tua caldaia non funziona più, vuoi rinnovarla? Chiama Air Service. È il momento della manutenzione e assistenza del tuo impianto di riscaldamento. Previeni i guasti, chiama

0: airservice.it. Airservice, da sempre gli specialisti dell'efficienza.
1: Nasce Alfieri Autorent, noleggio a breve e lungo termine di auto, minicar e furgoni anche a 6 posti.
2: Vieni a scoprire la tua nuova auto a noleggio breve termine in promo a 49 euro più IVA al giorno. Info allo 055 882 7266 o su alfieriauto.it.
3: Bada un'è bellina sta macchinina.
1: Il conto alla rovescia è finito. Torna il Medicio Live Festival 2026, quinta edizione, nella splendida cornice del Palazzo Medicio di Seravezza, nel cuore della Versilia. Fino al 14 agosto, un cartellone ricco di musica e spettacolo. 26 luglio, voglio tornare negli anni 90. Non perdere uno degli appuntamenti più attesi dell'estate in Versilia. Biglietti e informazioni su medicioliffestival.it. Radio Nostalgia è la radio ufficiale.
4: Un po' di silenzio, grazie. Qual è il segreto del gusto autentico dell'acqua matta?
5: Specialità di mare, carni selezionate e pizza. Tutto senza glutine. Certificato da Like.
4: Ristorante pizzeria Acquamatta. Via Barberinese, Campi Bisenzio.
5: Acquamatta, la qualità.

0: Ci siamo, buon quasi weekend dal vostro Andrea Secci. È venerdì e di buon mattino siamo pronti, come ogni giorno a quest'ora, a rendere protagonista una o uno di voi. Io sono Andrea Secci, dall'altra parte del vetro, come sempre, c'è il mio bro, c'è Danny. Noi siamo i fratelli Secci e questa è Radio Nostalgia. Ogni giorno siete voi i protagonisti indiscussi di questo spazio, vi alternate ai nostri microfoni con le vostre note vocali che potete mandarmi anche adesso se vi va al 338 63 60 114. Oggi andiamo a Genova dove c'è Ruben che sono un paio di settimane che mi sta scrivendo per fare una sorpresa alla sua ragazza. Sentiamolo.
1: Ciao Andrea, sono Ruben da Genova. Voglio fare una sorpresa a una ragazza speciale, importante per me. Si chiama Lisset e anche lei vive a Genova. Adesso vi racconto una cosa che ci fa sempre ridere. Una volta insieme abbiamo visto un ratto che mangiava una focaccia e beveva un'estate alla pesca. E ho anche un messaggio per lei. Cara Lisset, ti avevo detto che sono romantico e che non stavo scherzando, perché contano i fatti e non le parole. E adesso tre canzoni per te. La prima è la nostra prima canzone, le altre due credo che capirei da sola perché le ho scelte. Queste sono le mie tre per te: Walking on the Moon dei Police, Alta Marea di Antonello Venditti e Make You Feel My Love

su Nostalgia. C'è il 3 per te. Manda ora la tua nota vocale al 338-6360-114 e annuncia le tue tre canzoni preferite. Domani potrebbe toccare proprio a te.

0: Ciao Andrea, sono Ruben, da Genova. Voglio fare una sorpresa a una ragazza speciale, importante per me. Si chiama Lisset e anche lei vive a Genova. Adesso vi racconto una cosa che ci fa sempre ridere. Una volta insieme abbiamo visto un ratto che mangiava una focaccia e beveva un'estate alla pesca. E ho anche un messaggio per lei. Cara Lisset, ti avevo detto che sono romantico e che non stavo scherzando, perché contano i fatti e non le parole. E adesso tre canzoni per te. La prima è la nostra prima canzone, le altre due credo che capirei da sola perché le ho scelte. Queste sono le mie tre per te: Walking on the Moon dei Police, Alta Marea di Antonello Venditti e Make You Feel My Love di Bob Dylan.
1: Bravo Ruben, brava Lisset, la sua ragazza, ma soprattutto bravo il ratto, perché gli è rimasto in mente. Non è che i ratti, cioè, a meno che non sei lo chef, non è che rimangono in mente alle persone, ma più che altro stavo pensando al ratto che beveva l'estate. Vabbè, ragazzi, succede di tutto e succede grazie alle vostre note vocali che ogni giorno ci inviate per partecipare a questo programma. Vuoi essere il protagonista della puntata di domani? Sabato. Registra ora il tuo vocale, nome, città e tre canzoni e inviamelo subito al 338 63 60 114. Se sei il più veloce, domani potresti riascoltarti in diretta qui su Radio Nostalgia. Oh ragazzi, stasera ci vediamo tutti in Lunigiana, torna l'estate nostalgia, saremo protagonisti discussi sul palco del Conrad Superstore di Masero di Terra Rossa. Dalle 21:30 in poi, prima c'è Fausta Belli con tanti artisti, li trovate tutti sul nostro sito radionostalgia.fm e poi vi facciamo ballare io, il Biba, la Warrior Family di Simone Ranieri, Luca Giorgi e Vito Cocorito, i nostri gadget e tante tantissime sorprese. Stasera tutti a Masero di Terra Rossa. In Lunigiana sarò anche domani, sia a Fabio B al Baglio della Luna e poi tanti altri appuntamenti. Domenica Forte dei Marmi, lunedì Beach Club Versilia, insomma, cosa ve lo dico a fare? Le vostre serate più belle sono sempre con la vostra radio preferita, Nostalgia. Vi ricordo alle 12:30 l'appuntamento da non perdere con The Land of the Moon. Oggi appuntamento da non perdere con l'arrivo del Secci e della Marta Franciosi alle cave Michelangelo, sì, quelle sotto il monte di Carrara. Quindi alle 12:30 tutti sintonizzati sui nostri canali social, o se siete già a casa un pausa a pranzo, accendete la TV e guardateci dal vostro televisore. Un bacio, a dopo.
2: Nostalgia.
3: 3 per te.
2: Radio Nostalgia.
4: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. Il detersivo lavatrice Coccolino Wonder Wash da 54 lavaggi è 5,90 €. Approfitta subito dell'offerta. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. Trovi il nuovo numero mensile a 1 €. Enigmi, curiosità e un inserto per i più piccoli. Chiedi la tua copia in negozio. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
5: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
6: Sono le 7:58.
7: Radio Nostalgia, giornale radio.
8: Una buona giornata da Barbara Salandri. Nuova stretta del governo per contrastare baby gang, violenza e criminalità giovanile. Il Consiglio dei Ministri ieri ha dato il via libera al DDL che cambia le regole sull'imputabilità dei minori, la cosiddetta norma contro i baby maranza. Oggi l'imputabilità del minore deve essere accertata caso per caso. Con questa norma invertiamo l'onere della prova, ha spiegato in conferenza stampa il ministro della Giustizia Nordio. Chi sbaglia paga, anche se minorenne, ha affermato sui social la premier Giorgia Meloni.
9: Comincio da un principio che noi stiamo cercando di affermare in ogni ambito: chi aggredisce, chi rapina, chi devasta deve pagare sempre, anche se ha 15 o 16 anni. Per questo abbiamo agito e continuiamo ad agire. Questa norma colpisce soprattutto chi pensa di essere intoccabile, sfrutta i minori come manovalanza per i propri affari, ma serve anche a punire quei ragazzi che pensano di poter fare come vogliono perché sanno che tanto non accadrà loro nulla.
8: Forti critiche arrivano dalle opposizioni. Dopo 6 decreti sicurezza e il decreto Caivano, il governo ammette che la criminalità minorile è aumentata. È la prova del fallimento delle politiche della destra, attacca AVS. Ancora una volta scelgono la strada della propaganda e della repressione, rilancia il PD, e la segretaria Schlein torna a denunciare l'assenza di misure contro il caro prezzi. Sentiamo.
10: Hanno fatto un CDM senza affrontare per un'altra volta il problema della benzina, che è tornata a costare più di 2 euro. Noi abbiamo fatto una proposta concreta: riattivare il meccanismo delle accise mobili per restituire ai cittadini quello che lo Stato sta prendendo come extra gettito IVA per i prezzi della benzina e dei carburanti, che sono schizzati alle stelle. Questi sono i problemi concreti che gli italiani si aspettano che un governo affronti. Basta con la propaganda.
8: 13ª notte consecutiva di raid americani contro l'Iran, colpiti centri di comando militari, depositi di droni e reti di comunicazione. 4 morti e 5 feriti in un attacco missilistico nel sud-ovest del paese. In risposta a Teheran ha colpito con missili una base americana ad Amman, in Giordania. In un quadro geopolitico scosso dalla nuova escalation in Medio Oriente, Trump annuncia una nuova ondata di dazi. In corrispondenza della scadenza di quelli precedenti, scattano da oggi nuove tariffe tra il 10% e il 12,5% sulle importazioni provenienti da 60 paesi, tra cui Unione Europea e Cina. La misura, motiva la Casa Bianca, è determinata dalle preoccupazioni relative al lavoro forzato, esclusi dai nuovi dazi petrolio, gas, fertilizzanti e alcuni prodotti alimentari. Nuovi video ricostruiscono gli ultimi attimi di vita di Fakir, morto a Bologna durante un intervento della polizia. Ci sarebbe stato un contatto tra il 43enne e un'altra persona prima dell'intervento degli agenti. Il TG1 ha mostrato e consegnato in procura uno spezzone del video registrato dalla bodycam che indossava uno dei due poliziotti. Intanto è stata fissata per questa mattina l'autopsia. Gli esami potrebbero rivelare se Fakir avesse delle patologie pregresse e quale fosse il suo stato psicofisico negli ultimi minuti di vita. Si indaga sulla morte di un bimbo di 18 mesi deceduto all'ospedale di Catanzaro. Tra le ipotesi, un batterio che avrebbe contagiato anche altri bambini, tutti dello stesso asilo di Tropea, ora posto sotto sequestro. Il servizio è di Laura Carchidi.
11: Sarà l'autopsia a risolvere il giallo della morte di Angelo Pio, deceduto a soli 18 mesi all'ospedale di Catanzaro, dove è stato trasportato d'urgenza dopo che le sue condizioni si erano improvvisamente aggravate. Nello stesso ospedale sono stati ricoverati anche altri 4 bambini che frequentavano il suo stesso asilo a Tropea. 3 di loro sono stati dimessi ieri. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori c'è quella di un'infezione da Clostridium difficile, un batterio che si trasmette per via orofecale. La dirigente scolastica Serena Miceli sostiene che l'infezione sarebbe arrivata dall'esterno. Questa tipologia di batteri, ha spiegato, non si debella con prodotti a base di cloro usati per igienizzare le scuole, ma con quelli a base di acqua ossigenata che normalmente si utilizzano negli ospedali. Il germe potrebbe aver infettato un bambino durante una visita ospedaliera antecedente ai recenti episodi e probabilmente la contaminazione è avvenuta tramite i fasciatoi. Dubbi che saranno chiariti con l'esito dell'autopsia. La procura di Vibo Valentia ha aperto un'inchiesta.
8: Giornata di possibili disagi per chi viaggia in treno. È scattato alle 21 di ieri sera lo sciopero nazionale di 24 ore del trasporto ferroviario proclamato da alcuni sindacati autonomi. Fino alle 21 si ferma il personale del gruppo FS, Italo e Trenord. Fasce di garanzia tra le 6 e le 9 e tra le 18 e le 21. Aumento dei salari, tutela degli apprendisti e del lavoro notturno, le principali ragioni della protesta. Calcio: a poco più di 2 mesi dal debutto in Nations League, la nazionale ancora senza commissario tecnico. Guardiola chiede un super ingaggio, ma resta ancora la prima scelta. Condivisione totale con Maldini e Leonardo, dice Malagò, per la prima volta in Lega. Il servizio di Gianni De Gaetano.
12: La linea programmatica è chiara e definita: riportare a far splendere l'azzurro. È vero, manca ancora il CT. Pep Guardiola chiede 20 milioni di ingaggio, roba da far impallidire anche Paperone. Ma il nodo non è legato alle esose richieste economiche. Il mister catalano, dicono i ben informati, rimane la primissima scelta. Spiega tutto, anche con qualche dettaglio in più, Paolo Maldini, il DT del Club Italia, ieri nel primo giorno in Lega.
13: C'è fretta, ma alla fine dentro di noi non c'è questa fretta. Avete individuato quello che potrebbe essere uno dei nostri obiettivi,

0: pesce appena pescato.
1: E la buona cucina toscana.
0: Il Portico è a Calenzano, in via Cherzani 12. Dal 1983, una certezza.
2: Hai già un impegno per domenica 11 ottobre? Disdicilo, perché a Forte dei Marmi c'è un appuntamento a cui non puoi dire di no. È la Run for IRC. Puoi correre, camminare, puoi arrivare da Firenze, Roma, Milano, Genova, Torino, da dove ti pare. 4 o 8 chilometri. Non devi essere un atleta, devi solo esserci, perché ogni iscrizione sostiene la ricerca contro il cancro. E allora pensaci, una domenica a Forte dei Marmi, una maglietta, migliaia di persone e la possibilità di fare qualcosa che conta davvero. E tu vorresti restare a casa sul divano? Dai, non fare il babbeo. Iscriviti ora alla nona edizione della Run for IRC a Forte dei Marmi. Domenica 11 ottobre. Vieni da tutta Italia. Corri, cammina, partecipa. Perché contro il cancro ogni passo conta. Anche il tuo. Parola di Andrea Secci.
3: Questa è Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia è sempre con te, ovunque. Ascoltaci in FM sulla tua radio di sempre, in DAB Plus con un suono ancora più pulito. Scarica le nostre app e portaci sempre in tasca. Oppure chiedi ad Alexa. Alexa, riproduci Radio Nostalgia Toscana.
1: Ok, apro Radio Nostalgia.
0: E se vuoi andare sul sicuro, collegati direttamente su radionostalgia.fm. Solo il meglio della musica degli anni 70, 80, 90. Radio Nostalgia.
2: Sono le 8 e 30 minuti.
3: Estate 2026, estate, nostalgia, venerdì 24 luglio, ti aspettiamo a Masero di Terra Rossa, nel parcheggio del Conad, dalle 21.30, aspettando Estate Nostalgia, con Fausta Belli e tanti artisti, e a seguire Andrea Secci, Luca Giorgi, Biba DJ, la Warrior Family di Simone Ranieri, Vito il Coccorito e tanti altri. Venerdì 24 luglio, l'estate nostalgia fa tappa a Masero di Terra Rossa. Un appuntamento in collaborazione con Conad Superstore, Yesy Rent, Velvet Mirror Experience, Lilo Lilo di Barbershop, Pad Stampa e Lunigiana World.
4: Ci

0: acciaio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Robot Mova S70 Roller dalla potente aspirazione e con Hydro Force per lavare sempre con acqua pulita a 449 euro fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
2: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
1: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
5: Radio Nostalgia presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
6: I Minion sono tornati!
7: Il film su come conquistarono Hollywood.
8: Pignata, carbonara, lasagna.
7: E rischiarono di perdere il pianeta.
6: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi!
7: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
10: Quest'estate scopri come essere super.
11: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
12: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
13: Sei una piccola selvaggia, vero?
12: Non ci siamo ancora presentati.
10: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
14: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
15: Capisci quello che dice?
12: Roba senza senso.
15: Io invece sì.
10: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
12: Cosa vuoi fare?
15: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
10: Disclosure Day del cinema.
16: Saldi!
17: Saldi!
16: Saldi!
17: Saldi!
16: Saldi da Riccardo Corredi fino al 31 luglio. Cuscino per la cervicale a solo 29 euro. Materassi a partire da 139 euro. Tutto made in Italy.
17: Saldi su prodotti che valgono davvero.
16: La qualità di sempre a prezzi più bassi.
17: Ma solo con i saldi estivi di Riccardo Corredi.
16: Perché di noi ti puoi fidare. Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
5: Hai già scelto la tua sfida? Domenica 20 settembre arriva Road to Azzano. Una giornata di sport, natura e divertimento con 4 eventi in uno. Corri la Stra Azzano da 10 km. Affronta la spettacolare Azzano Sky Run da 22 km. Oppure partecipa alla Nostalgia Walking con percorsi da 10 o 22 km. E per i più piccoli torna anche la gara giovanile. Le iscrizioni sono già aperte. Road to Azzano. Il 20 settembre scegli la tua sfida con Radio Nostalgia.
18: Torna l'estate fiorentina. Da giugno a settembre, un'estate all'insegna della cultura, con 6 grandi eventi tematici, 9 grandi festival e tantissime iniziative diffuse nei 5 quartieri. L'estate fiorentina 2026 è un'iniziativa realizzata con fondi PN Metro Plus 2021-2027. Scopri il programma su www.estatefiorentina.it. Main sponsor Toscana Energia.
19: Nasce Alfieri Autorent. Noleggio a breve e lungo termine di auto, minicar e furgoni anche a 6 posti.
20: Vieni a scoprire la tua nuova auto a noleggio breve termine in promo a 49 euro più IVA al giorno. Info allo 055 882 7266 o su alfieriauto.it.
21: Bada un bellina sta macchinina.
5: Cicevino, la vera steakhouse toscana. Tartar, hamburger, tagliata, filetto, bistecca. Cicevino è a Scandicci, in via Raffaello Paoli 4. Super promo a luglio e agosto. 10 euro di sconto ogni 60 euro di Cicevino.
22: Diffida dell'imitazione. Cicevino è solo a Scandicci.
23: A luglio, Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantre 99 TAE 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
5: Scopri di più nelle concessionarie Nuova Comauto. Ti aspettiamo.
24: Siamo immersi nella
0: natura e il nostro compito è proteggerla. Ci sono tante cose divertenti che puoi fare qui da noi. Non ci credi? Vieni a trovarci al Giardino Zoologico di Pistoia. Perché da noi la natura è emozionante, divertente, rilassante. Vieni da solo o con chi ami. Il Giardino Zoologico di Pistoia è l'unico in Toscana aperto tutti i giorni, tutto l'anno. Giardino Zoologico di Pistoia. Il nostro impegno per la difesa della natura è ogni giorno. Zoodipistoia.it
1: Radio Nostalgia.

0: c'è una musica che non ti lascia mai. La trovi in FM, la riscopri in DAB Plus. La porti sempre con te, nelle nostre app. E a casa basta dire: Alexa, riproduci Radio Nostalgia Toscana.
1: Ok, metto Radio Nostalgia.
0: Ovunque tu sia, c'è sempre radionostalgia.fm.
2: Dal 21 agosto al 5 settembre torna l'evento più atteso dell'estate, Carrara Beer Fest 2026. 16 giorni di autentica atmosfera bavarese, con birra alla spina, anche senza glutine, menù per ceriaci, proposte vegetariane e tutto.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
2: Deghi arredare casa?
3: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
4: Deghi pensare al bagno ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
5: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
4: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
3: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
6: E te lo porto io!
4: Deghi provare!
7: Deghi fidarti!
8: Perché se non Deghi, non ci credi!
9: Sono le 8 e 58 minuti.
10: Radio Nostalgia, giornale radio.
11: Una buona giornata da Barbara Salandri. Chi aggredisce, rapina, chi devasta deve pagare sempre, anche se ha 15 o 16 anni. Per questo abbiamo agito e continuiamo ad agire. Così la Premier Giorgia Meloni sui social dopo il via libera al DDL che cambia le regole sull'imputabilità dei minori, la cosiddetta norma contro i baby Maranza. Oggi l'imputabilità del minore deve essere accertata caso per caso. Con questa norma invertiamo l'onere della prova, diamo per presupposta la capacità di intendere e di volere, salvo prova contraria, ha spiegato in conferenza stampa il ministro della giustizia Nordio. Forti critiche arrivano dalle opposizioni. Dopo 6 decreti sicurezza e il decreto Caivano, il governo ammette che la criminalità minorile è aumentata. È la prova del fallimento delle politiche della destra, attacca AVS. Ancora una volta l'esecutivo sceglie la strada della propaganda e della repressione, invece di affrontare le vere cause del disagio giovanile, rilancia il PD. Prende posizione anche Save the Children. La violenza giovanile rappresenta una sfida complessa che non può essere affrontata prendendo a modello la giustizia degli adulti, mette in luce l'organizzazione. È di 4 morti e 5 feriti il bilancio della 13ª notte di raid statunitensi contro l'Iran, sotto attacco i centri di comando militare e depositi di droni. Negli attacchi di rappresaglia Teheran ha colpito una base americana ad Amman in Giordania e in Bahrain. Intanto nelle scorse ore l'amministrazione Trump ha annunciato una nuova ondata di dazi. In corrispondenza della scadenza di quelli precedenti scattano da oggi nuove tariffe comprese tra il 10% e il 12,5% sulle importazioni provenienti da 60 partner commerciali, tra cui Unione Europea e Cina. Esclusi dai nuovi dazi, petrolio, gas, fertilizzanti e alcuni prodotti alimentari. Ancora offensive incrociate tra Russia e Ucraina, droni di Kiev hanno colpito all'alba un magazzino vicino a San Pietroburgo, provocando un vasto incendio, non si registrano vittime. Diverse esplosioni sono state segnalate nella notte anche in varie località della Crimea, inclusa Simferopol, dove un drone ha centrato un magazzino del principale operatore russo dell'e-commerce. Sul fronte opposto, ieri pomeriggio le forze di Mosca hanno bombardato Zaporizhia, almeno 25 feriti, tra cui diversi bambini. Abbiamo due strade per questo inverno: porre fine a questa guerra con la Russia o una nuova escalation, ha affermato il presidente ucraino Zelensky, che la prossima settimana vedrà Trump durante la sua visita negli Stati Uniti. L'incontro sarebbe previsto per il 28 luglio. Possibili disagi per chi viaggia in treno: è scattato alle 21 di ieri sera lo sciopero nazionale di 24 ore del trasporto ferroviario proclamato dalle sigle sindacali CUB-SGB. Fino alle 21 si ferma il personale del gruppo FS, Italo e Trenord. Fasce di garanzia assicurate tra le 6 e le 9 e dalle 18 alle 21. Aumento dei salari, tutela degli apprendisti e del lavoro notturno, le principali ragioni della protesta. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
12: Hai già scelto la tua sfida? Domenica 20 settembre arriva Road to Azzano. Una giornata di sport, natura e divertimento con 4 eventi in uno. Corri la Stra Azzano da 10 km. Affronta la spettacolare Azzano Sky Run da 22 km. Oppure partecipa alla Nostalgia Walking con percorsi da 10 o 22 km. E per i più piccoli torna anche la gara giovanile. Le iscrizioni sono già aperte. Road to Azzano. Il 20 settembre scegli la tua sfida con Radio Nostalgia.
13: Brandini è la concessionaria ufficiale Opel, Peugeot e Citroën a Lucca e Provincia.
6: Vieni a scoprire Opel Corsa con prima rata a ottobre o Peugeot 208 a soli 99 euro al mese. Fino al 31 luglio, solo da Brandini, potrai avere 500 euro di extra sconto su tutte le vetture. Ti aspettiamo nel nuovo salone e service a Guamo, Lucca, in via di Sottomonte 25. Non perdere l'occasione. 500 euro di extra sconto ti aspettano fino alla fine di luglio. Da Brandini.
7: Ciao, sono lo chef Alessandro e vi aspetto nelle nostre grandissime cene in vigna.
13: Ritornano le cene in vigna per l'estate 2026.
14: Tutte le sere, tempo permettendo, al ristorante Alessandro, via Montalese, San Tomato, Pistoia.
13: Seguici sui nostri social e scopri di più sulle varie serate.
14: Ristorante Alessandro, la cena in vigna ti aspetta.
15: Questa è Radio Nostalgia.

Mezzo milione di persone ogni settimana ci ascolta. Mezzo milione di cuori, mezzo milione di emozioni. Tra chi canta in macchina la sua canzone preferita, chi resta fermo sotto casa aspettando che finisca quel brano,

Ti ricordi quel suono? Il fruscio prima della canzone. La voce che accompagnava le giornate. C'era un tempo in cui la radio era di casa. Un filo invisibile che univa chi ascoltava. Oggi quel filo è ancora qui. Più chiaro, più tuo. Radio Nostalgia, dove i tuoi ricordi tornano a suonare. Ogni giorno in FM DAB Plus e sul sito radionostalgia.fm.

0: Arezzo. Taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Hai un gesto immancabile prima della partenza?
2: Certo, allaccio sempre la cintura di sicurezza. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Allaccia la cintura, davanti e dietro, anche nei viaggi più brevi.
1: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
3: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
4: Che fame!
5: Mac!
3: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menu large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica le app su mcdonalds.it.
6: Solo da 1 euro, 20% di sconto sui TV se spendi almeno €499 e 20% di sconto sui grandi e piccoli elettrodomestici, articoli per la casa, audio, cuffie e monopattini se spendi almeno €99. 1 euro.
7: Solo con 1 euro club fino al 26 luglio. Dettagli ed esclusioni in negozi online.
8: Sono le 9 e 31 minuti.
9: Nostalgia. L'oroscopo di Radio Nostalgia.
10: Radio Nostalgia.
11: Buon venerdì 24 luglio a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica e auguri di buon onomastico alle Cristina all'ascolto e non. Sono invece nati in data 24 luglio Alexandre Dumas, Simone Bolivar, Giuseppe Di Stefano, il grande tenore, Vincenzo Salemme e Jennifer Lopez. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il secondo grado del leone, sei sensibile e dotato di grande talento. Devi però stare attento a non essere troppo suscettibile. Il lato positivo di questa tua acuta sensibilità sarà la possibilità di creare opere importanti basate su ispirazioni pure. Svegliati e renditi conto del tesoro che esiste in te. Potrai essere un artista molto creativo. E passiamo ora invece alla consueta occhiata alle stelle per quanto riguarda la giornata odierna, segno per segno. Ariete, luna in Sagittario, armonica a Nettuno e Giove. In pratica abbiamo in mano un biglietto per un viaggio nei territori dell'amore. Partiamo all'avventura. Abbiamo l'occasione per metterci in luce senza timore di volare troppo alto. La fortuna aiuta gli audaci. Toro, molti progetti sono da definire o rivedere per adeguarli a dei nuovi scenari professionali. Scelte importanti per quanto riguarda le finanze. Corriamo qualche rischio, ma i risultati appaiono promettenti. Gemelli, assecondiamo la nostra indole ariosa. Puntiamo sulla fantasia, l'inventiva, l'elasticità. La creatività e il piacere di costruire possono agevolmente rendere la quotidianità meno noiosa e ripetitiva. Cancro, mente affollata di pensieri, sgombriamola con una pratica di meditazione o ricorriamo a una visualizzazione guidata, possono essere d'aiuto. Possiamo accusare un calo della voglia di produrre a tutti i costi, ma non è detto che questo sia un male. Leone, in viaggio a casa siamo circondati da facce allegre che ci fanno sentire ben voluti. In vista nuove simpatiche conoscenze che, oltre all'amabilità, hanno il pregio di avere una fitta rete di contatti. Vergine, arriva il dubbio. Nonostante i risultati ottenuti, si insinua la sfiducia e basta un peso piuma per mandarci al tappeto. Ma un piccolo cambiamento di programma non indica necessariamente che tutto sia precario o traballante. Bilancia, morale alto e gratificazioni a mille, sia nella carriera che nella vita affettiva. Presente anche una quantità di facilitazioni su tutti i piani, gli spostamenti, il rientro, le nuove mansioni filano via lisce. Scorpione, la partenza per le vacanze si profila poco entusiasmante. I tempi di viaggio si allungano. L'importante è avere un quadro chiaro degli obiettivi da raggiungere. Da lì si tratta solo di muoversi con pazienza. Sagittario, oggi lasciamo il pensiero del futuro sullo sfondo e occupiamoci delle emergenze. Giove e Nettuno invitano a una bellissima festa, è un'occasione sociale a cui non possiamo mancare. Capricorno, venerdì privo di effetti significativi, ma la mente è già proiettata alla prossima settimana, l'ufficio, i colleghi e tutto il confusionario carrozzone. Alcune situazioni nell'ambiente di lavoro non ci vanno a genio, ma con il capo la trattativa non è ancora contemplata. Acquario, in mezzo alla folla ci troviamo benone, le novità ci galvanizzano e con gli amici siamo in sintonia. L'atmosfera romantica e frizzante che respiriamo incoraggia a prendere un'iniziativa sentimentale e auguri. Pesci, non è un incontro pacifico quello in atto tra Luna in Sagittario e Urano, ma a noi per fortuna tocca solo di striscio, sentiamoci liberi di defilarci. Siamo campioni di empatia nel metterci nei panni degli altri, ma rimaniamo noi, non identifichiamoci troppo. E per chiudere, come sempre, una citazione, quell'odierna, è la seguente. Cosa puoi fare per promuovere la pace nel mondo? Vai a casa e ama la tua famiglia. Madre Teresa di Calcutta. Radio Nostalgia.
0: Chi c'è vino? La vera steakhouse toscana. Tartar, hamburger, tagliata, filetto, bistecca. Chi c'è vino? È a Scandicci, in via Raffaello Paoli 4. Super promo a luglio e agosto. 10 euro di sconto ogni 60 euro di Chi c'è vino.
4: Diffida delle imitazioni. Chi c'è vino è solo a Scandicci.
5: Hai già un impegno per domenica 11 ottobre? Disdicilo, perché a Forte dei Marmi c'è un appuntamento a cui non puoi dire di no. È la Run for IRC. Puoi correre, camminare, puoi arrivare da Firenze, Roma, Milano, Genova, Torino, da dove ti pare. 4 o 8 chilometri. Non devi essere un atleta, devi solo esserci, perché ogni iscrizione sostiene la ricerca contro il cancro. E allora pensaci, una domenica a Forte dei Marmi, una maglietta, migliaia di persone e la possibilità di fare qualcosa che conta davvero. E tu vorresti restare a casa sul divano? Dai, non fare il babbeo. Iscriviti ora alla nona edizione della Run for IRC a Forte dei Marmi. Domenica 11 ottobre, vieni da tutta Italia. Corri, cammina, partecipa, perché contro il cancro ogni passo conta, anche il tuo. Parola di Andrea Secci.

0: Bea, sei pronta?
1: Assolutamente no.
0: Ma come? Ma dal 31 di luglio, ogni venerdì alle 18.30, parliamo di intelligenza artificiale alla radio.
1: Ma dove?
0: Ma su Radio Nostalgia, Bea.
1: Ma veramente?
0: Sì, ogni venerdì.
1: Favoloso.
2: Perché solo con noi puoi scoprire come farti aiutare dalla marketer dell'AI. Su Radio Nostalgia.
3: Dal 31 luglio, Beatrice Mazzanti approda su Radio Nostalgia.
0: Vi aspettiamo!
4: Estate 2026, estate nostalgia, venerdì 24 luglio, ti aspettiamo a Masero di Terra Rossa, nel parcheggio del Conad, dalle 21.30, aspettando estate nostalgia, con Fausta Belli e tanti artisti, e a seguire Andrea Secci, Luca Giorgi, Biba DJ, la Warrior Family di Simone Ranieri, Vito il Coccorito e tanti altri. Venerdì 24 luglio, l'estate nostalgia fa tappa a Masero di Terra Rossa. Un appuntamento in collaborazione con Conad Superstore, Yes You Rent, Velvet Mirror Experience, Lilo Lilly Barbershop, Pad Stampa e Lunigiana World.
3: Dal 21 agosto al 5 settembre torna l'evento più atteso dell'estate, Carrara Beer Fest 2026. 16 giorni di autentica atmosfera bavarese, con birra alla spina, anche senza glutine, menù per ceriaci, proposte vegetariane e tutto.

0: Area VIP, sponsor by Intrauma S.p.A.
1: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
2: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
3: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
4: Devi trovare il prezzo migliore?
2: Devi semplicemente andare su deghi.it.
5: Devi scegliere, cliccare
4: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
6: Devi provarti.
4: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.

0: quanto sa di felicità.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Sono le 9:55 minuti.
4: Radio Nostalgia. Giornale Radio.
5: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Nuovo tassello del governo contro la criminalità giovanile. Ieri il via libera del Consiglio dei Ministri al disegno di legge che cambia le regole sull'impunibilità dei minori, la cosiddetta norma contro i baby maranza. Oggi deve essere accertata caso per caso, con questa norma invertiamo l'onere della prova, diamo per presupposta la capacità di intendere e di volere, ha spiegato il ministro della giustizia Nordio. Chi aggredisce, chi rapina deve pagare sempre, anche se ha 15 o 16 anni, ha affermato la premier Meloni. All'attacco le opposizioni, ancora una volta l'esecutivo sceglie la strada della propaganda e della repressione, punta il dito il PD, AVS dal governo deriva autoritaria, interviene anche Save the Children. La violenza giovanile non può essere affrontata prendendo a modello la giustizia degli adulti. È attesa per oggi l'autopsia sul corpo di Abderrahim Fakir, il 42enne, morto domenica scorsa a Bologna dopo un fermo di polizia. L'esame medico legale, affidato ad un pool di esperti, sarà cruciale per stabilire cause, tempi e circostanze del decesso dell'uomo. Intanto emergono nuovi dettagli sui concitati momenti precedenti alla morte. Nelle immagini estratte dalla body cam di uno degli agenti intervenuti e consegnato in procura, si vedono le mani dei poliziotti sia su Fakir sia su un altro uomo. Uomo con la maglietta bianca con cui era venuto a contatto. A questo punto, sostiene il legale degli agenti, è evidente che i poliziotti devono intervenire e risolvere la situazione. Importante per gli inquirenti sarà anche capire perché l'automedica sia arrivata solo 30 minuti dopo la chiamata da parte degli agenti. Tragedia all'Aquila, una ragazza di 22 anni è precipitata dal terzo piano della scuola della Guardia di Finanza della frazione di Coppito. La giovane allieva maresciallo della scuola ispettori e sovrintendenti è ricoverata in rianimazione all'ospedale San Salvatore a causa dei gravi traumi, è morta nella notte. Avviate le indagini per ricostruire la dinamica di quanto accaduto, al momento non si esclude alcuna ipotesi. Ora approfondiamo i temi legati alla salute del cervello.
6: In occasione della giornata mondiale della neurologia, celebrata il 22 luglio, accendiamo i riflettori sull'Alzheimer. Lo facciamo con Alessandro Padovani, past president della Società Italiana di Neurologia, al quale chiediamo subito se l'impiego recente dei biomarcatori stia cambiando i tempi della diagnosi.
7: Può essere sicuramente utile nel confermare un sospetto clinico nelle persone che cominciano ad avere disturbi cognitivi, disturbi di memoria o disturbi nelle attività quotidiane. Oggi siamo certi che questi biomarcatori possono aiutare a, soprattutto nelle persone che non hanno disturbi cognitivi, individuare un profilo di rischio.
6: Che cosa possiamo dire riguardo alle nuove opportunità terapeutiche, professore?
7: Le nuove terapie, come disposto dall'AIFA recentemente, hanno certamente un effetto modesto e non vale per tutti. Il beneficio si trova soprattutto in alcuni pazienti con alcune caratteristiche per cui abbiamo farmaci, probabilmente siamo all'inizio di una strada che richiederà, così come per i tumori, la combinazione di farmaci diversi.
6: È possibile prevenire l'Alzheimer e in che modo?
7: Ci sono diversi fattori che sono stati identificati tutti insieme e permetterebbero di ridurre o di posticipare la malattia di Alzheimer nel 40% dei casi. Il sonno è sicuramente uno dei fattori più importanti, perché attraverso il sonno eliminiamo alcune sostanze, tra cui l'amiloide, il sale, l'ipertensione, il controllo dei fattori di rischio cardiovascolare sono altri, sigarette no, alcol meno possibile e tanta attività fisica.
5: Ed è tutto, a più tardi.
1: La domenica sera ha finalmente il suo tramonto. Domenica 26 luglio, dalle 19 alle 21:30, al Forte Playa di Forte dei Marmi, arriva Sunset Nostalgia. Happy Hour con la musica più bella dagli anni 70, anche in diretta con Andrea Secci e Luca Giorgi.
8: Amiche, amici, domenica 26 ci vediamo a Forte dei Marmi, al Forte Playa.
1: Dalle 21:30, ingresso libero. Ogni domenica Sunset Nostalgia al Forte Playa, Viale Italico 89, Forte dei Marmi. Il tramonto più bello è con Radio Nostalgia.
0: Sabato 25 luglio ti aspetta una notte tutta da vivere al Baglio della Luna, a Bagnone. Dalle 20:30 apericena su prenotazione a soli 25 euro. Dalle 22 si accendono le luci della festa con Zoe Staff, il DJ set di Fabri B e la voce di Andrea Secci, in diretta su Radio Nostalgia. Ingresso, donna 10 euro, uomo 15 euro. Prenota subito al 328-476-0358. Baglio della Luna, la notte sotto le stelle, più bella della Lunigiana.
9: Stai ristrutturando e vuoi ridurre i consumi con un impianto fotovoltaico? Chiama Air Service. Hai deciso di mettere il solare termico? Chiama Air Service. Vuoi sostituire la tua caldaia con un impianto a pompa di calore per l'acqua sanitaria? Chiama Air Service allo 0585 50 033 o su air-service.it. Air Service, da sempre gli specialisti dell'efficienza.
10: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
11: Scopri di più nelle concessionarie Nuova Comauto. Ti aspettiamo.
12: Ieri sera ho mangiato un tris di cucina fusion sperimentale in centro. Hai visto il mio Instagram?
13: Sì, io invece ho mangiato riso al lampredotto, maialino in crosta e rosticciana di cinta senese.
14: Dove, oh, dove?
13: Da Ciccio Pennello, il ristorante dove si va a mangiare bene, non a fare le foto ai piatti.
14: Ah, sì, Ciccio Pennello.
13: A Sesto Fiorentino, in Via degli Orti.
12: Ciccio Pennello? Quasi, quasi.
13: Sì, ma levati i destri svoltini dai pantaloni e non ti si può guardare.
15: Siamo immersi nella natura e il nostro compito è proteggerla. Ci sono tante cose divertenti che puoi fare qui da noi. Non ci credi? Vieni a trovarci al Giardino Zoologico di Pistoia. Perché da noi la natura è emozionante, divertente, rilassante. Vieni da solo o con chi ami. Il Giardino Zoologico di Pistoia è l'unico in Toscana aperto tutti i giorni, tutto l'anno. Giardino Zoologico di Pistoia. Il nostro impegno per la difesa della natura è ogni giorno. Zoodipistoia.it.

0: 70 80 90 anche sul tuo smart speaker. Tutta la musica di Radio Nostalgia anche sul tuo smartphone. Scarica ora la nostra app gratis da Google Play ed Apple Store o vai sul sito radionostalgia.fm.
1: Anche d'estate, che tu sia sotto l'ombrellone, in montagna o dall'altra parte del mondo, portaci con te ovunque e comunque. Estate 2026, estate nostalgia, venerdì 24 luglio. Ti aspettiamo a Masero di Terra Rossa, nel parcheggio del Conad, dalle 21:30, aspettando Estate Nostalgia con Fausta Belli e tanti artisti. E a seguire Andrea Secci, Luca Giorgi, Biba DJ, la Warrior Family di Simone Ranieri, Vito il Coccorito e tanti altri. Venerdì 24 luglio, l'estate nostalgia fa tappa a Masero di Terra Rossa. Un appuntamento in collaborazione con Conad Superstore, Yesy Rent, Velvet Mirror Experience, Lido Lidoli Barbershop, Pad Stampa e Lunigiana World.
2: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
3: Che fame!
4: Mac!
2: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica le app su mcdonalds.it.
5: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
6: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
7: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
8: La mamma vuole abbracciarti ancora.
9: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
10: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua

0: che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Sono le 10 e 33 minuti.
2: Il meteo di Radio Nostalgia.
3: Un saluto agli ascoltatori di Radio Nostalgia da Vanessa Minotti di Trebi Meteo.
4: Ci attende una giornata di venerdì che sarà soleggiata al nord Italia con solo nubi innocue di passaggio. Contesto di stabilità atmosferica anche al centro Italia, sarà soleggiato poi anche al sud e sulle due isole maggiori, eccetto al primo mattino quando si segnalano dei residui fenomeni sull'Appennino meridionale e sul basso versante adriatico. Temperature massime più nella norma al nord e sulle regioni adriatiche, con valori intorno ai 30 gradi. Qualche grado in più altrove, ma con caldo meno intenso rispetto alle giornate precedenti. Tutti i dettagli scaricando l'app gratuita di Trebi Meteo.
2: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, a Massa e La Spezia e su brutini.it.
5: Sabato 25 luglio ti aspetta una notte tutta da vivere al Baglio della Luna, a Bagnone. Dalle 20:30 apericena su prenotazione a soli 25 euro. Dalle 22 si accendono le luci della festa con Zoe Staff, il DJ set di Fabri B e la voce di Andrea Secci, in diretta su Radio Nostalgia. Ingresso, donna 10 euro, uomo 15 euro. Prenota subito al 328-476-0358. Baglio della Luna, la notte sotto le stelle, più bella della Lunigiana.
6: Nasce Alfieri Autorent, noleggio a breve e lungo termine di auto, minicar e furgoni anche a 6 posti.
7: Vieni a scoprire la tua nuova auto a noleggio breve termine in promo a 49 euro più IVA al giorno. Info allo 055 882 7266 o su alfieriauto.it.
8: Bada un'è bellina sta macchinina.
9: Un po' di silenzio, grazie. Qual è il segreto del gusto autentico dell'acqua matta?
10: Specialità di mare, carni selezionate e pizza. Tutto senza glutine. Certificato da Like.
9: Ristorante pizzeria Acqua Matta. Via Barberinese, Campi Bisenzio.
10: Acqua Matta. La qualità non ha segreti.
11: Torna l'estate fiorentina. Da giugno a settembre, un'estate all'insegna della cultura, con 6 grandi eventi tematici, 9 grandi festival e tantissime iniziative diffuse nei 5 quartieri. L'estate fiorentina 2026 è un'iniziativa realizzata con fondi PN Metro Plus 2021-2027. Scopri il programma su www.estatefiorentina.it. Main sponsor Toscana Energia.
12: Brandini è la concessionaria ufficiale Opel, Peugeot e Citroën a Lucca e provincia. Vieni a scoprire Opel Corsa con prima rata a ottobre o Peugeot 208 a soli 99 euro al mese. Fino al 31 luglio, solo da Brandini, potrai avere 500 euro di extra sconto su tutte le vetture. Ti aspettiamo nel nuovo salone e service a Guamo, Lucca, in via di Sottomonte 25. Non perdere l'occasione. 500 euro di extra sconto ti aspettano fino alla fine di luglio. Da Brandini.
6: Questa è Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia. Viabilità.
1: Ancora buongiorno, bentrovati da Firenze Smart, Mauro Ciutini in studio. Sulla 12, ancora 6 km di code per un incidente tra il nodo A12, raccordo Lucca Viareggio e Pisa Centro in direzione Livorno. Rallentamenti sulla 1, traffico intenso tra Calenzano e il Bivio con la variante di valico in direzione di Bologna. Mentre in direzione Roma si segnala un veicolo fermo tra Incisa Reggello e Valdarno. Rallentamenti anche sulla 11, traffico intenso tra Prato Ovest e il Bivio con la 1 in direzione di Firenze. E ricordo che fino alle 21 di questo venerdì è in corso uno sciopero nazionale dei treni, personale del gruppo FS Italiana, Italo e Trenord, che sta comportando modifiche e cancellazioni ai servizi. Maggiori informazioni sui nostri canali social. Buon viaggio e tutto, a più tardi.
0: Radio Nostalgia.

0: via anche sul tuo smartphone. Scarica ora la nostra app gratis da Google Play ed Apple Store o vai sul sito radionostalgia.fm.
1: Anche d'estate, che tu sia sotto l'ombrellone, in montagna o dall'altra parte del mondo, portaci con te ovunque.

The Land of the Moon. Storie, luoghi, emozioni e persone che rendono unica la Lunigiana e i territori che la circondano. Con Andrea Secci e Marta Franciosi. Ogni venerdì alle 12.30 su Radio Nostalgia. Se ti sei perso una puntata, nessun problema. Trovi tutti gli episodi su radionostalgia.fm. The Land of the Moon. The Land of the Moon. Non raccontare.

0: Dal 1878 sa di felicità.
1: Ah, oh, finalmente sei su quel treno. Sfrecci verso le vacanze e pensi a una cosa sola.
2: Hai dimenticato i costumi da bagno.
1: Relax. Coi saldi fino al 70% di OVS, ti compri tutti quelli che vuoi. Magari anche una camicetta. Quella in valigia ha un buco. OVS. Love people, not labels.
3: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
4: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
5: Sono le 10:54 minuti.
6: Radio Nostalgia presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
7: I Minion sono tornati!
8: Il film su come conquistarono Hollywood.
9: Pignata, carbonara, lasagna.
8: E rischiarono di perdere il pianeta.
10: Hai scritto un film di mostri?
11: Io conosco il mostro perfetto per voi!
12: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
13: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
14: Quest'estate scopri come essere super.
15: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
16: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
17: Sei una piccola selvaggia, vero?
16: Non ci siamo ancora presentati.
14: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
18: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
19: Capisci quello che dice?
16: Roba senza senso.
19: Io invece sì.
14: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
16: Cosa vuoi fare?
19: Rivelare tutto al mondo intero. Tutto in una volta.
14: Disclosure Day del cinema.
20: Un po' di silenzio, grazie. Qual è il segreto del gusto autentico dell'acqua matta?
21: Specialità di mare, carni selezionate e pizza. Tutto senza glutine. Certificato da Like.
20: Ristorante pizzeria Acquamatta, via Barberinese, Campi Bisenzio.
21: Acquamatta, la qualità non ha segreti.
22: Ciao, sono lo chef Alessandro e vi aspetto nelle nostre grandissime cene in vigna.
23: Ritornano le cene in vigna per l'estate 2026.
24: Tutte le sere, tempo permettendo, al ristorante Alessandro, via Montalese, San Tomato, Pistoia.
23: Seguici sui nostri social e scopri di più sulle varie serate.
24: Ristorante Alessandro, la cena in vigna ti aspetta.
25: Siamo immersi nella natura e il nostro compito è proteggerla. Ci sono tante cose divertenti che puoi fare qui da noi. Non ci credi? Vieni a trovarci al Giardino Zoologico di Pistoia. Perché da noi la natura è emozionante, divertente, rilassante. Vieni da solo o con chi ami. Il Giardino Zoologico di Pistoia è l'unico in Toscana aperto tutti i giorni, tutto l'anno. Giardino Zoologico di Pistoia. Il nostro impegno per la difesa della natura è ogni giorno. zoodipistoia.it
1: Radio Nostalgia.

0: Ami la musica degli anni 70, 80 e 90?
1: Nostalgia.
0: E se per 15 minuti il DJ di Radio Nostalgia fossi proprio tu? Ogni giorno su Radio Nostalgia il protagonista sei tu. Prendi il telefono, registra subito un vocale con il tuo nome, la tua città e le tue tre canzoni del cuore. Invialo ora al 338-636-0114. Ma fai in fretta, il più veloce va in onda domani, solo su Radio Nostalgia.
2: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. I bipacchi di dentifrici menta dente della linea Core sono a 2,49 euro. I dentifrici Protect Plus e White Now sono a 2,49 euro. Completa l'igiene orale con gli spazzolini menta dente Technique a 1,29 euro. E acquistando tre prodotti menta dente, il meno caro è in omaggio. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
3: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
4: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
5: Devi trovare il prezzo migliore?
3: Devi semplicemente andare su deghi.it.
6: Devi scegliere, cliccare
5: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
4: Devi provare.
5: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
7: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantre 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
8: Sono le 11:33.
0: Il meteo di Radio Nostalgia.
9: Un saluto agli ascoltatori di Radio Nostalgia da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di venerdì che sarà soleggiata al nord Italia con solo nubi innocue di passaggio. Contesto di stabilità atmosferica anche al centro Italia, sarà soleggiato poi anche al sud e sulle due isole maggiori, eccetto al primo mattino quando si segnalano dei residui fenomeni sull'Appennino meridionale e sul basso versante adriatico. Temperature massime più nella norma al nord e sulle regioni adriatiche, con valori intorno ai 30 gradi. Qualche grado in più altrove, ma con caldo meno intenso rispetto alle giornate precedenti. Tutti i dettagli scaricando l'app gratuita di Trebi Meteo.
0: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, a Massa e La Spezia e su brutini.it.
10: Saldi!
11: Saldi!
10: Saldi!
11: Saldi!
10: Saldi da Riccardo Corredi fino al 31 luglio. Cuscino per la cervicale a solo 29 euro. Materassi a partire da 139 euro. Tutto made in Italy.
11: Saldi su prodotti che valgono davvero.
10: La qualità di sempre a prezzi più bassi.
11: Ma solo con i saldi estivi di Riccardo Corredi.
10: Perché di noi ti puoi fidare. Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
12: La domenica sera ha finalmente il suo tramonto. Domenica 26 luglio, dalle 19 alle 21:30, al Forte Playa di Forte dei Marmi, arriva Sunset Nostalgia. Happy Hour con la musica più bella dagli anni 70, anche in diretta con Andrea Secci e Luca Giorgi.
13: Amiche, amici, domenica 26 ci vediamo a Forte dei Marmi, al Forte Playa.
12: Dalle 21:30, ingresso libero. Ogni domenica Sunset Nostalgia al Forte Playa, Viale Italico 89, Forte dei Marmi. Il tramonto più bello è con Radio Nostalgia.
14: Nasce Alfieri Autorent, noleggio a breve e lungo termine di auto, minicar e furgoni anche a 6 posti.
15: Vieni a scoprire la tua nuova auto a noleggio breve termine in promo a 49 euro più IVA al giorno. Info allo 055 882 7266 o su alfieriauto.it.
16: Bada un bellina sta macchinina.
1: Hai bisogno di servizi di stampa di alta qualità per la tua attività a Sarzana? Affidati a PED. Realizziamo grafica, stampa, insegne e allestimenti con precisione e creatività. Contattaci oggi per un preventivo gratuito e scopri come possiamo aiutarti a valorizzare la tua immagine aziendale. PED, la tua stampa professionale a Sarzana.
16: PEDstampa.it.
17: Se ti dico il portico, cosa ti viene in mente?
18: Una specie di monumento?
17: Acqua.
18: Un monumento alla cucina di eccellenza?
17: Brava, ti meriti il gran crudo di pesce e una bella bottiglia di Cristal.
18: Wow!
17: Ristorante Il Portico, per chi ama il pesce appena pescato.
18: E la buona cucina toscana.
17: Il Portico è a Calenzano, in via Cherzani 12. Dal 1983, una certezza.
19: Il conto alla rovescia è finito. Torna il Medicio Live Festival 2026, quinta edizione. Nella splendida cornice del Palazzo Medicio di Seravezza, nel cuore della Versilia. Fino al 14 agosto, un cartellone ricco di musica e spettacolo. 26 luglio, voglio tornare negli anni 90. Non perdere uno degli appuntamenti più attesi dell'estate in Versilia. Biglietti e informazioni su medicioLivefestival.it. Radio Nostalgia è la radio ufficiale.

0: Radio Nostalgia. Viabilità.
1: Ancora buon viaggio e bentrovati da Firenze Smart, Mauro Ciutini in studio. Ancora sulla 12, 4 km di code per l'incidente tra Pisa Centro e il bivio con il raccordo a 11 Firenze-Pisa direzione Genova. Il traffico è rallentato anche sulla 1, materiali sulla carreggiata tra Arezzo e Valdichiana in direzione Roma e sempre in direzione Roma, mezzi in lento movimento tra Chiusi e Fabro. Spostiamoci sulla variante di Valico, anche qui rallentamenti dopo un incidente tra il bivio A1 variante e Badia in direzione di Firenze. Passiamo alla Firenze, Pisa-Livorno, materiali sulla carreggiata, rallentamenti tra Vicarello e Lavoria in direzione Firenze. Disagi oggi per quanto riguarda il traffico ferroviario fino alle 21 di questa sera, sciopero nazionale del personale del gruppo FS Italiana Italo e Trenord, modifiche e cancellazioni ai servizi, maggiori informazioni sui nostri canali social. È tutto, grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana, Comune di Firenze.
0: Radio Nostalgia.

0: Ci siamo, buon quasi weekend dal vostro Andrea Secci, è venerdì e di buon mattino siamo pronti, come ogni giorno a quest'ora, a rendere protagonista una od uno di voi. Io sono Andrea Secci, dall'altra parte del vetro come sempre c'è il mio bro, c'è Danny, noi siamo i fratelli Secci e questa è Radio Nostalgia. Ogni giorno siete voi protagonisti indiscussi di questo spazio, vi alternate ai nostri microfoni con le vostre note vocali che potete mandarmi anche adesso se vi va al 338 63 60 114. Oggi andiamo a Genova dove c'è Ruben che sono un paio di settimane che mi sta scrivendo per fare una sorpresa alla sua ragazza. Sentiamolo.
1: Ciao Andrea, sono Ruben da Genova. Voglio fare una sorpresa a una ragazza speciale, importante per me. Si chiama Lisset e anche lei vive a Genova. Adesso vi racconto una cosa che ci fa sempre ridere. Una volta insieme abbiamo visto un ratto che mangiava una focaccia e beveva un'estate alla pesca. E ho anche un messaggio per lei. Cara Lisset, ti avevo detto che sono romantico e che non stavo scherzando, perché contano i fatti e non le parole. E adesso tre canzoni per te. La prima è la nostra prima canzone, le altre due credo che capirei da sola perché le ho scelte. Queste sono le mie tre per te. Walking on the Moon dei Police, Alta Marea di Antonello Venditti e Make You Feel My Love

su Nostalgia. C'è il 3 per te. Manda ora la tua nota vocale al 338-6360-114 e annuncia le tue tre canzoni preferite. Domani potrebbe toccare proprio a te.

0: Ciao Andrea, sono Ruben da Genova. Voglio fare una sorpresa a una ragazza speciale, importante per me. Si chiama Lisset e anche lei vive a Genova. Adesso vi racconto una cosa che ci fa sempre ridere. Una volta insieme abbiamo visto un ratto che mangiava una focaccia e beveva un'estate alla pesca. E ho anche un messaggio per lei. Cara Lisset, ti avevo detto che sono romantico e che non stavo scherzando, perché contano i fatti e non le parole. E adesso tre canzoni per te. La prima è la nostra prima canzone, le altre due credo che capirei da sola perché le ho scelte. Queste sono le mie tre per te: Walking on the Moon dei Police, Alta Marea di Antonello Venditti e Make You Feel My Love di Bob Dylan.
1: Bravo Ruben, brava Lisset, la sua ragazza, ma soprattutto bravo il ratto, perché gli è rimasto in mente. Non è che i ratti, cioè, a meno che non sei lo chef, non è che rimangono in mente alle persone, ma più che altro stavo pensando al ratto che beveva l'estate. Vabbè ragazzi, succede di tutto e succede grazie alle vostre note vocali che ogni giorno ci inviate per partecipare a questo programma. Vuoi essere il protagonista della puntata di domani, sabato? Registra ora il tuo vocale, nome, città e tre canzoni e inviamelo subito al 338 63 60 114. Se sei il più veloce, domani potresti riascoltarti in diretta qui su Radio Nostalgia. Oh ragazzi, stasera ci vediamo tutti in Lunigiana, torna l'estate nostalgia, saremo protagonisti discussi sul palco del Conrad Superstore di Masero di Terra Rossa. Dalle 21:30 in poi, prima c'è Fausta Belli con tanti artisti, li trovate tutti sul nostro sito radionostalgia.fm e poi vi facciamo ballare io, il Biba, la Warrior Family di Simone Ranieri, Luca Giorgi e Vito Cocorito, i nostri gadget e tante tantissime sorprese. Stasera tutti a Masero di Terra Rossa. In Lunigiana sarò anche domani, sia a Fabio B al Baglio della Luna e poi tanti altri appuntamenti, domenica Forte dei Marmi, lunedì Beach Club Versilia, insomma, cosa ve lo dico a fare? Le vostre serate più belle sono sempre con la vostra radio preferita, Nostalgia. Vi ricordo alle 12:30 l'appuntamento da non perdere con The Land of the Moon, oggi appuntamento da non perdere con l'arrivo del Secci e della Marta Franciosi alle cave Michelangelo, sì, quelle sotto il monte di Carrara, quindi alle 12:30 tutti sintonizzati sui nostri canali social o se siete già a casa da un pausa pranzo, accendete la TV e guardateci dal vostro televisore.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
2: Sono le 11 e 58 minuti.
3: Radio Nostalgia. Giornale radio.
4: Una buona giornata da Barbara Salandri. Si allarga la guerra in Medio Oriente dopo la 13ª notte di attacchi statunitensi contro l'Iran. I droni di Teheran questa mattina hanno colpito una base militare americana ad Erbil nel Kurdistan iracheno. In precedenza missili iraniani avevano bersagliato altre basi USA in Giordania e Kuwait, sirene d'allarme anche in Bahrain. Nella notte raid americani contro i centri di comando militari iraniani e i depositi di droni con un bilancio di 4 morti e 5 feriti. Sullo sfondo del fuoco incrociato, le nuove minacce tra Washington e Teheran. Il ministro degli esteri Araghchi ha avvertito che l'intenzione di utilizzare fondi iraniani congelati per risarcire eventuali danni alle navi colpite nel Golfo crea un precedente esplosivo. Il riferimento è alla dichiarazione di Trump, secondo cui, a partire da subito, tutti i danni causati alle navi saranno risarciti con i fondi iraniani che gli USA detengono e controllano. Allarme incendi in Francia e Spagna a causa dell'ondata di caldo estremo che sta coinvolgendo l'Europa meridionale, causando l'evacuazione complessiva di circa 30.000 persone. A Cap Ferret, nella costa atlantica vicino Bordeaux, circa 400 persone hanno lasciato in barca la penisola a causa di un rogo che ha mandato in fumo quasi 9.000 ettari di vegetazione. Nel paese iberico, dichiarato lo stato di emergenza nella regione di Madrid e nella provincia di Avila. Al via oggi il primo grande esodo di quest'estate 2026, sarà un fine settimana da bollino rosso sulle strade con ben 27 milioni di veicoli in viaggio. Viabilità Italia prevede una situazione complicata, soprattutto oggi pomeriggio, domani mattina e domenica pomeriggio. E in vista dell'aumento del traffico, ANAS ha ridimensionato la presenza dei cantieri. Da oggi fino al 7 settembre saranno chiusi o sospesi 1.175 cantieri, l'83% di quelli attivi. E gli italiani si trovano a fare i conti anche con il caro carburanti, spinti dalla risalita del prezzo del petrolio. In 3 settimane, denuncia il Codacons, che cita i nuovi dati diffusi dal Mimit, il prezzo medio del gasolio è salito di 27,9 centesimi sulla rete ordinaria, con un'impennata che sfiora il più 15%, e di 26 centesimi in autostrada. Non va meglio per la benzina, rincarata negli ultimi 21 giorni di 16,5 centesimi. Ci ha pensato a lungo, ma nella notte è arrivato il no di Guardiola alla proposta di diventare commissario tecnico della nazionale. Grazie, sono onorato, ma in questo momento non me la sento, ha detto il catalano, che già al termine del decennio alla guida del City aveva da tempo palesato l'intenzione di prendersi un periodo di pausa. Adesso in casa Italia sembra essere questione di ore l'investitura di Andrea Pirlo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
5: Hai già scelto la tua sfida? Domenica 20 settembre arriva Road to Azzano. Una giornata di sport, natura e divertimento con 4 eventi in uno. Corri la Stra Azzano da 10 km. Affronta la spettacolare Azzano Sky Run da 22 km. Oppure partecipa alla Nostalgia Walking con percorsi da 10 o 22 km. E per i più piccoli torna anche la gara giovanile. Le iscrizioni sono già aperte. Road to Azzano. Il 20 settembre scegli la tua sfida con Radio Nostalgia.
6: Brandini è la concessionaria ufficiale Opel, Peugeot e Citroën a Lucca e provincia. Vieni a scoprire Opel Corsa con prima rata a ottobre o Peugeot 208 a soli 99 euro al mese. Fino al 31 luglio, solo da Brandini, potrai avere 500 euro di extra sconto su tutte le vetture. Ti aspettiamo nel nuovo salone e service a Guamo, Lucca, in via di Sottomonte 25. Non perdere l'occasione. 500 euro di extra sconto ti aspettano fino alla fine di luglio. Da Brandini.
7: Ciao, sono lo chef Alessandro e vi aspetto nelle nostre grandissime cene in vigna.
8: Ritornano le cene in vigna per l'estate 2026.
9: Tutte le sere, tempo permettendo, al ristorante Alessandro, via Montalese, San Tommaso, Pistoia.
8: Seguici sui nostri social e scopri di più sulle varie serate.
9: Ristorante Alessandro, la cena in vigna ti aspetta.
10: Stefano.
11: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli.
10: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede.
5: Scopri di più nelle concessionarie Nuova Comauto. Ti aspettiamo.
9: Cicevino, la vera steakhouse toscana. Tartare, hamburger, tagliata, filetto, bistecca. Cicevino è a Scandicci, in via Raffaello Paoli 4. Super promo a luglio e agosto. 10 euro di sconto ogni 60 euro di Cicevino.
12: Diffida delle imitazioni. Cicevino è solo a Scandicci.
13: Siamo immersi nella natura e il nostro compito è proteggerla. Ci sono tante cose divertenti che puoi fare qui da noi. Non ci credi? Vieni a trovarci al Giardino Zoologico di Pistoia. Perché da noi la natura è emozionante, divertente, rilassante. Vieni da solo o con chi ami. Il Giardino Zoologico di Pistoia è l'unico in Toscana aperto tutti i giorni, tutto l'anno. Giardino Zoologico di Pistoia. Il nostro impegno per la difesa della natura è ogni giorno. Zoodipistoia.it

0: Ci sentiamo ogni lunedì alle 10.30 qui su Radio Nostalgia.
1: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. L'ammorbidente concentrato Chantecler da 57 lavaggi a 1,49€. La tecnologia con perle di profumo rilascia gradualmente la fragranza per una sensazione di freschezza fino a 100 giorni. E per la pulizia delle superfici di tutta la casa prova i detergenti Quasar. Vetri, bagno, legno e tutti gli altri spray sono a 2,19€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
2: Mesi di sguardi in ufficio. Era ora usciste insieme. Apri l'armadio, indossi il tuo abito migliore e... ecco, ora ti va largo. Relax. Coi saldi fino al 70% di OVS ti prendi un outfit da urlo. E niente foto in camerino, sei in ritardo. OVS, love people, not labels.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Oggi Andrea e Marta ci accompagnano in un luogo che da secoli racconta la storia di questo territorio. Un viaggio nel cuore delle Alpi Apuane, tra pareti di marmo bianco che sembrano cattedrali scolpite nella montagna, dove il tempo, il lavoro e la natura si incontrano creando qualcosa di unico al mondo. Scopriremo da vicino come nasce una delle eccellenze più conosciute d'Italia, il marmo bianco di Carrara. Attraversando paesaggi spettacolari, strade sospese tra cielo e roccia e luoghi che hanno affascinato artisti, scultori e viaggiatori provenienti da ogni parte del pianeta. Insieme ad Andrea e Marta entreremo nel cuore delle cave, tra storie, curiosità e panorami che lasciano senza parole. Perché qui non si visita semplicemente un luogo, si entra in contatto con l'anima più autentica di questa terra, scolpita nella pietra e custodita da generazioni. Ora su radionostalgia.fm e guarda gratis il nuovo episodio anche sulla tua TV.
6: Sono le 12:32.
7: Radio Nostalgia, viabilità.
8: Ancora buon viaggio e bentrovati da Firenze Smart, Mauro Ciutini in studio. Sulla 12 ancora code dopo un incidente tra il raccordo Lucca Viareggio e Pisa Centro in direzione Livorno. Code per lavori sulla Firenze e Pisa-Livorno tra Ponte della Ovest e Montopoli, Valdarno, 2 km in direzione di Firenze. Rimaniamo sulla strada di grande comunicazione, materiali dispersi sul bivio SGC Fipili e Ponte della Ovest in direzione di Firenze. Spostiamoci adesso sulla 1 dove tra Barberino di Mugello e Calenzano il traffico è intenso in direzione di Firenze. Probabili rallentamenti anche sulla variante di Valico per un veicolo fermo tra Aglio e Firenzuola alla direzione Bologna. Per i treni un guasto agli impianti tra Tassignano e Porcari. Il primo treno coinvolto, il regionale 34086 Firenze-Pistoia, viaggia con 51 minuti di ritardo. Ci fermiamo per il momento, grazie alla Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. A più tardi.
7: Radio Nostalgia. Torna l'estate fiorentina. Da giugno a settembre, un'estate all'insegna della cultura, con 6 grandi eventi tematici, 9 grandi festival e tantissime iniziative diffuse nei 5 quartieri. L'estate fiorentina 2026 è un'iniziativa realizzata con fondi PN Metro Plus 2021-2027. Scopri il programma su www.estatefiorentina.it. Main sponsor Toscana Energia.
9: Nasce Alfieri Autorent. Noleggio a breve e lungo termine di auto, minicar e furgoni anche a 6 posti.
10: Vieni a scoprire la tua nuova auto a noleggio breve termine in promo a 49 euro più IVA al giorno. Info allo 055 882 7266 o su alfieriauto.it.
11: Bona un è bellina sta macchinina.
12: Sei pronto a dare vita alle tue idee? Ped Stampa è qui per aiutarti. Progettiamo, stampiamo e installiamo tutto il necessario per la tua attività. Con il nostro team giovane e dinamico, ogni tua intuizione prende forma. Tu dai l'idea, noi la progettiamo, la realizziamo e la installiamo. Ped Stampa, dove le tue idee diventano realtà. Ped Stampa.
13: www.cucinafusion.it.
14: Ieri sera ho mangiato un tris di cucina fusion sperimentale in centro. Hai visto il mio Instagram?
15: Sì, io invece ho mangiato riso al lampredotto, maialino in crosta e rosticciana di cinta senese.
16: Dove, oh, dove?
15: Da Ciccio Pennello, il ristorante dove si va a mangiare bene, non a fare le foto ai piatti.
16: Ah, sì, Ciccio Pennello.
15: A Sesto Fiorentino, in Via degli Orti.
14: Ciccio Pennello? Quasi, quasi.
15: Sì, ma levati i destri svoltini dai pantaloni e non ti si può guardare.
17: Hai già un impegno per domenica 11 ottobre? Disdicilo, perché a Forte dei Marmi c'è un appuntamento a cui non puoi dire di no. È la Run for IRC. Puoi correre, camminare, puoi arrivare da Firenze, Roma, Milano, Genova, Torino, da dove ti pare. 4 o 8 chilometri. Non devi essere un atleta, devi solo esserci, perché ogni iscrizione sostiene la ricerca contro il cancro. E allora pensaci, una domenica a Forte dei Marmi, una maglietta, migliaia di persone e la possibilità di fare qualcosa che conta davvero. E tu vorresti restare a casa sul divano? Dai, non fare il babbeo. Iscriviti ora alla nona edizione della Run for IRC a Forte dei Marmi. Domenica 11 ottobre, vieni da tutta Italia. Corri, cammina, partecipa, perché contro il cancro ogni passo conta, anche il tuo. Parola di Andrea Secci.
18: Questa è Radio Nostalgia.

0: 4 volte al dì su Radio Nostalgia c'è il 3 per te. Mandami ora una nota vocale con 3 canzoni e la tua storia al 338-6360-114.
1: Su Radio Nostalgia c'è il 3 per te. Radio
0: Nostalgia. Io sono Andrea Secci, questa è Radio Nostalgia e ogni giorno vi aspetto qui, come sempre. Estate 2026, estate nostalgia, venerdì 24 luglio, ti aspettiamo a Masero di Terra Rossa, nel parcheggio del Conad, dalle 21:30, aspettando Estate Nostalgia, con Fausta Belli e tanti artisti, e a seguire Andrea Secci, Luca Giorgi, Biba DJ, la Warrior Family di Simone Ranieri, Vito il Coccorito e tanti altri. Venerdì 24 luglio, l'estate nostalgia fa tappa a Masero di Terra Rossa. Un appuntamento in collaborazione con Conad Superstore, Yesy Rent, Velvet Mirror Experience, Lilo Lilly Barbershop, Pad Stampa e Lunigiana World.
2: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre, tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli, tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
3: Ambra Sabatini, 3 ore paralimpici. Ma rallenti ogni tanto?
4: Sì, quando sono al volante. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Rispetta sempre i limiti di velocità per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
5: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
8: Oggi Andrea e Marta ci accompagnano in un luogo che da secoli racconta la storia di questo territorio. Un viaggio nel cuore delle Alpi Apuane, tra pareti di marmo bianco che sembrano cattedrali scolpite nella montagna, dove il tempo, il lavoro e la natura si incontrano creando qualcosa di unico al mondo. Scopriremo da vicino come nasce una delle eccellenze più conosciute d'Italia, il marmo bianco di Carrara. Attraversando paesaggi spettacolari, strade sospese tra cielo e roccia e luoghi che hanno affascinato artisti, scultori e viaggiatori provenienti da ogni parte del pianeta. Insieme ad Andrea e Marta entreremo nel cuore delle cave tra storie, curiosità e panorami che lasciano senza parole. Perché qui non si visita semplicemente un luogo, si entra in contatto con l'anima più autentica di questa terra, scolpita nella pietra e custodita da generazioni. Ora su radionostalgia.fm e guarda gratis il nuovo episodio anche sulla tua TV.
9: Sono le 12 e 56 minuti.
10: Radio Nostalgia, giornale radio.
11: Una buona giornata da Barbara Salandri. Nuova serie di attacchi delle forze americane contro l'Iran che risponde colpendo con droni e missili obiettivi statunitensi nel Golfo. Intanto, dopo la minaccia di Trump e dei risarcimenti alle navi colpite con i fondi iraniani congelati, Teheran avverte: sarebbe un precedente esplosivo. Tensioni anche nella Cisgiordania occupata. Facciamo il punto con Alessio Galea.
12: Dopo la 13ª notte di attacchi statunitensi contro l'Iran, i droni di Teheran hanno colpito questa mattina una base americana a Erbil nel Kurdistan iracheno. Nella notte 4 morti e 5 feriti nei raid americani lanciati nel sud-ovest dell'Iran, che in risposta ha bersagliato con missili le basi statunitensi in Giordania e Kuwait. Sullo sfondo del fuoco incrociato si rialzano anche le tensioni diplomatiche. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha avvertito che l'intenzione di utilizzare fondi iraniani congelati per risarcire eventuali danni alle navi colpite partite nel Golfo crea un precedente esplosivo, riferimento alla dichiarazione di Trump secondo cui a partire da subito tutti i danni causati alle navi saranno risarciti con fondi iraniani detenuti dagli Stati Uniti. Intanto torna altissima la tensione nel nord della Cisgiordania. Il premier israeliano Netanyahu ha promesso di agire con forza dopo l'uccisione di un israeliano nel villaggio di Gilad Farm, dove un palestinese avrebbe sottratto un'arma al capo della sicurezza dell'insediamento e sparato contro un gruppo di israeliani, provocando un morto e due feriti. Nel successivo intervento dell'IDF, quattro palestinesi sono rimasti uccisi, altri quattro feriti.
11: Francia in fiamme e centinaia di persone sono state evacuate via mare dalla penisola di Cap Ferret sulla costa atlantica vicino Bordeaux a causa di un vasto incendio boschivo. Le fiamme stanno avanzando rapidamente fino ad interessare oltre 8.700 ettari di terreno. Disposta l'evacuazione anche di migliaia di turisti da campeggi e case vacanza sulla costa atlantica sud-occidentale, sempre a causa degli incendi. A Sant'Orsola di Bologna è in corso l'autopsia sul corpo di Fakir, il 42enne morto domenica scorsa dopo un fermo di polizia. L'esame medico legale affidato ad un pool di specialisti sarà cruciale per stabilire cause, tempi e circostanze del decesso. Intanto, secondo quanto emerso dai primi accertamenti eseguiti con una TAC, l'uomo aveva i polmoni pieni di sangue e le vie aeree completamente intasate. Sorpreso a rubare, è stato accoltellato dal proprietario di casa dopo una colluttazione. È accaduto a Ramacca, nel Catanese. Il ladro, originario dell'Europa dell'Est, è fuggito, ma è stato poi rintracciato poco distante dai carabinieri. L'uomo, 37 anni, è ora ricoverato in prognosi riservata all'ospedale di Caltagirone, dove è piantonato. Si trova in stato di arresto per furto in abitazione e lesioni personali aggravate. Ancora due tragedie sul lavoro, tra l'altro a poche ore di distanza l'una dall'altra. All'alba, nel Nuorese, un operaio di appena 18 anni è morto in un impianto di stoccaggio e trattamento di rifiuti. Ieri pomeriggio a Roma, nel quartiere Romanina, un uomo di 47 anni ha perso la vita dopo essere rimasto schiacciato da una macchina spazzatrice. A Roma l'evento Tecnologia, Potere, Regole, la nuova partita della sovranità europea. L'Europa chiamata a nuove sfide sotto il punto di vista del digitale. Ce ne parla Nicola Compagnone.
13: Tecnologie digitali e ruolo dell'Unione Europea tra concorrenza e innovazione sono alcuni dei temi al centro dell'evento a Roma Tecnologia, Potere, Regole, la nuova partita della sovranità europea organizzato da Open Gate Italia e ADN Kronos. Nuove sfide che chiamano l'Europa a rafforzare la propria autonomia strategica. Laura Rovizzi, amministratore delegato di Open Gate Italia.
14: Regolamenti che la Commissione ha in soli 5 mesi elaborato per la costruzione di questa sovranità europea nel mondo del digitale. Il Digital Network Act, il CADA, il Cyber Security Act 2 nella sua versione e da ultimo il CHIPS Act.
13: L'obiettivo è quello di collegare le scelte regolatorie dell'Unione a una strategia industriale europea per reti ad alte prestazioni, servizi cloud, capacità di calcolo, intelligenza artificiale. Francesco Torselli, europarlamentare, Fratelli d'Italia.
15: L'Europa, la Commissione europea, nella produzione di questi nuovi regolamenti nel mondo del digitale, delle comunicazioni, dell'intelligenza artificiale, pone come primo obiettivo quello della competitività e quella del rendere il mercato europeo attrattivo per chi vuole venire a investire.
11: Fine settimana da Bollino Rosso con 27 milioni di auto in viaggio sulle strade delle vacanze. Viabilità Italia prevede una situazione complicata soprattutto oggi pomeriggio, domani mattina e domenica pomeriggio. A pesare sulle partenze la stangata carburanti. In 3 settimane, denuncia il Codacons, il prezzo medio del gasolio è salito di 27,9 centesimi sulla rete ordinaria, con un'impennata che sfiora il 15%, e di 26 centesimi in autostrada. Non va meglio per la benzina, rincarata negli ultimi 21 giorni di 16,5 centesimi. Dopo una notte di riflessione, Pep Guardiola dice no alla proposta della Federcalcio di diventare CT della nazionale italiana. Grazie, sono onorato, ma non me la sento. E adesso prende quota l'investitura azzurra di Andrea Pirlo. Sentiamo Gianni De Gaetano.
16: Questo matrimonio non sa da fare e non si farà. La pazza quanto affascinante idea di affidare il restyling della nazionale a Pep Guardiola resterà tale. Grazie, sono onorato, ma in questo momento non me la sento. Le parole del catalano arrivate nella notte dopo una lunga riflessione in merito alla proposta avanzatagli da Paolo Maldini e Leonardo di assumere il ruolo di CT azzurro, più in generale l'uomo del rilancio. D'altra parte Guardiola la sua decisione l'aveva già presa dopo l'addio al City, con cui ha vinto praticamente tutto in 10 stagioni, preannunciando l'intenzione di prendersi un periodo di pausa, di volersi dedicare soprattutto alla famiglia. Probabilmente le certezze di Pep stavolta più di altre hanno vacillato al cospetto dell'offerta della Federcalcio. Al netto delle motivazioni personali, non l'avrebbe troppo convinto fare il commissario tecnico da remoto, in particolare per l'Italia, paese a cui la storia è fortemente legata, e al cospetto di un progetto lungo di 8-10 anni. Se lo faccio al 100%, avrebbe detto in sede di trattativa con l'amico Maldini, con cui non avrebbe mai parlato di soldi. E adesso scatta il piano B in pole, saldo, Andrea Pirlo, ma vietate escludere sorpassi all'ultima curva.
11: Ed è tutto alla parte tecnica Matteo Allegretti, grazie per l'ascolto e buona giornata.
17: Saldi!
18: Saldi!
17: Saldi!
18: Saldi!
17: Saldi da Riccardo Corredi fino al 31 luglio. Cuscino per la cervicale a solo 29 euro. Materassi a partire da 139 euro. Tutto made in Italy.
18: Saldi su prodotti che valgono davvero.
17: La qualità di sempre a prezzi più bassi.
18: Ma solo con i saldi estivi di Riccardo Corredi.
17: Perché di noi ti puoi fidare. Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
19: La domenica sera ha finalmente il suo tramonto. Domenica 26 luglio, dalle 19 alle 21:30, al Forte Playa di Forte dei Marmi, arriva Sunset Nostalgia. Happy Hour con la musica più bella dagli anni 70, anche in diretta con Andrea Secci e Luca Giorgi.
0: Amiche, amici, domenica 26 ci vediamo a Forte dei Marmi, al Forte Playa.
19: Dalle 21:30, ingresso libero. Ogni domenica Sunset Nostalgia al Forte Playa, Viale Italico 89, Forte dei Marmi. Il tramonto più bello è con Radio Nostalgia.
20: Sabato 25 luglio ti aspetta una notte tutta da vivere al Baglio della Luna, a Bagnone. Dalle 20:30 apericena su prenotazione a soli 25 euro. Dalle 22 si accendono le luci della festa con Zoe Staff, il DJ set di Fabri B e la voce di Andrea Secci in diretta su Radio Nostalgia. Ingresso, donna 10 euro, uomo 15 euro. Prenota subito al 328-476-0358. Baglio della Luna, la notte sotto le stelle, più bella della Lunigiana.
21: Nasce Alfieri Autorent, noleggio a breve e lungo termine di auto, minicar e furgoni anche a 6 posti.
22: Vieni a scoprire la tua nuova auto a noleggio breve termine in promo a 49 euro più IVA al giorno. Info allo 055 882 7266 o su alfieriauto.it.
23: Bada una bellina sta macchinina.
24: Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia è sempre con te, ovunque. Ascoltaci in FM sulla tua radio di sempre, in DAB Plus con un suono ancora più pulito. Scarica le nostre app e portaci sempre in tasca. Oppure chiedi ad Alexa. Alexa, riproduci Radio Nostalgia Toscana.
1: Ok, apro Radio Nostalgia.
0: E se vuoi andare sul sicuro, collegati direttamente su radionostalgia.fm. Solo il meglio della musica degli anni 70, 80, 90. Radio Nostalgia.
2: Dal 21 agosto al 5 settembre torna l'evento più atteso dell'estate, Carrara Beer Fest 2026. 16 giorni di autentica atmosfera bavarese, con birra alla spina, anche senza glutine, menù per ceriaci, proposte vegetariane e

0: Area VIP, sponsor by Intrauma S.p.A.
1: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. I deodoranti Neutro Roberts Spray, Rolle, Vapo delle linee base sono a 2,39€. Gli spray e i Rolle Essenze Italiane Neutro Roberts sono a 2,99€. I detergenti intimi li trovi a 1,79€ e con due prodotti Neutro Roberts, di cui un deodorante, in omaggio il mini deo di Essenze Italiane Dolomiti. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.

0: Cucinotto sa di felicità.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Oggi Andrea e Marta ci accompagnano in un luogo che da secoli racconta la storia di questo territorio. Un viaggio nel cuore delle Alpi Apuane, tra pareti di marmo bianco che sembrano cattedrali scolpite nella montagna, dove il tempo, il lavoro e la natura si incontrano creando qualcosa di unico al mondo. Scopriremo da vicino come nasce una delle eccellenze più conosciute d'Italia, il marmo bianco di Carrara. Attraversando paesaggi spettacolari, strade sospese tra cielo e roccia e luoghi che hanno affascinato artisti, scultori e viaggiatori provenienti da ogni parte del pianeta. Insieme ad Andrea e Marta entreremo nel cuore delle cave tra storie, curiosità e panorami che lasciano senza parole. Perché qui non si visita semplicemente un luogo, si entra in contatto con l'anima più autentica di questa terra, scolpita nella pietra e custodita da generazioni. Collegati ora su radionostalgia.fm e guarda gratis il nuovo episodio, anche sulla tua TV.
4: Sono le 13:31.
5: Il meteo di Radio Nostalgia.
6: Un saluto agli ascoltatori di Radio Nostalgia da Vanessa Minotti di Trebi Meteo.
7: Ci attende una giornata di venerdì che sarà soleggiata al nord Italia con solo nubi innocue di passaggio. Contesto di stabilità atmosferica anche al centro Italia. Sarà soleggiato poi anche al sud e sulle due isole maggiori, eccetto al primo mattino quando si segnalano dei residui fenomeni sull'Appennino meridionale e sul basso versante adriatico. Temperature massime più nella norma al nord e sulle regioni adriatiche, con valori intorno ai 30 gradi. Qualche grado in più altrove, ma con caldo meno intenso rispetto alle giornate precedenti. Tutti i dettagli scaricando l'app gratuita di Trebi Meteo.
5: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, Amassa e La Spezia e su brutini.it.
8: Saldi!
9: Saldi!
8: Saldi!
9: Saldi!
8: Saldi da Riccardo Corredi fino al 31 luglio. Cuscino per la cervicale a solo 29 euro. Materassi a partire da 139 euro. Tutto made in Italy.
9: Saldi su prodotti che valgono davvero.
8: La qualità di sempre a prezzi più bassi.
9: Ma solo con i saldi estivi di Riccardo Corredi.
8: Perché di noi ti puoi fidare. Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
10: La domenica sera ha finalmente il suo tramonto.
11: Domenica 26 luglio, dalle 19 alle 21:30, al Forte Playa di Forte dei Marmi, arriva Sunset Nostalgia. Happy Hour con la musica più bella dagli anni 70, anche in diretta con Andrea Secci e Luca Giorgi.
12: Amiche, amici, domenica 26 ci vediamo a Forte dei Marmi, al Forte Playa.
11: Dalle 21:30, ingresso libero. Ogni domenica Sunset Nostalgia al Forte Playa, Viale Italico 89, Forte dei Marmi. Il tramonto più bello è con Radio Nostalgia.
13: Ciccio e Vino, la vera steakhouse toscana. Tartare, hamburger, tagliata, filetto, bistecca. Ciccio e Vino è a Scandicci, in via Raffaello Paoli 4.
14: Super promo a luglio e agosto. 10 euro di sconto ogni 60 euro di Ciccio e Vino.
15: Diffida delle imitazioni. Ciccio e Vino è solo a Scandicci.
16: Il conto alla rovescia è finito. Torna il Medicio Live Festival 2026, quinta edizione, nella splendida cornice del Palazzo Medicio di Seravezza, nel cuore della Versilia. Fino al 14 agosto, un cartellone ricco di musica e spettacolo. 26 luglio, voglio tornare negli anni 90. Non perdere uno degli appuntamenti più attesi dell'estate in Versilia. Biglietti e informazioni su medicioliveFestival.it. Radio Nostalgia è la radio ufficiale.
17: Radio Nostalgia.

Mezzo milione di persone ogni settimana ci ascolta. Mezzo milione di cuori, mezzo milione di emozioni. Tra chi canta in macchina la sua canzone preferita, chi resta fermo sotto casa aspettando che finisca quel brano, quel programma. Grazie. E se ci ascolti, dillo a tutti. La musica più bella degli anni 70, 80 e 90 l'ascolti sempre e solo su Radio Nostalgia.

0: C'è una musica che non ti lascia mai. La trovi in FM, la riscopri in DAB Plus. La porti sempre con te, nelle nostre app. E a casa basta dire: Alexa, riproduci Radio Nostalgia Toscana.
1: Ok, metto Radio Nostalgia.
0: Ovunque tu sia, c'è sempre Radio Nostalgia.fm.
2: Estate 2026, estate nostalgia, venerdì 24 luglio. Ti aspettiamo a Masero di Terra Rossa, nel parcheggio del Conad, dalle 21:30. Aspettando estate nostalgia con Fausta Belli e tanti artisti. E a seguire Andrea Secci, Luca Giorgi, Biba DJ, la Warrior Family di Simone Ranieri, Vito il Coccorito e tanti altri. Venerdì 24 luglio, l'estate nostalgia fa tappa a Masero di Terra Rossa. Un appuntamento in collaborazione con Conad Superstore, Yes You Rent, Velvet Mirror Experience, Lilo Lilly Barbershop, Pad Stampa e Lunigiana World.
3: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
4: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
5: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
6: Solo da 1 euro, 20% di sconto sui TV se spendi almeno 499 euro e 20% di sconto sui grandi e piccoli elettrodomestici, articoli per la casa, audio, cuffie e monopattini se spendi almeno 99 euro. 1 euro.
7: Solo con 1 euro club fino al 26 luglio. Dettagli ed esclusioni in negozi online.
8: Oggi Andrea e Marta ci accompagnano in un luogo che da secoli racconta la storia di questo territorio. Un viaggio nel cuore delle Alpi Apuane, tra pareti di marmo bianco che sembrano cattedrali scolpite nella montagna, dove il tempo, il lavoro e la natura si incontrano creando qualcosa di unico al mondo. Scopriremo da vicino come nasce una delle eccellenze più conosciute d'Italia, il marmo bianco di Carrara. Attraversando paesaggi spettacolari, strade sospese tra cielo e roccia e luoghi che hanno affascinato artisti, scultori e viaggiatori provenienti da ogni parte del pianeta. Insieme ad Andrea e Marta entreremo nel cuore delle cave tra storie, curiosità e panorami che lasciano senza parole. Perché qui non si visita semplicemente un luogo, si entra in contatto con l'anima più autentica di questa terra, scolpita nella pietra e custodita da generazioni. Collegati ora su radionostalgia.fm e guarda gratis il nuovo episodio, anche sulla tua TV.
9: Sono le 13:56.
10: Radio Nostalgia, giornale radio.
11: Bentrovati all'ascolto con la rubrica delle buone notizie. C'è Dropifights e Japonicus nel futuro delle terapie contro il cancro, ne sono convinti i ricercatori del Japan Advanced Institute of Science and Technology di Ishikawa. In un articolo pubblicato su Gut Microbes, gli esperti hanno puntato i riflettori su un batterio presente all'interno dell'intestino delle rane giapponesi, scoprendone le potenzialità curative. Nei topi cui è stato somministrato, infatti, il cancro al colon è stato sconfitto con una probabilità di successo del 100%, superando i trattamenti tradizionali come immunoterapia e chemioterapia. Il consumo di formaggi ad alto contenuto di grassi riduce il rischio di sviluppare la demenza, quanto afferma un gruppo di ricerca dell'Università di Lund in Svezia in un articolo pubblicato di recente su Neurology. Gli esperti sono giunti a questa conclusione dopo aver esaminato le cartelle cliniche di oltre 27.000 pazienti in 25 anni in uno studio che ha raccolto un'enorme mole di dati sulle abitudini alimentari dei cittadini svedesi e sulle loro condizioni di salute. All'interno del cervello esistono dei neuroni che si attivano solamente con la musica. È la tesi di un'equipe di ricerca dell'Università della California, San Francisco. Stando a quanto emerso dai test di laboratorio, la loro funzione consiste nella memorizzazione e nella rielaborazione delle melodie che ascoltiamo, ad ulteriore dimostrazione della complessa natura del rapporto che lega esseri umani e musica. Lo studio è recentemente comparso su Science Advances. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
12: Vuoi ristrutturare casa e vuoi un impianto a pompa di calore per il riscaldamento? Chiama Air Service. Stai ristrutturando casa e vuoi mettere un impianto a pavimento radiante? Chiama Air Service. Stai ristrutturando casa e devi rifare anche il bagno? Chiama Air Service allo 0585 50 033 o su air-service.it. Air Service, da sempre gli specialisti dell'efficienza.
13: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
14: A luglio scopri Renault Captur Full Hybrid E-Tech, tuo da 24.900 euro, nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
15: Scopri di più nelle concessionarie Nuova Comauto. Ti aspettiamo.
16: Un po' di silenzio, grazie. Qual è il segreto del gusto autentico dell'acqua matta?
17: Specialità di mare, carni selezionate e pizza. Tutto senza glutine. Certificato dall'AIC.
16: Ristorante pizzeria Acqua Matta. Via Barberinese, Campi Bisenzio.
17: Acqua Matta. La qualità non ha segreti.
18: Brandini è la concessionaria ufficiale Opel, Peugeot e Citroën a Lucca e provincia. Vieni a scoprire Opel Corsa con prima rata a ottobre o Peugeot 208 a soli 99 euro al mese. Fino al 31 luglio, solo da Brandini, potrai avere 500 euro di extra sconto su tutte le vetture. Ti aspettiamo nel nuovo salone e service a Guamo, Lucca, in via di Sottomonte 25. Non perdere l'occasione. 500 euro di extra sconto ti aspettano fino alla fine di luglio. Da Brandini.
19: Ci siamo, ecco la cassaforte.
20: Non mi ricordo la combinazione.
19: Ce l'ho, finanziamento a tasso zero.
20: Vai.
19: Un solo referente specializzato in detrazioni sicure.
20: Sì?
19: Un'azienda con 50 anni di esperienza.
20: Ah, Andreoni.
19: Dal 1977, falegnameria artigianale Andreoni. Porte, finestre e arredamento su misura. Laboratorio e showroom a strada in Chianti.
21: Hai già un impegno per domenica 11 ottobre? Disdicilo, perché a Forte dei Marmi c'è un appuntamento a cui non puoi dire di no. È la Run for IRC. Puoi correre, camminare, puoi arrivare da Firenze, Roma, Milano, Genova, Torino, da dove ti pare. 4 o 8 chilometri. Non devi essere un atleta, devi solo esserci, perché ogni iscrizione sostiene la ricerca contro il cancro. E allora pensaci, una domenica a Forte dei Marmi, una maglietta, migliaia di persone e la possibilità di fare qualcosa che conta davvero. E tu vorresti restare a casa sul divano? Dai, non fare il babbeo. Iscriviti ora alla nona edizione della Run for IRC a Forte dei Marmi. Domenica 11 ottobre, vieni da tutta Italia. Corri, cammina, partecipa, perché contro il cancro ogni passo conta, anche il tuo. Parola di Andrea Secci.
22: Questa è Radio Nostalgia.

0: Ti ricordi quel suono?
1: Il fruscio prima della canzone. La voce che accompagnava le giornate. C'era un tempo in cui la radio era di casa. Un filo invisibile che univa chi ascoltava. Oggi quel filo è ancora qui. Più chiaro, più tuo. Radio Nostalgia, dove i tuoi ricordi tornano a suonare. Ogni giorno in FM DAB Plus e sul sito radionostalgia.fm.
2: Dal 21 agosto al 5 settembre torna l'evento più atteso dell'estate, Carrara Beer Fest 2026. 16 giorni di autentica atmosfera bavarese, con birra alla spina, anche senza glutine, menù per ceriaci, proposte vegetariane e tutto.

0: Area VIP, sponsor by Intrauma SPA.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
4: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Sono le 14 e 33 minuti.
3: Il meteo di Radio Nostalgia.
4: Un saluto agli ascoltatori di Radio Nostalgia da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di venerdì che sarà soleggiata al nord Italia con solo nubi innocue di passaggio. Contesto di stabilità atmosferica anche al centro Italia, sarà soleggiato poi anche al sud e sulle due isole maggiori, eccetto al primo mattino quando si segnalano dei residui fenomeni sull'Appennino meridionale e sul basso versante adriatico. Temperature massime più nella norma al nord e sulle regioni adriatiche, con valori intorno ai 30 gradi. Qualche grado in più altrove, ma con caldo meno intenso rispetto alle giornate precedenti. Tutti i dettagli scaricando l'app gratuita di Trebi Meteo.
3: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, a Massa e La Spezia e su brutini.it.
5: Hai già scelto la tua sfida? Domenica 20 settembre arriva Road to Azzano. Una giornata di sport, natura e divertimento con 4 eventi in uno. Corri la Stra Azzano da 10 km. Affronta la spettacolare Azzano Sky Run da 22 km. Oppure partecipa alla Nostalgia Walking con percorsi da 10 o 22 km. E per i più piccoli torna anche la gara giovanile. Le iscrizioni sono già aperte. Road to Azzano. Il 20 settembre scegli la tua sfida con Radio Nostalgia.
6: Sabato 25 luglio ti aspetta una notte tutta da vivere al Baglio della Luna, a Bagnone. Dalle 20:30 apericena su prenotazione a soli 25 euro. Dalle 22 si accendono le luci della festa con Zoe Staff, il DJ set di Fabri B e la voce di Andrea Secci in diretta su Radio Nostalgia. Ingresso, donna 10 euro, uomo 15 euro. Prenota subito al 328-476-0358. Baglio della Luna, la notte sotto le stelle, più bella della Lunigiana.
7: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in motorizzazione diesel e e-tech electric. A luglio, gamma Renault veicoli commerciali da 7.400 euro con i nuovi incentivi statali e rottamazione. IVA e messa su strada escluse.
8: Offerta valida per clienti professionisti in caso di applicazione degli incentivi statali e in presenza delle condizioni per accedervi. Maggiori informazioni anche sul calcolo dell'IVA come da dettaglio dell'offerta in sede su Renault.it.
9: Scopri di più nelle concessionarie Nuova Comauto. Ti aspettiamo.
10: Se ti dico in portico, cosa ti viene in mente?
11: Una specie di monumento?
10: Acqua?
11: Un monumento alla cucina di eccellenza?
10: Brava, ti meriti una super bistecca ed eccellenza del Masseto.
11: Wow!
10: Ristorante Il Portico, per chi ama il pesce appena pescato.
11: E la buona cucina toscana.
10: Il Portico è a Calenzano, in via Cherzani 12. Dal 1983, una certezza.
12: Siamo immersi nella natura e il nostro compito è proteggerla. Ci sono tante cose divertenti che puoi fare qui da noi. Non ci credi? Vieni a trovarci al Giardino Zoologico di Pistoia. Perché da noi la natura è emozionante, divertente, rilassante. Vieni da solo o con chi ami. Il Giardino Zoologico di Pistoia è l'unico in Toscana aperto tutti i giorni, tutto l'anno. Giardino Zoologico di Pistoia. Il nostro impegno per la difesa della natura è ogni giorno. zoodipistoia.it

0: Radio Nostalgia. Viabilità.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Firenze Nord e il Bivio, con la variante di Valico verso Bologna, e rallentamenti tra Firenze Sud e Incisareggello in direzione Roma. Code a tratti per traffico intenso anche in A12 tra Pisa Centro e l'allacciamento con la 15 in direzione Genova. In A15 invece, a causa di lavori, 3 km di coda tra Pontremoli e Berceto in direzione Parma. Treni si ricorda che fino alle 21 di stasera è in corso uno sciopero nazionale del trasporto ferroviario, con i treni che potranno subire cancellazioni o variazioni. I servizi essenziali saranno garantiti dalle 18 alle 21. Il dettaglio sui nostri canali social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
0: Radio Nostalgia.

0: Siamo di nuovo insieme, buon pomeriggio, ben ritrovati dai fratelli Secci. C'è anche Luca Giorgi che si aggira negli studi di Radio Nostalgia perché siamo pronti per partire. Stasera ci vediamo tutti in Lunigiana a Masero di Terra Rossa nel parcheggio del Conad Superstore, dove va in scena una super tappa dell'estate Nostalgia. Dalle 21:30 sul palco tantissimi artisti che saranno presentati dalla nostra Fausta Belli. Ve li dico? Dai, sì, ve li dico, perché almeno se siete fan potete assolutamente raggiungerci. Vex, Memi, Lorenzo Iuraca, Secchi, Leo Lem, Mishi, Makeda, Gioema Solo 21, Detta Lele e sicuramente qualcun altro che me lo sono dimenticato, ma tranquilli. Poi dopo si balla con Biba, Luca Giorgi, ci sarò anch'io ovviamente, Vito Cocorito, la Warrior Family di Simone Ranieri, tanti gadget, vi scatterete delle foto istantanee che vi porterete a casa subito, oltre a quelle che faremo e che pubblicheremo domani insieme agli amici di Velvet Mirror Experience. Dicevamo, le nostre maglie Keep On Air, giocando con Vito Cocorito sul palco potrete portarvi a casa gli occhiali ufficiali di Radio Nostalgia, che potete acquistare ogni giorno sul nostro sito, lo trovi su internet.it, ma potete vincere solo partecipando all'estate Nostalgia. L'ingresso è libero, arrivate lì anche presto perché c'è un'area food, una street food pazzesca nel parcheggio del Conad Superstore di Masero di Terra Rossa, ok? Quindi ci vediamo tra poco questa sera a Masero di Terra Rossa. Adesso sentiamo chi tocca.
1: Ciao Andrea, sono Ruben da Genova. Voglio fare una sorpresa a una ragazza speciale, importante per me. Si chiama Lisset e anche lei vive a Genova. Adesso vi racconto una cosa che ci fa sempre ridere. Una volta insieme abbiamo visto un ratto che mangiava una focaccia e beveva un'estate alla pesca. E ho anche un messaggio per lei. Cara Lisset, ti avevo detto che sono romantico e che non stavo scherzando, perché contano i fatti e non le parole. E adesso tre canzoni per te. La prima è la nostra prima canzone, le altre due credo che capirei da sola perché le ho scelte. Queste sono le mie tre per te: Walking on the Moon dei Police, Alta Marea di Antonello Venditti e Make You Feel My Love di

su Nostalgia. C'è il 3 per te. Manda ora la tua nota vocale al 338-6360-114 e annuncia le tue tre canzoni preferite. Domani potrebbe toccare proprio a te.

0: Ciao Andrea, sono Ruben da Genova. Voglio fare una sorpresa a una ragazza speciale, importante per me. Si chiama Lisset e anche lei vive a Genova. Adesso vi racconto una cosa che ci fa sempre ridere. Una volta insieme abbiamo visto un ratto che mangiava una focaccia e beveva un'estate alla pesca. E ho anche un messaggio per lei. Cara Lisset, ti avevo detto che sono romantico e che non stavo scherzando, perché contano i fatti e non le parole. E adesso tre canzoni per te. La prima è la nostra prima canzone, le altre due credo che capirei da sola perché le ho scelte. Queste sono le mie tre per te: Walking on the Moon dei Police, Alta Marea di Antonello Venditti e Make You Feel My Love di Bob Dylan.
1: Ruben si è reso protagonista del 3 per te, ha fatto una bella sorpresa alla sua fidanzata. Sto ancora ripensando alla storia del ratto, però vabbè. Ruben, se stasera ti va, ti aspettiamo a Masero di Terra Rossa, dove va in scena L'estate nostalgia. Dalle 21.30 vi aspettiamo numerosi sotto la transenna del palco del nostro tour. Vi ricordo che potete cenare lì perché c'è una vastissima area food, c'è da mangiare, c'è da bere e poi insomma tante cose vi aspettano nel parcheggio del Conrad Superstore. Domani sera tutti al Baglio della Luna, ci sarò io insieme a Fabio B. Domenica tutti a Forte dei Marmi, al Forte Playa, inizia il Sunset Nostalgia dalle 19 fino a mezzanotte con me, Luca Giorgi, anche in diretta. E lunedì sera tutti al Beach Club Versilia, ci lasciatemi cantare. Se volete anche voi fare come Ruben, ascoltare tre canzoni, dovete registrare ora la vostra nota vocale con nome, città e tre canzoni e inviarmela subito al 338 63 60 114. Un bacio, ciao!
2: Nostalgia.
3: 3 per te.
2: Radio Nostalgia.
4: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
5: Che fame!
6: Mac!
4: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica le app su mcdonalds.it.
7: Solo da 1 euro, 20% di sconto sui TV se spendi almeno €499 e 20% di sconto sui grandi e piccoli elettrodomestici, articoli per la casa, audio, cuffie e monopattini se spendi almeno €99. 1 euro.
8: Solo con 1 euro club fino al 26 luglio. Dettagli ed esclusioni in negozi online.
9: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare €50. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare €150. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a €200 di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
10: Sono le 14 e 58 minuti. Radio Nostalgia. Giornale radio.
11: Buongiorno da Nicola De Muro. Tensione alle stelle nel Medio Oriente, forte impatto sui mercati energetici in seguito agli attacchi compiuti dai ribelli Houthi nel Mar Rosso contro alcune petroliere saudite volte a bloccare lo stretto di Bab el Mandeb in scia al blocco dello stretto di Hormuz. Il presidente statunitense Donald Trump ha minacciato un attacco senza precedenti nei confronti dell'Iran e quella trascorsa è stata la 13ª notte di attacchi statunitensi contro la Repubblica Islamica. In risposta, i droni di Teheran questa mattina hanno colpito una base militare americana Erbil nel Kurdistan iracheno. In precedenza i missili iraniani avevano bersagliato altre basi USA in Giordania e Kuwait. E si infiamma di nuovo la Cisgiordania dopo che un palestinese è riuscito a impossessarsi dell'arma di un militare dell'esercito israeliano, ha sparato e ucciso un soldato e ferito altri tre. Immediata e dura la repressione delle forze israeliane in tre attacchi causati 4 morti e 4 feriti tra i palestinesi. Il clima di forte incertezza e il timore di prolungata interruzione nelle forniture hanno spinto il prezzo del petrolio oltre la soglia dei $100 al barile, con il Brent in forte rialzo, innescando ieri effetti negativi su tutte le principali borse internazionali. Piazza Affari ieri ha perso quasi il 3%, oggi la borsa di Milano è in recupero di oltre mezzo punto percentuale. È cominciata alle 11 di stamattina l'autopsia sul corpo di Abderrahim Fakir, il 42enne morto a Bologna dopo un fermo di polizia. I primi risultati confermerebbero quanto già emerso dall'attacca eseguita ieri, e cioè che i polmoni erano pieni di sangue. In attesa di scoprire con certezza le cause del decesso, si ipotizza a questo punto che l'uomo possa essere morto soffocato dal proprio liquido ematico. Si procede nell'ambito di omicidio colposo per i due poliziotti e i quattro operatori della Croce Rossa, non in qualità di indagati ma di persone iscritte nel registro per le annotazioni preliminari. Entro 90 giorni l'autopsia dovrà chiarire, secondo l'avvocato Gabriele Bordoni, legale dei due agenti, tutto quello che è ruotato attorno all'intervento dei poliziotti e sanitari e anche sulle condizioni di Fakir prima che tutto ciò accadesse. Schiaffi, pizzichi, minuti chiusi al buio in bagno per punizione sarebbero alcuni dei maltrattamenti che due educatrici di una scuola d'infanzia dell'entroterra anconetano avrebbero inflitto ai bambini tra i 3 e i 6 anni loro affidati. Le indagini, iniziate a giugno, si sono concluse con l'arresto delle due donne che ora si trovano ai domiciliari. Grazie, sono onorato, ma in questo momento non me la sento. Queste le parole di Pep Guardiola dopo il rifiuto di diventare il CT della nazionale. Per la panchina azzurra rimane favorito Andrea Pirlo, più remote le opzioni Conte e Mancini. Ora il nostro appuntamento con l'attività parlamentare.
5: Bentrovati all'appuntamento con le notizie dalla Camera dei Deputati. Sport, è arrivata ieri l'approvazione della Camera alla legge di conversione del decreto in materia di sport, grandi eventi ed efficacia del documento d'identità. Il provvedimento stabilisce il quadro normativo per l'organizzazione degli Europei di calcio 2032 che l'Italia ospita insieme alla Turchia dell'edizione 2027 dell'America's Cup, oltre a introdurre una disciplina ponte per ridurre i disagi dovuti al passaggio dalla carta d'identità cartacea a quella elettronica. Legalità e diritti, questa settimana è proseguita la discussione generale del disegno di legge sui detenuti tossicodipendenti o alcoldipendenti. Grazie a questa iniziativa viene introdotta la misura alternativa della detenzione domiciliare e vengono apportate alcune modifiche al processo di recupero in linea con il dettato costituzionale e le migliori pratiche a livello internazionale. Si è svolto mercoledì in aula il question time del governo, hanno partecipato il ministro per lo sport Andrea Bodi e il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti. Tra gli argomenti affrontati il diritto allo sport per i giovani, la finanza locale e le spese militari. Sviluppo e coesione sociale, la commissione parlamentare d'inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie ha organizzato un nuovo giro di audizioni. Si sono presentati a Palazzo San Macuto i rappresentanti di Poste Italiane e della Fondazione Goffredo e Maria Bellonci che hanno riferito sulle materie di loro competenza. È andato in scena ieri presso la sala del refettorio di Palazzo San Macuto il convegno 80 anni di diritti, partecipazione e impresa femminile. All'iniziativa che celebra il ruolo delle donne nella storia repubblicana ha partecipato la vicepresidente della Camera, Anna Ascani. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
6: Saldi!
12: Saldi!
6: Saldi!
12: Saldi!
6: Saldi da Riccardo Corredi fino al 31 luglio. Cuscino per la cervicale a solo 29 euro. Materassi a partire da 139 euro. Tutto made in Italy.
12: Saldi su prodotti che valgono davvero.
6: La qualità di sempre a prezzi più bassi.
12: Ma solo con i saldi estivi di Riccardo Corredi.
6: Perché di noi ti puoi fidare. Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
13: Sabato 25 luglio ti aspetta una notte tutta da vivere al Baglio della Luna, a Bagnone. Dalle 20:30 apericena su prenotazione a soli 25 euro. Dalle 22 si accendono le luci della festa con Zoe Staff, il DJ set di Fabri B e la voce di Andrea Secci in diretta su Radio Nostalgia. Ingresso, donna 10 euro, uomo 15 euro. Prenota subito al 328-476-0358. Baglio della Luna, la notte sotto le stelle, più bella della lunigiana.
14: Hai bisogno di servizi di stampa di alta qualità per la tua attività a Sarzana? Affidati a PEB. Realizziamo grafica, stampa, insegne e allestimenti con precisione e creatività. Contattaci oggi per un preventivo gratuito e scopri come possiamo aiutarti a valorizzare la tua immagine aziendale. PEB, la tua stampa professionale a Sarzana.
15: PEBstampa.it. Torna l'estate fiorentina. Da giugno a settembre, un'estate all'insegna della cultura, con 6 grandi eventi tematici, 9 grandi festival e tantissime iniziative diffuse nei 5 quartieri. L'estate fiorentina 2026 è un'iniziativa realizzata con fondi IPN Metro Plus 2021-2027. Scopri il programma su www.estatefiorentina.it. Main sponsor Toscana Energia.
16: Siamo immersi nella natura e il nostro compito è proteggerla. Ci sono tante cose divertenti che puoi fare qui da noi. Non ci credi? Vieni a trovarci al Giardino Zoologico di Pistoia. Perché da noi la natura è emozionante, divertente, rilassante. Vieni da solo o con chi ami. Il Giardino Zoologico di Pistoia è l'unico in Toscana aperto tutti i giorni, tutto l'anno. Giardino Zoologico di Pistoia. Il nostro impegno per la difesa della natura è ogni giorno. Zoodipistoia.it.
1: Hai già un impegno per domenica 11 ottobre? Disdicilo! Perché a Forte dei Marmi c'è un appuntamento a cui non puoi dire di no. È la Run for IRC. Puoi correre, camminare, puoi arrivare da Firenze, Roma, Milano, Genova, Torino, da dove ti pare. 4 o 8 chilometri. Non devi essere un atleta, devi solo esserci. Perché ogni iscrizione sostiene la ricerca contro il cancro. E allora pensaci, una domenica a Forte dei Marmi, una maglietta, migliaia di persone e la possibilità di fare qualcosa che conta davvero. E tu vorresti restare a casa sul divano? Dai, non fare il babbeo. Iscriviti ora alla nona edizione della Run for IRC a Forte dei Marmi. Domenica 11 ottobre, vieni da tutta Italia. Corri, cammina, partecipa, perché contro il cancro ogni passo conta, anche il tuo. Parola di Andrea Secci.
3: Questa è Radio Nostalgia.

0: Bea, sei pronta?
1: Assolutamente no.
0: Ma come? Ma dal 31 di luglio, ogni venerdì alle 18.30, parliamo di intelligenza artificiale alla radio.
1: Ma dove?
0: Ma su Radio Nostalgia, Bea.
1: Ma veramente?
0: Sì, ogni venerdì.
1: Favoloso.
2: Perché solo con noi puoi scoprire come farti aiutare dalla marketer dell'AI. Radio Nostalgia.
3: Dal 31 luglio Beatrice Mazzanti approda su Radio Nostalgia.
0: Vi aspettiamo!
4: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. Fai brillare il bagno con Vicinet Brilliant Gel e in promozione un pezzo a 1,99€, due pezzi a 3,59€ e per un bucato impeccabile e stoviglie brillanti c'è Winnis, il detersivo lavatrice nell'eco formato 30 lavaggi e a 4,49€, quello piatti delicato sulla pelle a 1,39€. Acqua e sapone, oltre la convenienza.

0: Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu. Sono le 15 e 31 minuti. Radio Nostalgia. Viabilità.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano rallentamenti tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico verso Bologna. Code a tratti per traffico intenso anche in A12 tra Pisa Centro e l'allacciamento con la 15 in direzione Genova. Passiamo sulla Fipili, dove a causa di lavori si segnalano code tra l'Astra Signa e Ginestra Fiorentina in direzione Mare. Sempre a causa di lavori sul raccordo Siena-Firenze, possibili rallentamenti per uno scambio di carreggiata in entrambe le direzioni tra San Casciano e l'allacciamento con la 1. Treni, si ricorda che fino alle 21 di stasera è in corso uno sciopero nazionale del trasporto ferroviario, con i treni che potranno subire cancellazioni o variazioni. I servizi essenziali saranno garantiti dalle 18 alle 21. Il dettaglio sui nostri canali social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
0: Radio Nostalgia.
2: Hai già scelto la tua sfida? Domenica 20 settembre arriva Road to Azzano. Una giornata di sport, natura e divertimento con 4 eventi in uno. Corri la Stra Azzano da 10 km. Affronta la spettacolare Azzano Sky Run da 22 km. Oppure partecipa alla Nostalgia Walking con percorsi da 10 o 22 km. E per i più piccoli torna anche la gara giovanile. Le iscrizioni sono già aperte. Road to Azzano. Il 20 settembre scegli la tua sfida con Radio Nostalgia.
3: La domenica sera ha finalmente il suo tramonto. Domenica 26 luglio, dalle 19 alle 21:30, al Forte Playa di Forte dei Marmi arriva Sunset Nostalgia. Happy Hour con la musica più bella dagli anni 70, anche in diretta con Andrea Secci e Luca Giorgi.
4: Amiche, amici, domenica 26 ci vediamo a Forte dei Marmi, al Forte Playa.
3: Dalle 21:30, ingresso libero. Ogni domenica Sunset Nostalgia al Forte Playa, Viale Italico 89, Forte dei Marmi. Il tramonto più bello è con Radio Nostalgia.
5: Brandini è la concessionaria ufficiale Opel, Peugeot e Citroën a Lucca e provincia. Vieni a scoprire Opel Corsa con prima rata a ottobre o Peugeot 208 a soli 99 euro al mese. Fino al 31 luglio, solo da Brandini, potrai avere 500 euro di extra sconto su tutte le vetture. Ti aspettiamo nel nuovo salone service a Guamo, Lucca, in via di Sottomonte 25. Non perdere l'occasione. 500 euro di extra sconto ti aspettano fino alla fine di luglio. Da Brandini.
6: La tua caldaia non funziona più, vuoi rinnovarla? Chiama Air Service. È il momento della manutenzione e assistenza del tuo impianto di riscaldamento. Previeni i guasti, chiama Air Service.

0: airservice.it. Airservice, da sempre gli specialisti dell'efficienza.
1: Ci siamo, ecco la cassaforte.
2: Non mi ricordo la combinazione.
1: Ce l'ho, finanziamento a tasso zero.
2: Vai.
1: Un solo referente specializzato in detrazioni sicure.
2: Sì?
1: Un'azienda con 50 anni di esperienza.
2: Ah, Andreoni.
1: Dal 1977, falegnameria artigianale Andreoni. Porte, finestre e arredamento su misura. Laboratorio e showroom a Strada in Chianti.
3: Radio Nostalgia.

0: energia anche sul tuo smartphone. Scarica ora la nostra app gratis da Google Play ed Apple Store o vai sul sito radionostalgia.fm.
1: Anche d'estate, che tu sia sotto l'ombrellone, in montagna o dall'altra parte del mondo, portaci con te ovunque.

0: Ascolta anche sul tuo smart speaker tutta la musica di Radio Nostalgia, anche sul tuo smartphone. Scarica ora la nostra app gratis da Google Play ed Apple Store o vai sul sito radionostalgia.fm.
1: Anche d'estate, che tu sia sotto l'ombrellone, in montagna o dall'altra parte del mondo, portaci con te, ovunque e comunque. Estate 2026, estate nostalgia, venerdì 24 luglio. Ti aspettiamo a Masero di Terra Rossa, nel parcheggio del Conad, dalle 21:30, aspettando Estate Nostalgia con Fausta Belli e tanti artisti. E a seguire Andrea Secci, Luca Giorgi, Biba DJ, la Warrior Family di Simone Ranieri, Vito il Coccorito e tanti altri. Venerdì 24 luglio, l'estate nostalgia fa tappa a Masero di Terra Rossa. Un appuntamento in collaborazione con Conad Superstore, Yesy Rent, Velvet Mirror Experience, Lido Lidoli Barbershop, Pad Stampa e Lunigiana World.
2: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Ma sei sempre così concentrata sull'obiettivo?
3: Sì, soprattutto quando sono alla guida. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Quando guidi, non distrarti, per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
2: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua app

0: viaggi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
3: Deghi arredare casa?
4: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
5: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
6: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
5: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
4: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
7: E te lo porto io!
5: Deghi provare!
8: Deghi fidarti!
9: Perché se non deghi, non ci credi!
10: Sono le 15 e 58 minuti.
11: Radio Nostalgia. Giornale Radio.
12: Ben trovati all'ascolto da Nicola De Muro. Nuova escalation in Medio Oriente. Dopo i raid degli Houthi nel Mar Rosso contro alcune navi cisterna saudite per bloccare il passaggio di Bab el Mandeb, il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha risposto minacciando dure ritorsioni militari contro l'Iran, stretto alleato degli Houthi, e, sempre il presidente USA, promettendo la confisca dei fondi iraniani congelati per risarcire le imbarcazioni danneggiate. Nel frattempo si è conclusa la 13ª notte consecutiva di raid aerei americani sul suolo iraniano. La replica di Teheran non si è fatta attendere, presa di mira una struttura militare USA a Erbil, nel Kurdistan iracheno. Secondo i Pasdaran ci sarebbero morti e feriti tra gli americani. Tensioni sulle rotte del petrolio che pesano sulle piazze finanziarie. Il valore del petrolio si attesta sopra la soglia dei $100 al barile. Dopo i forti ribassi registrati ieri dalle borse internazionali, con Piazza Affari che aveva ceduto il 3%, la Borsa di Milano mostra oggi un timido tentativo di recupero con più 0,5%. E tensioni altissime anche in Cisgiordania, dove un attacco armato condotto da un cittadino palestinese ai danni di un soldato israeliano ha provocato la morte dell'agente e il ferimento di altri 3 militari. La risposta delle forze armate di Tel Aviv è arrivata con 3 distinte operazioni sul campo che hanno causato 4 morti e 4 feriti tra la popolazione palestinese. E nuovi motivi di tensione sui mercati, innescati dall'avvio oggi di nuovi dazi da parte degli Stati Uniti. Le nuove tariffe doganali, comprese tra il 10 e il 12,5%, riguardano 60 stati, tra cui l'Unione Europea, la Cina e l'India. La misura è di pari entità alle tariffe temporanee globali scadute nelle scorse ore. Pechino fa sapere che le guerre commerciali e tarifarie non sono nell'interesse di nessuna parte e non servono a nessuno. Più cauta la posizione della Commissione Europea, la quale ha evidenziato come le nuove aliquote restino per ora in linea con i tetti tarifari stabiliti dagli accordi bilaterali siglati in precedenza. Stamattina alle 11 l'autopsia sul corpo di Abderrahim Fakir, il 42enne deceduto a Bologna a seguito di un intervento della polizia, evidenziata la presenza di sangue nei polmoni. Il fascicolo per omicidio colposo vede inseriti nel registro delle annotazioni preliminari, senza formale qualità di indagati, i 2 agenti e i 4 sanitari della Croce Rossa intervenuti sul posto. E per ora è tutto, a più tardi.
13: Un po' di silenzio, grazie. Qual è il segreto del gusto autentico dell'acqua matta?
14: Specialità di mare, carni selezionate e pizza. Tutto senza glutine. Certificato dall'AIC.
13: Ristorante pizzeria Acqua Matta. Via Barberinese, Campi Bisenzio.
14: Acqua Matta. La qualità non ha segreti.
15: Il conto alla rovescia è finito. Torna il Medicio Live Festival 2026, quinta edizione. Nella splendida cornice del Palazzo Medicio di Seravezza, nel cuore della Versilia. Fino al 14 agosto, un cartellone ricco di musica e spettacolo. 26 luglio, voglio tornare negli anni 90. Non perdere uno degli appuntamenti più attesi dell'estate in Versilia. Biglietti e informazioni su mediceolivefestival.it. Radio Nostalgia è la radio ufficiale.
16: Radio Nostalgia.

0: Ami la musica degli anni 70, 80 e 90? Oh, oh, nostalgia! E se per 15 minuti il DJ di Radio Nostalgia fossi proprio tu? Ogni giorno su Radio Nostalgia il protagonista sei tu. Prendi il telefono, registra subito un vocale con il tuo nome, la tua città e le tue tre canzoni del cuore. Invialo ora al 338-636-0114. Ma fai in fretta, il più veloce va in onda domani, solo su Radio Nostalgia.
1: Estate 2026, estate nostalgia, venerdì 24 luglio. Ti aspettiamo a Masero di Terra Rossa, nel parcheggio del Conad, dalle 21:30. Aspettando estate nostalgia con Fausta Belli e tanti artisti. E a seguire Andrea Secci, Luca Giorgi, Biba DJ, la Warrior Family di Simone Ranieri, Vito il Coccorito e tanti altri. Venerdì 24 luglio, l'estate nostalgia fa tappa a Masero di Terra Rossa. Un appuntamento in collaborazione con Conad Superstore, Yes You Rent, Velvet Mirror Experience, Lilo Lilly Barbershop, Pad Stampa e Lunigiana World.
2: Dal 21 agosto al 5 settembre torna l'evento più atteso dell'estate, Carrara Beer Fest 2026. 16 giorni di autentica atmosfera bavarese, con birra alla spina, anche senza glutine, menù per ceriaci, proposte vegetariane

0: Area VIP, sponsor by Intrauma S.p.A.
1: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. Le strisce e le creme depilatorie VET sono tutte scontate del 20%. Depilazione efficace e pelle liscia a lungo. Trovi anche le creme depilatorie della linea VET Men scontate del 20%. Facili da usare, rimuovono efficacemente anche i peli più corti e lasciano la pelle idratata. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
2: Devi arredare il tuo giardino?
3: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
2: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
3: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
4: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
3: E devi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
2: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
3: Devi provare.
2: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
5: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
6: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
7: Sono le 16 e 32 minuti.
8: Radio Nostalgia. Viabilità.
9: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 11 dove a causa del traffico intenso si registrano code tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. Code a tratti per traffico intenso anche in A12 tra Pisa Centro e l'allacciamento con la 15 in direzione Genova. Ancora a causa del traffico intenso in Fipili, rallentamenti tra Scandicci e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Passiamo sul raccordo Siena-Firenze dove a causa di lavori è in vigore uno scambio di carreggiata con rallentamenti in entrambe le direzioni tra San Casciano e l'allacciamento con la 1. Treni si ricorda che fino alle 21 di stasera è in corso uno sciopero nazionale del trasporto ferroviario con i treni che potranno subire cancellazioni o variazioni. I servizi essenziali saranno garantiti dalle 18 alle 21. Il dettaglio sui nostri canali social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
8: Radio Nostalgia.
10: Saldi!
11: Saldi!
10: Saldi!
11: Saldi!
10: Saldi da Riccardo Corredi fino al 31 luglio. Cuscino per la cervicale a solo 29 euro. Materassi a partire da 139 euro. Tutto made in Italy.
11: Saldi su prodotti che valgono davvero.
10: La qualità di sempre a prezzi più bassi.
11: Ma solo con i saldi estivi di Riccardo Corredi.
10: Perché di noi ti puoi fidare. Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
12: Hai già scelto la tua sfida? Domenica 20 settembre arriva Road to Azzano. Una giornata di sport, natura e divertimento con 4 eventi in uno. Corri la Stra Azzano da 10 km. Affronta la spettacolare Azzano Sky Run da 22 km. Oppure partecipa alla Nostalgia Walking con percorsi da 10 o 22 km. E per i più piccoli torna anche la gara giovanile. Le iscrizioni sono già aperte. Road to Azzano. Il 20 settembre scegli la tua sfida con Radio Nostalgia.
13: Sabato 25 luglio ti aspetta una notte tutta da vivere al Baglio della Luna, a Bagnone. Dalle 20:30 apericena su prenotazione a soli 25 euro. Dalle 22 si accendono le luci della festa con Zoe Staff, il DJ set di Fabri B e la voce di Andrea Secci in diretta su Radio Nostalgia. Ingresso, donna 10 euro, uomo 15 euro. Prenota subito al 328-476-0358. Baglio della Luna, la notte sotto le stelle, più bella della lunigiana.
14: Sei pronto a dare vita alle tue idee? Ped Stampa è qui per aiutarti. Progettiamo, stampiamo e installiamo tutto il necessario per la tua attività. Con il nostro team giovane e dinamico, ogni tua intuizione prende forma. Tu dai l'idea, noi la progettiamo, la realizziamo e la installiamo. Ped Stampa, dove le tue idee diventano realtà. Pedstampa.it.
15: A luglio Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni in sede.
16: Scopri di più nelle concessionarie Nuova Comauto. Ti aspettiamo.
17: Torna l'estate fiorentina. Da giugno a settembre, un'estate all'insegna della cultura, con 6 grandi eventi tematici, 9 grandi festival e tantissime iniziative diffuse nei 5 quartieri. L'estate fiorentina 2026 è un'iniziativa realizzata con fondi PN Metro Plus 2021-2027. Scopri il programma su www.estatefiorentina.it. Main sponsor Toscana Energia.
18: Ieri sera ho mangiato un tris di cucina fusion sperimentale in centro. Hai visto il mio Instagram?
19: Sì. Io invece ho mangiato riso al lampredotto, maialino in crosta e rosticciana di cinta senese.
20: Dove, oh, dove?
19: Da Ciccio Pennello, il ristorante dove si va a mangiare bene, non a fare le foto ai piatti.
20: Ah, sì, Ciccio Pennello.
19: A Sesto Fiorentino, in Via degli Orti.
18: Ciccio Pennello? Quasi, quasi.
19: Sì, ma levati i destri svoltini dai pantaloni e non ti si può guardare.
21: Radio Nostalgia.

70, 80, 90. Moltiplicateli per la passione, per i ricordi, per tutte le canzoni che non smetteremo mai di cantare. Il risultato? 515.000 ascoltatori in 7 giorni, 180.000 ogni giorno. Questa non è matematica, questa è Radio Nostalgia.

0: Ogni lunedì mattina alle 10.30 qui su Radio Nostalgia di cosa parliamo, Andre?
1: Parliamo di relazioni.
0: E lo facciamo a modo nostro, anzi a modo tuo.
1: A modo mio?

0: Ci sentiamo ogni lunedì alle 10.30 qui su Radio Nostalgia.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
4: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
5: Devi aprire la pagina deghi.it.
6: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
3: Poi devi solo cliccare.
6: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
3: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
7: E devi essere soddisfatto perché Devi è sempre pronta ad ascoltarti.
4: Devi provare.
3: Devi fidarti.
4: Perché se non devi, non ci credi.
8: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Moto G56, 50 megapixel, display Full HD Plus e batteria a lunga durata a 189 euro. Fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
9: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
10: Sono le 16:57 minuti.
2: Radio Nostalgia, giornale radio.
11: Un saluto da Niccolò Ceccarini. Il mercato del Napoli deve ancora decollare. Servirà prima sfoltire la rosa, poi ci saranno gli acquisti. Il direttore sportivo Manna intanto ha fatto il punto della situazione su De Bruyne e Lukaku.
12: De Bruyne ha sposato questo progetto l'anno scorso e ha firmato per 2 anni più 1 anno di opzioni. L'anno scorso si è fatto male. Finché non si è fatto male è stato utile alla causa. I giocatori quando firmano, firmano. Poi la società decide quello che si fa. Quindi Kevin è un calciatore del Napoli. Il mister non ci ha parlato, come non ha parlato con nessun calciatore prima dell'inizio della preparazione, e non penso ci parlerà. Quando arriverà Kevin si metterà a disposizione come tutti quanti. Ha avuto un'annata complicata, sicuramente per noi è stato un investimento importante in termini economici e anche di appeal. Ha reso di meno di quello che potenzialmente può dare, ma è un ragazzo intelligente, è un campione. Kevin non deve decidere se resta o va, Kevin fa parte del progetto. Romelu è in vacanza, sappiamo tutti quello che ha passato a livello umano e professionale l'anno scorso, è reduce da un buon mondiale. Quando arriverà faremo delle valutazioni. È chiaro che abbiamo investito tanto su Højlund e quindi bisogna cercare di far collimare le cose.
11: E dalla redazione di Tutto Mercato Web è davvero tutto. Un saluto da Niccolò Ceccarini.
13: Brandini è la concessionaria ufficiale Opel, Peugeot e Citroën a Lucca e provincia. Vieni a scoprire Opel Corsa con prima rata a ottobre o Peugeot 208 a soli 99 euro al mese. Fino al 31 luglio, solo da Brandini, potrai avere 500 euro di extra sconto su tutte le vetture. Ti aspettiamo nel nuovo salone e service a Guamo, Lucca, in via di Sottomonte 25. Non perdere l'occasione. 500 euro di extra sconto ti aspettano fino alla fine di luglio. Da Brandini.
14: Stai ristrutturando e vuoi ridurre i consumi con un impianto fotovoltaico? Chiama Air Service. Hai deciso di mettere il solare termico? Chiama Air Service. Vuoi sostituire la tua caldaia con un impianto a pompa di calore per l'acqua sanitaria? Chiama Air Service allo 0585 50 033 o su air-service.it. Air Service, da sempre gli specialisti dell'efficienza.
15: siamo. Ecco la cassaforte.
16: Non mi ricordo la combinazione.
15: Ce l'ho. Finanziamento a tasso zero.
16: Vai.
15: Un solo referente specializzato in detrazioni sicure.
16: Sì?
15: Un'azienda con 50 anni di esperienza.
16: Ah! Andreoni.
15: Dal 1977. Falegnameria artigianale Andreoni. Porte, finestre e arredamento su misura. Laboratorio e showroom a Strada in Chianti.
17: Siamo immersi nella natura e il nostro compito è proteggerla. Ci sono tante cose divertenti che puoi fare qui da noi. Non ci credi? Vieni a trovarci al Giardino Zoologico di Pistoia. Perché da noi la natura è emozionante, divertente, rilassante. Vieni da solo o con chi ami. Il Giardino Zoologico di Pistoia è l'unico in Toscana aperto tutti i giorni, tutto l'anno. Giardino Zoologico di Pistoia. Il nostro impegno per la difesa della natura è ogni giorno. Zoodipistoia.it.
18: Hai già un impegno per domenica 11 ottobre? Disdicilo, perché a Forte dei Marmi c'è un appuntamento a cui non puoi dire di no. È la Run for IRC. Puoi correre, camminare, puoi arrivare da Firenze, Roma, Milano, Genova, Torino, da dove ti pare. 4 o 8 chilometri. Non devi essere un atleta, devi solo esserci, perché ogni iscrizione sostiene la ricerca contro il cancro. E allora pensaci, una domenica a Forte dei Marmi, una maglietta, migliaia di persone e la possibilità di fare qualcosa che conta davvero. E tu vorresti restare a casa sul divano? Dai, non fare il babbeo. Iscriviti ora alla nona edizione della Run for IRC a Forte dei Marmi. Domenica 11 ottobre. Vieni da tutta Italia. Corri, cammina, partecipa. Perché contro il cancro ogni passo conta. Anche il tuo. Parola di Andrea Secci.
19: Questa è Radio Nostalgia.

0: nostalgia.
1: 70, 80, 90. Moltiplicateli per la passione, per i ricordi, per tutte le canzoni che non smetteremo mai di cantare. Il risultato? 515.000 ascoltatori in 7 giorni, 180.000 ogni giorno. Questa non è matematica, questa è Radio Nostalgia.

0: Quattro volte al dì su Radio Nostalgia c'è il 3 per te. Mandami ora una nota vocale con tre canzoni e la tua storia al 338-6360-114.
1: Su Radio Nostalgia c'è il 3 per te. Radio
0: Nostalgia. Io sono Andrea Secci, questa è Radio Nostalgia e ogni giorno vi aspetto qui, come sempre. Estate 2026, estate nostalgia, venerdì 24 luglio, ti aspettiamo a Masero di Terra Rossa, nel parcheggio del Conad, dalle 21.30, aspettando estate nostalgia, con Fausta Belli e tanti artisti, e a seguire Andrea Secci, Luca Giorgi, Biba DJ, la Warrior Family di Simone Ranieri, Vito il Coccorito e tanti altri. Venerdì 24 luglio, l'estate nostalgia fa tappa a Masero di Terra Rossa. Un appuntamento in collaborazione con Conad Superstore, Yes You Rent, Velvet Mirror Experience, Little Italy Barbershop, Pad Stampa e Lunigiana World.
2: Dal 21 agosto al 5 settembre torna l'evento più atteso dell'estate, Carrara Beer Fest 2026. 16 giorni di autentica atmosfera bavarese, con birra alla spina, anche senza glutine, menù per ceriaci, proposte vegetariane

0: Area VIP, sponsor by Intrauma S.P.A.
1: Ok, calma, è il colloquio della vita, ma niente panico. Ora ti bevi un bel caffè, liberi la mente. No, te lo sei rovesciato sulla giacca. Relax, coi saldi OVS fino al 70%. Un cambio lo trovi di certo. Anche i calzini, li hai messi di due blu diversi. OVS, love people, not labels.
2: Solo da 1 euro, 20% di sconto sui TV se spendi almeno 499 euro e 20% di sconto sui grandi e piccoli elettrodomestici, articoli per la casa, audio, cuffie e monopattini se spendi almeno 99 euro. 1 euro.
3: Solo con 1 euro club fino al 26 luglio, dettagli ed esclusioni, negozi online.
4: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
5: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà chi altro?
6: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
7: Devi trovare il prezzo migliore?
5: Devi semplicemente andare su deghi.it.
8: Devi scegliere, cliccare
7: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
8: Devi provare.
7: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
9: Sono le 17:34 minuti.
10: Il meteo di Radio Nostalgia.
11: Amici di Radio Nostalgia, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Condizioni meteo estive nelle prossime ore in gran parte d'Italia, solo l'estremo sud vedrà qualche temporale, in particolare la Calabria, la Sicilia orientale, e vi segnalo anche un po' di vento che si fa sentire sull'Adriatico e sulle isole maggiori, vento dai quadranti settentrionali. In compenso, temperature in tutta Italia finalmente più vicine alla norma, non si suda più come nei giorni scorsi. Nel weekend partiamo sì bene, ma per domenica prevediamo il passaggio di una perturbazione. Tornano acquazzoni e temporali al centro-nord con fenomeni anche di forte intensità e temperature al centro-nord in diminuzione. Al contrario, al sud sole e nuovo aumento termico domenica. Ma per dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
10: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, a Massa e La Spezia e su brutini.it.
12: La domenica sera ha finalmente il suo tramonto.
13: Domenica 26 luglio, dalle 19 alle 21:30, al Forte Playa di Forte dei Marmi arriva Sunset Nostalgia. Happy Hour con la musica più bella dagli anni 70, anche in diretta con Andrea Secci e Luca Giorgi.
14: Amiche, amici, domenica 26 ci vediamo a Forte dei Marmi, al Forte Playa.
13: Dalle 21:30, ingresso libero. Ogni domenica Sunset Nostalgia al Forte Playa, Viale Italico 89, Forte dei Marmi. Il tramonto più bello è con Radio Nostalgia.
15: Brandini è la concessionaria ufficiale Opel, Peugeot e Citroën a Lucca e provincia. Vieni a scoprire Opel Corsa con prima rata a ottobre o Peugeot 208 a soli 99 euro al mese. Fino al 31 luglio, solo da Brandini, potrai avere 500 euro di extra sconto su tutte le vetture. Ti aspettiamo nel nuovo salone e service a Guamo, Lucca, in via di Sottomonte 25. Non perdere l'occasione. 500 euro di extra sconto ti aspettano fino alla fine di luglio. Da Brandini.
16: Un po' di silenzio, grazie. Qual è il segreto del gusto autentico dell'acqua matta?
17: Specialità di mare, carni selezionate e pizza. Tutto senza glutine. Certificato da Like.
16: Ristorante pizzeria Acqua Matta. Via Barberinese, Campi Bisenzio.
17: Acqua Matta. La qualità non ha segreti.
18: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
19: Scopri di più nelle concessionarie Nuova Comauto. Ti aspettiamo.

0: Radio Nostalgia. Viabilità.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Firenze Sud e Incisareggello in direzione Roma. Code per traffico intenso anche in A11 tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. Passiamo sulla Fipili, dove a causa di un incidente al chilometro 27 si segnalano 2 km di coda tra Empoli Ovest ed Empoli in direzione Firenze. Code per traffico intenso invece in uscita alla Strassegna in direzione Mare. Treni, si ricorda che fino alle 21 di stasera è in corso uno sciopero nazionale del trasporto ferroviario, con i treni che potranno subire cancellazioni o variazioni. I servizi essenziali saranno garantiti dalle 18 alle 21. Il dettaglio sui nostri canali social. Città di Firenze, a partire da oggi chiuso Ponte Aiozzi per lavori infrastrutturali, percorso alternativo per il traffico veicolare dal bypass delle Cascine del Riccio. Ulteriori dettagli sulle nostre pagine social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
0: Radio Nostalgia.

0: siamo di nuovo insieme. Buon pomeriggio, ben ritrovati dai fratelli Secci. C'è anche Luca Giorgi che si aggira negli studi di Radio Nostalgia perché siamo pronti per partire. Stasera ci vediamo tutti in Lunigiana a Masero di Terra Rossa nel parcheggio del Conad Superstore, dove va in scena una super tappa dell'estate Nostalgia. Dalle 21:30 sul palco tantissimi artisti che saranno presentati dalla nostra Fausta Belli. Ve li dico? Dai, sì, ve li dico, perché almeno se siete fan potete assolutamente raggiungerci. Vex, Memi, Lorenzo Iuraca, Secchi, Leo Lem, Mishi, Makeda, Gioema Solo 21, detta Lele, e sicuramente qualcun altro che me lo sono dimenticato, ma tranquilli. Poi dopo si balla con Biba, Luca Giorgi, ci sarò anch'io ovviamente, Vito Cocorito, la Warrior Family di Simone Ranieri, tanti gadget, vi scatterete delle foto istantanee che vi porterete a casa subito, oltre a quelle che faremo e che pubblicheremo domani insieme agli amici di Velvet Mirror Experience. Dicevamo, le nostre maglie Keep On Air, giocando con Vito Cocorito sul palco potrete portarvi a casa gli occhiali ufficiali di Radio Nostalgia, che potete acquistare ogni giorno sul nostro sito, lo trovi su internet.it, ma potete vincere solo partecipando all'estate Nostalgia. L'ingresso è libero, arrivate lì anche presto perché c'è un'area food, una street food pazzesca nel parcheggio del Conad Superstore di Masero di Terra Rossa, ok? Quindi ci vediamo tra poco questa sera a Masero di Terra Rossa. Adesso sentiamo chi tocca.
1: Ciao Andrea, sono Ruben da Genova. Voglio fare una sorpresa a una ragazza speciale, importante per me. Si chiama Lisset e anche lei vive a Genova. Adesso vi racconto una cosa che ci fa sempre ridere. Una volta insieme abbiamo visto un ratto che mangiava una focaccia e beveva un'estate alla pesca. E ho anche un messaggio per lei. Cara Lisset, ti avevo detto che sono romantico e che non stavo scherzando, perché contano i fatti e non le parole. E adesso tre canzoni per te. La prima è la nostra prima canzone, le altre due credo che capirei da sola perché le ho scelte. Queste sono le mie tre per te: Walking on the Moon dei Police, Alta Marea di Antonello Venditti e Make You Feel My Love di

su Nostalgia. C'è il 3 per te. Manda ora la tua nota vocale al 338-6360-114 e annuncia le tue tre canzoni preferite. Domani potrebbe toccare proprio a te.

0: Ciao Andrea, sono Ruben, da Genova. Voglio fare una sorpresa a una ragazza speciale, importante per me. Si chiama Lisset e anche lei vive a Genova. Adesso vi racconto una cosa che ci fa sempre ridere. Una volta insieme abbiamo visto un ratto che mangiava una focaccia e beveva un'estate alla pesca. E ho anche un messaggio per lei. Cara Lisset, ti avevo detto che sono romantico e che non stavo scherzando, perché contano i fatti e non le parole. E adesso tre canzoni per te. La prima è la nostra prima canzone, le altre due credo che capirei da sola perché le ho scelte. Queste sono le mie tre per te: Walking on the Moon dei Police, Alta Marea di Antonello Venditti e Make You Feel My Love di Bob Dylan.
1: Ruben si è reso protagonista del 3 per te, ha fatto una bella sorpresa alla sua fidanzata. Sto ancora ripensando alla storia del ratto, però vabbè. Ruben, se stasera ti va, ti aspettiamo a Masero di Terra Rossa, dove va in scena l'estate nostalgia. Dalle 21.30 vi aspettiamo numerosi sotto la transenna del palco del nostro tour. Vi ricordo che potete cenare lì perché c'è una vastissima area food, c'è da mangiare, c'è da bere e poi insomma tante cose vi aspettano nel parcheggio del Conrad Superstore. Domani sera tutti al Baglio della Luna, ci sarò io insieme a Fabio B. Domenica tutti a Forte dei Marmi, al Forte Playa, inizia il Sunset Nostalgia dalle 19 fino a mezzanotte con me, Luca Giorgi, anche in diretta. E lunedì sera tutti al Beach Club Versilia, ci lasciatemi cantare. Se volete anche voi fare come Ruben, ascoltare tre canzoni, dovete registrare ora la vostra nota vocale con nome, città e tre canzoni e inviarmela subito al 338 63 60 114. Un bacio, ciao!
2: Nostalgia
3: 3 per te.
2: Radio Nostalgia.
3: Solo da 1 euro, 20% di sconto sui TV se spendi almeno 499 euro e 20% di sconto sui grandi e piccoli elettrodomestici, articoli per la casa, audio, cuffie e monopattini se spendi almeno 99 euro. 1 euro.
4: Solo con 1 euro club fino al 26 luglio, dettagli ed esclusioni, negozi online.
5: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
6: Che fame!
7: Mac!
5: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
8: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
9: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero intelligente Samsung alto 2 metri con AI Energy Mode per risparmiare energia a 599 euro. Fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
10: Sono le 18. Radio Nostalgia. Giornale radio.
11: Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. Proseguono le indagini della Procura di Bologna per l'omicidio colposo sulla morte di Abderrahim Fakir, il 42enne deceduto dopo un fermo di polizia nel quartiere Pilastro. I primi riscontri dell'autopsia, avviata stamane alle 11, confermano il quadro già emerso dall'attacco, ovvero la presenza di sangue che ha invaso i polmoni, avvalorando l'ipotesi di un soffocamento per emorragia interna. Gli accertamenti medico-legali, compresi gli esami istologici e tossicologici, dovranno chiarire entro 90 giorni se il decesso sia stato causato dalle manovre di contenimento o da concause preesistenti. Un'altra morte che presenta molti misteri, l'omicidio di Luigi Esposito. Emergono nuovi dettagli sulla morte del giornalista dato alle fiamme ritrovato in un terreno ad Eboli, in provincia di Salerno, lo scorso 19 luglio. Secondo quanto stabilito dall'autopsia, a causarne la morte sarebbe stata una asfissia meccanica violenta. Resta ancora da capire se il corpo sia stato bruciato prima o dopo il decesso. Per questo è stato disposto un supplemento di accertamento. Tensione alle stelle in Medio Oriente, ancora una notte di attacchi americani contro l'Iran che risponde colpendo alcuni interessi statunitensi nell'area del Golfo, colpita anche una base a Erbil in Iraq e i Pasdaran parlano di morti e feriti americani. Secondo quanto trapela da fonti diplomatiche vicino alla Casa Bianca, martedì 28 luglio potrebbe rivelarsi una giornata decisiva per gli equilibri internazionali. Si svolgeranno i funerali di Lindsey Graham, il senatore repubblicano scomparso l'11 luglio. Per l'esecuzione qui a Washington verranno sia il premier israeliano Netanyahu sia il presidente ucraino Zelensky. Con entrambi avrà un incontro il presidente statunitense Trump. Le stesse fonti parlano di una possibile proposta da avanzare a Mosca per una tregua in Ucraina. Intanto oggi però massiccio bombardamento russo su Kiev, 6 morti e decine di feriti in un quartiere centrale della città. Sotto attacco anche Odessa. Ieri i raid hanno coinvolto Sloviansk e Zaporizhzhia con una 15 di feriti. In Italia ancora 2 tragedie sul lavoro. A Nuoro un operaio di 18 anni è morto questa mattina in un impianto di stoccaggio e trattamento di rifiuti nel territorio di Oniferi. Resta da chiarire la dinamica. Ma dalle prime informazioni il ragazzo sarebbe stato colpito alla testa dalle forche del muletto guidato da un collega. A Roma, nel quartiere della Romanina, un operaio di 47 anni è morto schiacciato da una macchina spazzatrice. L'uomo stava effettuando durante il turno di notte un intervento di manutenzione sotto il mezzo. E ora il nostro spazio dedicato al welfare.
6: INPS, insieme, sempre.
7: Sono 892.108 le pensioni con decorrenza nel 2025 e 417.061 quelle con decorrenza nel primo semestre 2026. I dati sono contenuti nell'ultimo osservatorio sul monitoraggio dei flussi di pensionamento pubblicato dall'INPS. Con una precisazione, i dati relativi a 2025 e 2026 non sono tra loro confrontabili, in quanto quelli riferiti al 2026 sono ancora suscettibili di variazioni. Per quanto riguarda le singole categorie, le pensioni con decorrenza 2025 sono state 283.720 pensioni di vecchiaia, 213.882 pensioni anticipate, 62.227 pensioni di invalidità e 233.169 pensioni ai superstiti. Nel primo semestre 2026 sono state 132.039 di vecchiaia, 100.356 anticipate, 24.307 invalidità e 106.927 superstiti. La maggior parte delle nuove pensioni, sia nel 2025 che nel 2026, riguarda lavoratori dipendenti del settore privato. Gli assegni sociali sono stati 99.110 nel 2025 e 53.432 nei primi 6 mesi di quest'anno. L'INPS comunica che dal 27 luglio al 31 agosto verranno sospese la notifica degli atti e le verifiche della regolarità contributiva tramite il sistema della dichiarazione preventiva di agevolazione o DPA. Dal 1 al 31 agosto sarà sospesa anche la notifica dei verbali ispettivi degli atti di recupero. Tutte le informazioni nel messaggio 2371 del 15 luglio pubblicato su www.inps.it. L'INPS ricorda i soggetti che erogano trattamenti pensionistici dagli enti previdenziali alle casse professionali fino alle amministrazioni pubbliche che sono tenuti ad aggiornare il casellario centrale delle pensioni, la banca dati nazionale che raccoglie e aggiorna le informazioni relative a trattamenti pensionistici, assistenziali e ad altre prestazioni previste dalla normativa. In questo modo l'INPS può gestire adempimenti fiscali e previdenziali e verificare i requisiti necessari per numerose prestazioni collegate al reddito. Maggiori informazioni nel messaggio 2354 del 14 luglio 2026, anch'esso pubblicato sul sito www.ips.it. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
12: Saldi!
13: Saldi!
12: Saldi!
13: Saldi!
12: Saldi da Riccardo Corredi fino al 31 luglio. Cuscino per la cervicale a solo 29 euro. Materassi a partire da 139 euro. Tutto made in Italy.
13: Saldi su prodotti che valgono davvero.
12: La qualità di sempre a prezzi più bassi.
13: Ma solo con i saldi estivi di Riccardo Corredi.
12: Perché di noi ti puoi fidare. Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
14: Il conto alla rovescia è finito. Torna il Medicio Live Festival 2026, quinta edizione, nella splendida cornice del Palazzo Medicio di Seravezza, nel cuore della Versilia. Fino al 14 agosto, un cartellone ricco di musica e spettacolo. 26 luglio, voglio tornare negli anni 90. Non perdere uno degli appuntamenti più attesi dell'estate in Versilia. Biglietti e informazioni su medicioliveFestival.it. Radio Nostalgia è la radio ufficiale.
15: Se ti dico il portico, cosa ti viene in mente?
16: Una specie di monumento?
15: Acqua.
16: Un monumento alla cucina di eccellenza?
15: Brava, ti meriti la catalana di crostacei alla brace e una bella bottiglia di Chablis.
16: Wow!
15: Ristorante Il Portico, per chi ama il pesce appena pescato.
16: E la buona cucina toscana.
15: Il Portico è a Calenzano, in via Cherzani 12. Dal 1983, una certezza.

0: Radio Nostalgia è sempre con te, ovunque. Ascoltaci in FM sulla tua radio di sempre, in DAB Plus con un suono ancora più pulito. Scarica le nostre app e portaci sempre in tasca. Oppure chiedi ad Alexa. Alexa, riproduci Radio Nostalgia Toscana.
1: Ok, apro Radio Nostalgia.
0: E se vuoi andare sul sicuro, collegati direttamente su radionostalgia.fm. Solo il meglio della musica degli anni 70, 80, 90. Radio Nostalgia.
2: Estate 2026, estate nostalgia, venerdì 24 luglio. Ti aspettiamo a Masero di Terra Rossa, nel parcheggio del Conad, dalle 21:30, aspettando Estate Nostalgia con Fausta Belli e tanti artisti. E a seguire Andrea Secci, Luca Giorgi, Biba DJ, la Warrior Family di Simone Ranieri, Vito il Coccorito e tanti altri. Venerdì 24 luglio, l'estate nostalgia fa tappa a Masero di Terra Rossa. Un appuntamento in collaborazione con Conad Superstore, Yesy Rent, Velvet Mirror Experience, Lido Lido di Barbershop, Ped Stampa e Lunigiana World.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Cluc, cluc, cluc, cluc.
1: Se devi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
2: devi andare su deghi.it.
3: Devi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
4: E devi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
1: E poi devi cucinare per 16.
3: Devi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
2: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
3: Devi provare. Devi fidarti.
1: Perché se non devi, non ci credi.
5: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
6: Sono le 18 e 26 minuti.
0: Radio Nostalgia. Viabilità.
7: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Firenze Sud e Incisareggello in direzione Roma. Code a tratti per traffico intenso anche in A11 tra Firenze Ovest e Monte Catini Terme direzione Pisa. In A12 invece per un incidente al chilometro 106 e 700, 7 km di coda tra Sarzana e Carrara in direzione Livorno. In Fipili ancora per un incidente al chilometro 10, ora risolto, 5 chilometri di coda tra Scandicce e Ginestra Fiorentina in direzione mare. Città di Firenze a partire da oggi chiuso Ponte Aiozzi per lavori infrastrutturali, percorso alternativo per il traffico veicolare dal bypass delle Cascine e del Riccio. Ulteriori dettagli sulle nostre pagine social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
0: Radio Nostalgia. La domenica sera ha finalmente il suo tramonto. Domenica 26 luglio, dalle 19 alle 21:30, al Forte Playa di Forte dei Marmi, arriva Sunset Nostalgia. Happy Hour con la musica più bella dagli anni 70, anche in diretta con Andrea Secci e Luca Giorgi.
8: Amiche, amici, domenica 26 ci vediamo a Forte dei Marmi, al Forte Playa.
0: Dalle 21:30, ingresso libero. Ogni domenica Sunset Nostalgia al Forte Playa, Viale Italico 89, Forte dei Marmi. Il tramonto più bello è con Radio Nostalgia.
9: Ci siamo, ecco la cassaforte.
10: Non mi ricordo la combinazione.
9: Ce l'ho, finanziamento a tasso zero.
10: Vai.
9: Un solo referente specializzato in detrazioni sicure.
10: Sì?
9: Un'azienda con 50 anni di esperienza.
10: Ah, Andreoni.
9: Dal 1977, falegnameria artigianale Andreoni. Porte, finestre e arredamento su misura. Laboratorio e showroom a Strada in Chianti.
11: Torna l'estate fiorentina. Da giugno a settembre, un'estate all'insegna della cultura, con 6 grandi eventi tematici, 9 grandi festival e tantissime iniziative diffuse nei 5 quartieri. L'estate fiorentina 2026 è un'iniziativa realizzata con fondi PN Metro Plus 2021-2027. Scopri il programma su www.estatefiorentina.it. Main sponsor Toscana Energia.
12: Ieri sera ho mangiato un tris di cucina fusion sperimentale in centro. Hai visto il mio Instagram?
13: Sì, io invece ho mangiato riso al lampredotto, maialino in crosta e rosticciana di cinta senese.
14: Dove, oh, dove?
13: Da Ciccio Pennello, il ristorante dove si va a mangiare bene, non a fare le foto ai piatti.
14: Ah, sì, Ciccio Pennello.
13: A Sesto Fiorentino, in Via degli Orti.
12: Ciccio Pennello? Quasi, quasi.
13: Sì, ma levati lo destri svoltini dai pantaloni e non ti si può guardare.
8: Hai già un impegno per domenica 11 ottobre? Disdicilo. Perché a Forte dei Marmi c'è un appuntamento a cui non puoi dire di no. È la Run for IRC. Puoi correre, camminare, puoi arrivare da Firenze, Roma, Milano, Genova, Torino, da dove ti pare. 4 o 8 chilometri. Non devi essere un atleta, devi solo esserci. Perché ogni iscrizione sostiene la ricerca contro il cancro. E allora pensaci, una domenica a Forte dei Marmi, una maglietta, migliaia di persone e la possibilità di fare qualcosa che conta davvero. E tu vorresti restare a casa sul divano? Dai, non fare il babbeo. Iscriviti ora alla nona edizione della Run for IRC. a Forte dei Marmi. Domenica 11 ottobre, vieni da tutta Italia. Corri, cammina, partecipa, perché contro il cancro ogni passo conta, anche il tuo. Parola di Andrea Secci.
15: Radio Nostalgia.

70, 80, 90. Moltiplicateli per la passione, per i ricordi, per tutte le canzoni che non smetteremo mai di cantare. Il risultato? 515.000 ascoltatori in 7 giorni, 180.000 ogni giorno. Questa non è matematica, questa è Radio Nostalgia.

0: C'è una musica che non ti lascia mai. La trovi in FM, la riscopri in DAB Plus. La porti sempre con te, nelle nostre app. E a casa basta dire: Alexa, riproduci Radio Nostalgia Toscana.
1: Ok, metto Radio Nostalgia.
0: Ovunque tu sia, c'è sempre radionostalgia.fm.
2: Dal 21 agosto al 5 settembre torna l'evento più atteso dell'estate, Carrara Beer Fest 2026. 16 giorni di autentica atmosfera bavarese, con birra alla spina, anche senza glutine, menù per ceriaci, proposte vegetariane e

0: Area VIP, sponsor by Intrauma S.P.A.
1: Ah, finalmente sei su quel treno. Sfrecci verso le vacanze e pensi a una cosa sola.
2: Hai dimenticato i costumi da bagno.
1: Relax, coi saldi fino al 70% di OVS ti compri tutti quelli che vuoi, magari anche una camicetta. Quella in valigia ha un buco. OVS, love people, not labels.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
5: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
6: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
7: Sono le 18 e 54 minuti.
8: Radio Nostalgia, giornale radio.
9: Buonasera da Lorenzo Villanetti. Il conflitto in Ucraina tra violente escalation bellica e spiragli diplomatici. Oggi massiccio bombardamento russo nei pressi di Kiev durante un evento organizzato da aziende impegnate nella difesa. Due missili balistici hanno causato una decina di morti e decine di feriti. Sotto attacco anche Odessa. Ieri raid hanno coinvolto Sloviansk e Zaporizhia con una quindicina di feriti. Zelensky si recherà a Washington il 28 luglio per i funerali del senatore repubblicano Graham. Previsto un incontro con Trump, secondo alcune fonti stampa potrebbe in quell'occasione essere formulata una proposta di tregua da presentare a Mosca per la fine del conflitto. E sempre per i funerali di Graham sarà martedì 28 luglio a Washington anche il primo ministro israeliano Netanyahu. Con lui il presidente Trump potrebbe analizzare la situazione in Libano e quella relativa al conflitto con l'Iran alla luce di una possibile nuova massiccia offensiva americana, come ipotizzato nelle ultime ore dallo stesso capo della Casa Bianca. L'attacco senza precedenti preannunciato da Trump ha dato seguito agli attacchi degli Houthi, stretti alleati dell'Iran, ad alcune navi cisterna dell'Arabia Saudita nello stretto di Bab el-Mandeb. Resta al centro dello scontro politico la misura contro la criminalità giovanile e le gang di strada. La premier Giorgia Meloni è tornata a ribadire la linea del governo: chi aggredisce, rapina e devasta deve pagare sempre, anche se ha 15 o 16 anni. Netta la contrarietà delle opposizioni, che accusano la maggioranza di voler approvare norme punitive ai fini elettorali. La segretaria Dem, Elise Lein, chiede di abbandonare la retorica propagandistica. Sarebbe arrivato dall'esterno il batterio che avrebbe ucciso un bambino di 18 mesi in un asilo di Tropea. Il piccolo è deceduto in ospedale a Catanzaro, dove è attualmente ricoverato un altro bambino che frequenta lo stesso asilo. Altri tre, tutti con gli stessi sintomi, sono stati dimessi nel primo pomeriggio. La procura di Vibo Valentia ha aperto un'inchiesta. Si conclude alle 21 di stasera lo sciopero nazionale di 24 ore del trasporto ferroviario proclamato dai sindacati di base da CUB, SGB. L'agitazione è scattata ieri sempre alle 21 e ha interessato il personale del gruppo Ferrovie dello Stato, di Italo e di Trenord. Stamattina era circa il 30% la quota dei treni cancellati o in ritardo. Rispettate le fasce di garanzia, l'ultima è dalle 18 alle 21. Aumento dei salari, rafforzamento delle misure di sicurezza e tutela degli apprendisti e del lavoro notturno sono le principali ragioni della protesta. Ora approfondiamo i temi legati alla salute del cervello.
10: In occasione della giornata mondiale della neurologia, celebrata il 22 luglio, accendiamo i riflettori sull'Alzheimer. Lo facciamo con Alessandro Padovani, past president della Società Italiana di Neurologia, al quale chiediamo subito se l'impiego recente dei biomarcatori stia cambiando i tempi della diagnosi.
11: Può essere sicuramente utile nel confermare un sospetto clinico nelle persone che cominciano ad avere disturbi cognitivi, disturbi di memoria o disturbi nelle attività quotidiane. Oggi siamo certi che questi biomarcatori possono aiutare a, soprattutto nelle persone che non hanno disturbi cognitivi, individuare un profilo di rischio.
10: Che cosa possiamo dire riguardo alle nuove opportunità terapeutiche, professore?
11: Le nuove terapie, come disposto dall'AIFA recentemente, hanno certamente un effetto, è un effetto modesto e non vale per tutti. Il beneficio si trova soprattutto in alcuni pazienti con alcune caratteristiche per cui Abbiamo farmaci, probabilmente siamo all'inizio di una strada che richiederà, così come per i tumori, la combinazione di farmaci diversi.
10: È possibile prevenire l'Alzheimer e in che modo?
11: Ci sono diversi fattori che sono stati identificati tutti insieme e permetterebbero di ridurre o di posticipare la malattia di Alzheimer nel 40% dei casi. Il sonno è sicuramente uno dei fattori più importanti, perché attraverso il sonno eliminiamo alcune sostanze, tra cui l'amiloide, il sale, l'ipertensione, il controllo dei fattori di rischio cardiovascolare sono altri, sigarette no, alcol meno possibile e tanta attività fisica.
9: Ed è tutto, a più tardi.
0: Hai già scelto la tua sfida? Domenica 20 settembre arriva Road to Azzano, una giornata di sport, natura e divertimento con 4 eventi in uno. Corri la Stra Azzano da 10 km, affronta la spettacolare Azzano Sky Run da 22 km, oppure partecipa alla Nostalgia Walking con percorsi da 10 o 22 km. E per i più piccoli torna anche la gara giovanile. Le iscrizioni sono già aperte. Road to Azzano. Il 20 settembre scegli la tua sfida con Radio Nostalgia.
12: Sabato 25 luglio ti aspetta una notte tutta da vivere al Baglio della Luna, a Bagnone. Dalle 20:30 apericena su prenotazione a soli 25 euro. Dalle 22 si accendono le luci della festa con Zoe Staff, il DJ set di Fabri B e la voce di Andrea Secci in diretta su Radio Nostalgia. Ingresso, donna 10 euro, uomo 15 euro. Prenota subito al 328-476-0358. Baglio della Luna, la notte sotto le stelle, più bella della lunigiana.
13: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli.
14: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede.
15: Scopri di più nelle concessionarie Nuova Comauto. Ti aspettiamo.
16: Vuoi ristrutturare casa e vuoi un impianto a pompa di calore per il riscaldamento? Chiama Air Service. Stai ristrutturando casa e vuoi mettere un impianto a pavimento radiante? Chiama

70, 80, 90. Moltiplicateli per la passione, per i ricordi, per tutte le canzoni che non smetteremo mai di cantare. Il risultato? 515.000 ascoltatori in 7 giorni, 180.000 ogni giorno. Questa non è matematica, questa è Radio Nostalgia.

questo silenzio cos'è? Sveglia! Tu ti rapporto da me. Spugna! Pendaglio da forca! Possibile che nessuno si muove. Ma sono noi il comandante di questa lurida nave.

0: Ti ricordi quel suono?
1: Il fruscio prima della canzone. La voce che accompagnava le giornate. C'era un tempo in cui la radio era di casa. Un filo invisibile che univa chi ascoltava. Oggi quel filo è ancora qui. Più chiaro, più tuo. Radio Nostalgia, dove i tuoi ricordi tornano a suonare. Ogni giorno in FM DAB Plus e sul sito radionostalgia.fm.
2: Estate 2026, estate nostalgia, venerdì 24 luglio. Ti aspettiamo a Masero di Terra Rossa, nel parcheggio del Conad, dalle 21:30. Aspettando Estate Nostalgia con Fausta Belli e tanti artisti. E a seguire Andrea Secci, Luca Giorgi, Biba DJ, la Warrior Family di Simone Ranieri, Vito il Coccorito e tanti altri. Venerdì 24 luglio, l'estate nostalgia fa tappa a Masero di Terra Rossa. Un appuntamento in collaborazione con Conad Superstore, Yesy Rent, Velvet Mirror Experience, Lido Lidoli Barbershop, Pad Stampa e Lunigiana World.
3: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. I bagno doccia felce azzurra da 650 ml sono a 1,99 €. Scopri tutte le profumazioni e regala alla tua pelle un momento di benessere. Prova anche le fragranze della nuova linea Men a 1,99 € e trovi in offerta anche le docce felce azzurra da 400 ml a 1,49 €. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
4: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Hai un gesto immancabile prima della partenza?
5: Certo, allaccio sempre la cintura di sicurezza. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Allaccia la cintura, davanti e dietro, anche nei viaggi più brevi.
6: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
7: Sono le 19:30.
8: Il meteo di Radio Nostalgia.
9: Amici di Radio Nostalgia, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Condizioni meteo estive nelle prossime ore in gran parte d'Italia, solo l'estremo sud vedrà qualche temporale, in particolare la Calabria, la Sicilia orientale, e vi segnalo anche un po' di vento che si fa sentire sull'Adriatico e sulle isole maggiori, vento dai quadranti settentrionali. In compenso, temperature in tutta Italia finalmente più vicine alla norma, non si suda più come nei giorni scorsi. Nel weekend partiamo sì bene, ma per domenica prevediamo il passaggio di una perturbazione. Tornano acquazzoni e temporali al centro-nord con fenomeni anche di forte intensità e temperature al centro-nord in diminuzione. Al contrario, al sud sole e nuovo aumento termico domenica. Ma per dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
8: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, Amassa e La Spezia e su brutini.it.
10: La domenica sera ha finalmente il suo tramonto. Domenica 26 luglio, dalle 19 alle 21:30, al Forte Playa di Forte dei Marmi, arriva Sunset Nostalgia. Happy Hour con la musica più bella dagli anni 70, anche in diretta con Andrea Secci e Luca Giorgi.
2: Amiche, amici, domenica 26 ci vediamo a Forte dei Marmi, al Forte Playa.
10: Dalle 21:30, ingresso libero. Ogni domenica Sunset Nostalgia, al Forte Playa, Viale Italico 89, Forte dei Marmi. Il tramonto più bello è con Radio Nostalgia.
11: Un po' di silenzio, grazie. Qual è il segreto del gusto autentico dell'acqua matta?
12: Specialità di mare, carni selezionate e pizza. Tutto senza glutine. Certificato da Like.
11: Ristorante pizzeria Acqua Matta. Via Barberinese, Campi Bisenzio.
12: Acqua Matta. La qualità non ha segreti.
13: Siamo immersi nella natura e il nostro compito è proteggerla. Ci sono tante cose divertenti che puoi fare qui da noi. Non ci credi? Vieni a trovarci al Giardino Zoologico di Pistoia, perché da noi la natura è emozionante, divertente, rilassante. Vieni da solo o con chi ami. Il Giardino Zoologico di Pistoia è l'unico in Toscana aperto tutti i giorni, tutto l'anno. Giardino Zoologico di Pistoia. Il nostro impegno per la difesa della natura è ogni giorno. zoodipistoia.it.
2: Hai già un impegno per domenica 11 ottobre? Disdicilo! perché a Forte dei Marmi c'è un appuntamento a cui non puoi dire di no. È la Run for IRC. Puoi correre, camminare, puoi arrivare da Firenze, Roma, Milano, Genova, Torino, da dove ti pare. 4 o 8 chilometri. Non devi essere un atleta, devi solo esserci, perché ogni iscrizione sostiene la ricerca contro il cancro. E allora pensaci, una domenica a Forte dei Marmi, una maglietta, migliaia di persone e la possibilità di fare qualcosa che conta davvero. E tu vorresti restare a casa sul divano? Dai, non fare il babbeo. Iscriviti ora alla nona edizione della Run for IRC a Forte dei Marmi. Domenica 11 ottobre. Vieni da tutta Italia. Corri, cammina, partecipa. Perché contro il cancro ogni passo conta. Anche il tuo. Parola di Andrea Secci.
0: Questa è Radio Nostalgia. Everybody.

0: Radio Nostalgia.
1: Radio Nostalgia. Viabilità.
2: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 11, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Firenze Ovest e Monte Catini Terme in direzione Pisa. In A12 invece 8 km di coda per un incidente avvenuto al chilometro 106 e 700 tra Sarzana e Carrara in direzione Livorno. Passiamo sulla Fipili, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Firenze Scandicci ed Empoli in direzione Mare. Sulle raccordo a Firenze invece a causa di lavori code tra Impruneta Greve Inchianti e San Casciano in direzione Siena. Città di Firenze a partire da oggi chiuso Ponte Aiozzi per lavori infrastrutturali, percorso alternativo per il traffico veicolare dal bypass delle Cascine del Riccio. Ulteriori dettagli sulle nostre pagine social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
1: Radio Nostalgia.
3: 70, 80, 90. Moltiplicateli per la passione, per i ricordi, per tutte le canzoni che non smetteremo mai di cantare. Il risultato? 515.000 ascoltatori in 7 giorni, 180.000 ogni giorno. Questa non è matematica, questa è Radio Nostalgia.

0: Let's go out for a drink con Fabio R. Nostalgia.
1: Anche stasera, amiche e amici, siamo di nuovo insieme. Io sono Fabio R e questo è Let's Go Out for a Drink, la migliore musica degli anni 70.

0: E anche per stasera è tutto. Ci risentiamo domani alla stessa ora, sempre qui su Radio Nostalgia.
1: Let's go out for a drink. Nostalgia.
2: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. La gamma di salviettine Fresh and Clean è scontata del 30%, ideali per tutte le diverse esigenze di igiene personale. Trovi in offerta anche le eco ricariche di saponi liquidi Fresh and Clean a 1,79€. Pelle pulita e profumata. Quando l'igiene chiama, Fresh and Clean risponde. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
3: Passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
4: La mamma vuole abbracciarti ancora.
5: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
6: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smart TV Samsung OLED 4K 55 pollici dai neri profondi ai colori brillanti a 899 euro. Fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
7: Sono le 20 e 6 minuti.
1: Radio Nostalgia. Giornale Radio.
8: Buonasera da Nicola De Muro. Si è conclusa l'autopsia sul corpo di Abderrahim Fakir. La procura indaga per omicidio colposo. Gli accertamenti dovranno chiarire le cause del decesso. Intanto il legale degli agenti sostiene da loro nessuna azione violenta. Il servizio di Lorenzo Villanetti.
9: L'accurata analisi in sede autoptica non ha fatto emergere alcunché riferibile ad un'azione eccessiva, violenta da parte dei due agenti. È quanto afferma l'ansia legale dei due poliziotti, l'avvocato Gabriele Bordoni, per la morte di Abderrahim Fakir, l'uomo di 42 anni deceduto domenica scorsa a Bologna al termine di un fermo di polizia. L'autopsia, iniziata stamane intorno alle 11 presso il Sant'Orsola di Bologna e finita nel tardo pomeriggio, aveva confermato la presenza di sangue nei polmoni, avvalorando l'ipotesi di un soffocamento per emorragia interna. Bisognerà attendere 90 giorni per gli esami completi. Il fascicolo per omicidio colposo vede inseriti nel registro delle annotazioni preliminari, senza formale qualità di indagati, i due agenti e i quattro sanitari della Croce Rossa intervenuti sul posto. Sullo sfondo, intanto, non si spengono le polemiche di natura politica. Un sindaco che convoca una piazza e sottovaluta cosa sarebbe potuto accadere ha un suo elemento di gravità, commenta il ministro dell'Interno Piantedosi. Attaccare me non risolverà nessun problema di ordine pubblico, risponde Lepore, primo cittadino del capoluogo emiliano.
8: Il conflitto in Ucraina, tra violente escalation belliche e spiragli diplomatici. Oggi massiccio bombardamento russo nei pressi di Kiev durante un evento organizzato da aziende impegnate nella difesa. Due missili balistici hanno causato una decina di morti e decine di feriti, anche in gravi condizioni. Sotto attacco anche Odessa. Ieri i raid hanno coinvolto Sloviansk e Zaporizhzhia con una quindicina di feriti. Zelensky si recherà a Washington il 28 luglio per i funerali del senatore repubblicano Lindsey Graham. Previsto un incontro con Trump, secondo alcune fonti stampa, potrebbe in quell'occasione essere formulata una proposta di tregua da presentare a Mosca per la fine del conflitto in Ucraina. E sempre per i funerali di Graham sarà martedì 28 luglio a Washington anche il primo ministro israeliano Netanyahu. Con lui il presidente Trump potrebbe analizzare la situazione in Libano e quella relativa al conflitto con l'Iran, alla luce di una possibile nuova massiccia offensiva americana, come ipotizzato nelle ultime ore dallo stesso capo della Casa Bianca. L'attacco senza precedenti preannunciato da Trump ha fatto seguito agli attacchi degli Houthi, stretti alleati dell'Iran, ad alcune navi cisterna dell'Arabia Saudita nello stretto di Bab el-Mandeb. Resta al centro dello scontro politico in Italia la misura contro la criminalità giovanile e le gang di strada. La premier Giorgia Meloni è tornata a ribadire la linea del governo. Chi aggredisce, rapina e devasta deve pagare sempre, anche se ha 15 o 16 anni. Netta la contrarietà delle opposizioni che accusano la maggioranza di voler approvare norme punitive a fini elettorali. La segretaria Dem Elly Schlein chiede di abbandonare la retorica propagandistica. Fine settimana da Bollino Rosso, con oltre 27 milioni di veicoli in viaggio sulle strade delle vacanze, scatta il piano dell'ANAS con la riduzione dei cantieri. A rovinare il meritato riposo degli italiani però è la stangata carburanti, con prezzi di gasolio e benzina ai massimi. Sentiamo Barbara Salandri.
10: Sul calendario la prima data da Circoletto Rosso. Prende il via oggi il primo grande esodo di questa estate. Sarà un fine settimana bollente sulle strade e non solo per il caldo, con 27 milioni di veicoli in viaggio. Si prevede una situazione complicata, soprattutto nel pomeriggio, domani mattina e domenica pomeriggio. E in vista dell'aumento del traffico scatta il piano dell'ANAS. Da oggi fino al 7 settembre saranno chiusi o sospesi 1.175 cantieri, l'83% di quelli attivi. Operativi inoltre 2.500 addetti per monitorare gli spostamenti in tempo reale. A pesare però sulle partenze degli italiani il caro carburanti spinti dalla risalita del petrolio. In tre settimane, denuncia il Codacons, il prezzo medio del gasolio è salito di 27,9 centesimi sulla rete ordinaria e di 26 centesimi in autostrada. Non va meglio per la benzina, rincarata di 16,5 centesimi. Aumenti che si traducono in una vera e propria stangata per gli automobilisti, con un pieno di gasolio che costa 14 euro in più rispetto al 3 luglio, oltre 8 euro in più per la verde. In pressing sul governo l'associazione dei consumatori. Per salvare l'estate degli italiani, tagli subito le accise sul gasolio di almeno 15 centesimi, così da riportare i prezzi sotto la soglia dei 2 euro al litro.
8: Dopo una notte di riflessione, Pep Guardiola dice no alla proposta di Maldini di diventare CT della nazionale italiana. Grazie, sono onorato, ma non me la sento. E adesso prende quota l'investitura azzurra di Andrea Pirlo. Jenny De Gaetano.
11: Questo matrimonio non sa da fare e non si farà. La pazza quanto affascinante idea di affidare il restyling della nazionale a Pep Guardiola resterà tale. Grazie, sono onorato, ma in questo momento non me la sento. Le parole del catalano arrivate nella notte dopo una lunga riflessione in merito alla proposta avanzatagli da Paolo Maldini e Leonardo di assumere il ruolo di CT azzurro, più in generale l'uomo del rilancio. D'altra parte Guardiola la sua decisione l'aveva già presa dopo l'addio al City, con cui ha vinto praticamente tutto in 10 stagioni, preannunciando l'intenzione di prendersi un periodo di pausa, di volersi dedicare soprattutto alla famiglia. Probabilmente le certezze di Pep stavolta più di altre hanno vacillato al cospetto dell'offerta della Federcalcio. Al netto delle motivazioni personali, non avrebbe troppo convinto fare il commissario tecnico da remoto, in particolare per l'Italia, paese a cui la storia è fortemente legata, e al cospetto di un progetto lungo di 8-10 anni. Se lo faccio, lo faccio al 100%, avrebbe detto in sede di trattativa con l'amico Maldini, con cui non avrebbe mai parlato di soldi. E adesso scatta il piano B in pole, saldo, Andrea Pirlo, ma vietate escludere sorpassi all'ultima curva.
8: Ed è tutto, buona serata.
12: Saldi!
13: Saldi!
12: Saldi!
13: Saldi!
12: Saldi da Riccardo Corredi fino al 31 luglio. Cuscino per la cervicale a solo 29 euro. Materassi a partire da 139 euro. Tutto made in Italy.
13: Saldi su prodotti che valgono davvero.
12: La qualità di sempre a prezzi più bassi.
13: Ma solo con i saldi estivi di Riccardo Corredi.
12: Perché di noi ti puoi fidare. Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
14: Hai già scelto la tua sfida? Domenica 20 settembre arriva Road to Azzano. Una giornata di sport, natura e divertimento con 4 eventi in uno. Corri la Stra Azzano da 10 km. Affronta la spettacolare Azzano Sky Run da 22 km. Oppure partecipa alla Nostalgia Walking con percorsi da 10 o 22 km. E per i più piccoli torna anche la gara giovanile. Le iscrizioni sono già aperte. Road to Azzano. Il 20 settembre scegli la tua sfida con Radio Nostalgia.
15: Se ti dico in portico, cosa ti viene in mente?
16: Una specie di monumento?
15: Acqua?
16: Un monumento alla cucina di eccellenza?
15: Brava! Ti meriti il pranzino in crosta di sale e sciabolata di Franciacorta.
16: Wow!
15: Ristorante Il Portico, per chi ama il pesce appena pescato.
16: E la buona cucina toscana.
15: Il Portico è a Calenzano, in via Cherzani 12. Dal 1983, una certezza.
14: Il conto alla rovescia è finito. Torna il Medicio Live Festival 2026, quinta edizione, nella splendida cornice del Palazzo Medicio di Seravezza, nel cuore della Versilia. Fino al 14 agosto, un cartellone ricco di musica e spettacolo. 26 luglio, voglio tornare negli anni 90. Non perdere uno degli appuntamenti più attesi dell'estate in Versilia. Biglietti e informazioni su medicioliffestival.it. Radio Nostalgia è la radio ufficiale.
17: Brandini è la concessionaria ufficiale Opel, Peugeot e Citroën a Lucca e provincia. Vieni a scoprire Opel Corsa con prima rata a ottobre o Peugeot 208 a soli 99 euro al mese. Fino al 31 luglio, solo da Brandini, potrai avere 500 euro di extra sconto su tutte le vetture. ti aspettiamo nel nuovo salone e service Aguamo, Lucca, in via di Sottomonte 25. Non perdere l'occasione. 500 euro di extra sconto ti aspettano fino alla fine di luglio. Da Brandini.
18: Ci siamo, ecco la cassaforte.
19: Non mi ricordo la combinazione.
18: Ce l'ho, finanziamento a tasso zero.
19: Vai.
18: Un solo referente specializzato in detrazioni sicure.
19: Sì?
18: Un'azienda con 50 anni di esperienza.
19: Ah, Andreoni.
18: Dal 1977, falegnameria artigianale Andreoni. Porte, finestre e arredamento su misura.

70, 80, 90. Moltiplicateli per la passione, per i ricordi, per tutte le canzoni che non smetteremo mai di cantare. Il risultato? 515.000 ascoltatori in 7 giorni, 180.000 ogni giorno. Questa non è matematica, questa è Radio Nostalgia.

0: Sai qual è il gesto più ribelle che puoi fare nel 2026? Smettere di scegliere. Avere 100 milioni di brani in tasca. Scorrere, cercare, non decidere mai. E poi, scegliere di spegnere tutto. Accendere la radio. Mettersi comodi. È un patto silenzioso con chi sta dall'altra parte. È come dire, ok, stupiscimi. Niente algoritmi, niente calcoli. Solo quel brivido di quando parte quella canzone. Proprio nell'istante in cui ti serviva. Radio Nostalgia. Qui le canzoni non invecchiano mai. E nemmeno la tua voglia di emozionarti.
1: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre, tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli. Tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
5: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Robot Mova S70 Roller, dalla potente aspirazione e con Hydro Force per lavare sempre con acqua pulita, a 449 euro, fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
6: Sono le 20 e 25 minuti.
0: Il meteo di Radio Nostalgia.
7: Amici di Radio Nostalgia, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Condizioni in meteo estive nelle prossime ore in gran parte d'Italia, solo l'estremo sud vedrà qualche temporale, in particolare la Calabria, la Sicilia orientale, e vi segnalo anche un po' di vento che si fa sentire sull'Adriatico e sulle isole maggiori, vento dai quadranti settentrionali. In compenso, temperature in tutta Italia finalmente più vicine alla norma, non si suda più come nei giorni scorsi. Nel weekend partiamo sì bene, ma per domenica prevediamo il passaggio di una perturbazione. Tornano acquazzoni e temporali al centro-nord con fenomeni anche di forte intensità e temperature al centro-nord in diminuzione. Al contrario, al sud sole e nuovo aumento termico domenica. Ma per dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
0: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, a Massa e La Spezia e su brutini.it.
8: La domenica sera ha finalmente il suo tramonto.
9: Domenica 26 luglio, dalle 19 alle 21.30, al Forte Playa di Forte dei Marmi, arriva Sunset Nostalgia. Happy Hour con la musica più bella dagli anni 70, anche in diretta con Andrea Secci e Luca Giorgi.
10: Amiche, amici, domenica 26 ci vediamo a Forte dei Marmi, al Forte Playa.
9: Dalle 21.30, ingresso libero. Ogni domenica Sunset Nostalgia, al Forte Playa, Viale Italico 89, Forte dei Marmi. Il tramonto più bello è con Radio Nostalgia.
11: Sabato 25 luglio ti aspetta una notte tutta da vivere al Baglio della Luna, a Bagnone. Dalle 20.30 apericena su prenotazione a soli 25 euro. Dalle 22 si accendono le luci della festa con Zoe Staff, il DJ set di Fabri B e la voce di Andrea Secci in diretta su Radio Nostalgia. Ingresso, donna 10 euro, uomo 15 euro. Prenota subito al 328-476-0358. Baglio della Luna, la notte sotto le stelle, più bella della Lunigiana.
12: Torna l'estate fiorentina. Da giugno a settembre, un'estate all'insegna della cultura, con 6 grandi eventi tematici, 9 grandi festival e tantissime iniziative diffuse nei 5 quartieri. L'estate fiorentina 2026 è un'iniziativa realizzata con fondi IPN Metro Plus 2021-2027. Scopri il programma su www.estatefiorentina.it. Main sponsor Toscana Energia.
13: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
14: A luglio scopri Renault Captur Full Hybrid E-Tech, tuo da 24.900 euro, nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
15: Scopri di più nelle concessionarie Nuova come auto. Ti aspettiamo.
16: Un po' di silenzio, grazie. Qual è il segreto del gusto autentico dell'acqua matta?
17: Specialità di mare, carni selezionate e pizza. Tutto senza glutine. Certificato dall'AIC.
16: Ristorante pizzeria Acqua Matta. Via Barberinese, Campi Bisenzio.
17: Acqua Matta. La qualità non ha segreti.
18: Radio Nostalgia.

70, 80, 90. Moltiplicateli per la passione, per i ricordi, per tutte le canzoni che non smetteremo mai di cantare. Il risultato? 515.000 ascoltatori in 7 giorni, 180.000 ogni giorno. Questa non è matematica, questa è Radio Nostalgia.

Carrara Beer Fest 2026. 16 giorni di autentica atmosfera bavarese, con birra alla spina, anche senza glutine, menù per ceriaci, proposte vegetariane e tutto.

0: Vinciamo!
1: Area VIP, sponsor by Intrauma SPA.
2: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Moto G56, 50 megapixel, display Full HD Plus e batteria a lunga durata. A 189 euro, fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
3: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
4: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
5: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
6: Solo da 1 euro, 20% di sconto sui TV se spendi almeno 499 euro e 20% di sconto sui grandi e piccoli elettrodomestici, articoli per la casa, audio, cuffie e monopattini se spendi almeno 99 euro. 1 euro.
7: Solo con 1 euro club fino al 26 luglio, dettagli ed esclusioni, negozi online.
8: Sono le 20:56.
9: Siamo immersi nella natura e il nostro compito è proteggerla. Ci sono tante cose divertenti che puoi fare qui da noi. Non ci credi? Vieni a trovarci al Giardino Zoologico di Pistoia. Perché da noi la natura è emozionante, divertente, rilassante. Vieni da solo o con chi ami. Il Giardino Zoologico di Pistoia è l'unico in Toscana aperto tutti i giorni, tutto l'anno. Giardino Zoologico di Pistoia. Il nostro impegno per la difesa della natura è ogni giorno. Zoodipistoia.it.

70, 80, 90. Moltiplicateli per la passione, per i ricordi, per tutte le canzoni che non smetteremo mai di cantare. Il risultato? 515.000 ascoltatori in 7 giorni, 180.000 ogni giorno. Questa non è matematica, questa è Radio Rock.

0: Bea, sei pronta?
1: Assolutamente no.
0: Ma come? Ma dal 31 di luglio ogni venerdì alle 18.30 parliamo di intelligenza artificiale alla radio.
1: Ma dove?
0: Ma su Radio Nostalgia, Bea.
1: Ma veramente?
0: Sì, ogni venerdì.
1: Favore.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Cluc, cluc, cluc,
1: cluc. Con il sottocosto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero intelligente Samsung alto 2 metri con AI Energy Mode per risparmiare energia a 599 euro. Fino al 26 luglio, solo da Unieuro.
2: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
3: Radio Nostalgia presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: I Minion sono tornati!
5: Il film su come conquistarono Hollywood.
6: Pignata, carbonara, lasagna.
5: E rischiarono di perdere il pianeta.
7: Hai scritto un film di mostri?
8: Io conosco il mostro perfetto per voi!
9: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
5: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
10: Quest'estate scopri come essere super.
11: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
12: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
13: Sei una piccola selvaggia, vero?
12: Non ci siamo ancora presentati.
10: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
14: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
15: Capisci quello che dice?
12: Roba senza senso.
15: Io invece sì.
10: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
12: Cosa vuoi fare?
15: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
10: Disclosure Day, il cinema.
16: Saldi!
17: Saldi!
16: Saldi!
17: Saldi!
16: Saldi da Riccardo Corredi fino al 31 luglio. Cuscino per la cervicale a solo 29 euro. Materassi a partire da 139 euro. Tutto made in Italy.
17: Saldi su prodotti che valgono davvero.
16: La qualità di sempre a prezzi più bassi.
17: Ma solo con i saldi estivi di Riccardo Corredi.
16: Perché di noi ti puoi fidare. Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
18: Sabato 25 luglio ti aspetta una notte tutta da vivere al Baglio della Luna, a Bagnone. Dalle 20:30 apericena su prenotazione a soli 25 euro. Dalle 22 si accendono le luci della festa con Zoe Staff, il DJ set di Fabri B e la voce di Andrea Secci in diretta su Radio Nostalgia. Ingresso, donna 10 euro, uomo 15 euro. Prenota subito al 328-476-0358. Baglio della Luna, la notte sotto le stelle, più bella della Lunigiana.
19: Brandini è la concessionaria ufficiale Opel, Peugeot e Citroën a Lucca e provincia. Vieni a scoprire Opel Corsa con prima rata a ottobre o Peugeot 208 a soli 99 euro al mese. Fino al 31 luglio, solo da Brandini, potrai avere 500 euro di extra sconto su tutte le vetture. Ti aspettiamo nel nuovo salone e service a Guamo, Lucca, in via di Sottomonte 25. Non perdere l'occasione. 500 euro di extra sconto ti aspettano fino alla fine di luglio. Da Brandini.
20: Radio Nostalgia.

0: Questa è Radio Nostalgia.
1: 70, 80, 90. Moltiplicateli per la passione, per i ricordi, per tutte le canzoni che non smetteremo mai di cantare. Il risultato? 515.000 ascoltatori in 7 giorni, 180.000 ogni giorno. Questa non è matematica, questa è Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Italia più comunicazione presenta.
2: Aspetta, amore.

0: signore e signori, Fausta Belli.
1: Buonasera, buonasera a tutti, Masero di Terra Rossa, ciao, benvenuti per questo secondo appuntamento di Estate Nostalgia. Non siate timidi, potete venire qua proprio sotto il palco, siamo in diretta su Radio Nostalgia, questo è il secondo appuntamento dell'estate e inizia adesso aspettando Estate Nostalgia. Un appuntamento ricco di emozioni, perché? Perché avremo tanti ospiti con noi questa sera, tanti ragazzi che ci porteranno i loro pezzi, ci faranno ascoltare la loro musica, non solo in diretta radio ma proprio qui in questa location. E tra l'altro ringraziamo per l'occasione sia il comune di Licciana Nardi che permette di realizzare questa serata splendida, il Conad Superstore sponsor di questa occasione. È anche interessante vedere che qualcuno ha messo una macchina insomma in modo sbagliato e la stanno portando via, ci dispiace per lui, ma questa sera è una serata di festa e allora iniziamo. Intanto voglio sentire un applauso dal pubblico che è qua vicino, vicino a noi, vicino a... Bravo, di più! Si deve sentire in radio, altrimenti non funziona. Anche laggiù chi sta mangiando si avvicina al palco, perché noi abbiamo bisogno di tutta la vostra energia. Ma per farlo io inizierei proprio con la prima ospite di questa sera. Allora, iniziamo questa serata proprio parlando di amore, o meglio, chi di voi ha avuto un colpo di fulmine nella vita? Tu? Qua, con tuo marito? No, ah sì, sì, comunque per il tuo compagno. E siete insieme da 9 anni, allora... Tu sei un esempio di un colpo di fulmine, ma ce ne sono sicuramente tantissimi altri. Allora questa sera partiamo proprio con il concetto di amore, di colpo di fulmine, di bellezza, quelle cose che ti fanno sognare, che ti portano altrove. Ma per farlo vogliamo raccontarvelo con una canzone. Allora facciamo salire sul palco la prima ospite di questa sera, che è Mishy. Un applauso a Mishy. Sembra anche un po' Amici. Ciao, come stai?
2: Tutto bene, grazie.
1: Ci ritroviamo dopo poco tempo, ci siamo incontrati anche a Fivizzano e Mishy, mi piace sempre un sacco, vieni qui davanti al tuo pubblico, mi piace un sacco raccontare sempre la tua storia. Qual è la tua storia? Raccontacela.
2: Allora, io canto fin da quando ero piccola, quindi è una cosa che viene naturale. Poi a una certa perdo la voce.
1: Incredibile.
2: Quando sei abituata a fare una cosa senza sforzo e poi non ce la fai, dici, e adesso che faccio? Quindi ho detto, non posso cantare, scrivo le canzoni.
1: Ok.
2: Da quel momento, magicamente, piano piano ho iniziato a guarire e sono riuscita anche a cantarle queste canzoni. Però tutte le canzoni che ho scritte sono nate proprio nel momento in cui non avevo voce.
1: Perché come dicono quelli bravi, è dalle difficoltà che nascono le occasioni.
2: Con il gioco si fa duro.
1: Mishy, allora cosa ci presenti questa sera?
2: Stasera vi presento Orbit, che è un brano che parla di attrazione.
1: E allora ti lascio il palco. Mishy!

0: Ancora un applauso a Mishi. Grazie Mishi.
1: Grazie.
0: A presto. A presto, perché adesso passiamo al secondo ospite di questa sera. Pensate, lui fonde due anime geneticamente diverse, l'anima sarda e l'anima cinese. Canta da quando ha 13 anni e quando parla della sua musica dice di suonare un pop nostalgico. Ha partecipato a programmi quali Amici, X Factor e Sanremo Giovane. Questa sera per noi, sul palco di Estate Nostalgia al Masero di Terra Rossa, c'è Seki!
2: Ciao a tutti, buonasera!
0: Anche noi ci ritroviamo. Ciao Seki, come stai?
3: Eccoci qua, benissimo, tu?
0: Molto molto bene, soprattutto perché quando c'è tutta questa energia che sta anche crescendo mano a mano.
3: Ma si è riempita comunque.
0: Si è riempita e come. Poi ricordiamo sempre che siamo in diretta su Radio Nostalgia, un applauso dal nostro pubblico. Poi Andrea dopo ci dirà anche tante belle novità. Allora ascolta, io sono sempre affascinata moltissimo dalla scelta che tu hai fatto di intitolare il tuo pezzo Iperlunica, perché mi piacciono le creazioni, le cose che non esistono.
3: Esattamente, una parola completamente inventata, era giusto per esprimere l'essenza della canzone, che non la svelerò ora, magari poi facendola sentire capiranno. Però non ha un significato proprio la parola Iperlunica. Se la cerchi sul dizionario il Treccani non esiste. Posso però coniarla eventualmente.
0: Però il significato per te qual è? Quello che nessuno può sapere, ma stasera diremo.
3: Un autoperdonarsi. Un autoperdonarsi.
0: Io direi che finisco così, perché con questa ci hai dato già un piccolo spoiler, ma soprattutto una grande sensazione. Iperlunica, Seki!
3: Grazie.
4: Il traditore ero io, tanto tu l'impostore ero io. Dai, lascia stare le spopine, le tue amiche, molle piatti, che tanto poi più tardi li lavo io.

0: attore ero io. Tranne tu e l'impostore ero io.
1: Grazie mille.
2: Sei chi?
1: Grazie.
2: Grazie a te. Che bella la musica di Aspettando Estate e Nostalgia. Grazie, grazie di
1: ti
2: questa
1: dispiace
2: emozione.
1: Se faccio un attimo di promo eventualmente.
2: Ah, certo.
1: Su Instagram mi chiamo Non Solo Sechi, TikTok anche Non Solo Sechi. Se volete seguirmi, io sono lì che vi aspetto. Grazie mille, buon proseguimento.
2: Tutti con il telefono in mano. Grazie. A seguire i nostri artisti di questa grazie. Sera. Abbiamo davvero tantissimi ospiti, musica bellissima, interessante, emozionante, ma siamo al terzo ospite di questa sera, o meglio la terza ospite di questa sera. Siamo partiti proprio parlando di amore, di passione, di colpi di fulmine, però c'è anche qualcosa che ci unisce ancora di più, che parla di connessioni umane, di neon, di luci. Avete presente quando siete sotto uno stesso cielo e sentite le vibrazioni che girano per davvero? Come la chiamereste voi una cosa del genere, se doveste scegliere una parola? Una bomba? No, allora... Energia? Energia, beh, diciamo che ci siamo vicini. Più nello specifico, come ti chiami tu? Manu. Allora, più nello specifico, più che energia, si può chiamare davvero dinamite. Ma per dircelo, anzi, per farcelo sentire, chiamerei sul palco Makeda!
3: Buonasera.
2: Che è piccola, buonasera. Ma è esplosiva di energia. Yes. Come stai?
3: Tutto bene, grazie.
2: Wow, mi sembra che sia un bel colpo d'occhio questa sera. C'è dinamite?
3: Non lo so, c'è dinamite?
2: Sì. Riprova a chiederlo.
3: Dai, c'è dinamite? Dai, carichi. Piano piano, un po' diesel.
2: Ma loro dentro ce l'hanno la risposta, sì. Che poi fanno fatica come tutti un po' a tirarla fuori. C'è dinamite? Ecco, basta un po' caricare.
3: Meglio.
2: Allora, però la vera domanda la faccio a te. Qual è la tua dinamite?
3: La mia dinamite è l'amore. L'amore, famiglia, amici, tutto il supporto che riescono tutti a darmi. Questo che mi carica tantissimo.
2: Ci sono questa sera?
3: Sì.
2: Dove sono?
3: Sono lì, prima fila.
2: Dove sono gli amici e gli amori?
3: Qua.
2: L'amore è qui davanti.
3: Vabbè,
2: allora, no. Ti lascio il palco.
3: Grazie.
2: Dinamite, la nostra Makeda.

0: Grazie.
1: Macheda! Eccola. Hai fatto ballare il pubblico.
0: Sì, dai, ci stanno lavorando, eh?
1: Sì, sì, sì, no,
0: sono,
1: no, ma
0: tosti
1: li ho visti. Ma guarda, ma noi lunigianesi siamo un po' così, ci mettiamo un pochino, ma poi non ci ferma nessuno, vero? Dai, dai, dai. Comunque, anche tu vuoi fare lo spoiler sui tuoi canali Instagram?
0: Sì.
1: Social.
0: Instagram, Spotify, tutto quanto.
1: Tinder?
0: Ma che... No, no, no, cavolo.
1: Sto
0: lì
1: scherzando,
0: no,
1: a lui che abbiamo, no, proprio fatto una, tutta sta roba sull'amore. Poi, vai, puoi fare.
0: Comunque, su tutti i canali, ma che da official, con la CK.
1: In bocca al lupo.
0: Grazie mille, grazie mille. Grande. Buona serata a tutti, grazie.
1: Ciao Macheda. Allora, proseguiamo con il prossimo ospite. Diciamo che ha una clac di fans incredibili, tra le quali ci sono anch'io. Ora, lo so che non si può dire perché la presentatrice deve essere ultra partes. Guarda, sì, già interviene. Allora, quando gli ho chiesto che storia avesse, ha deciso di dirmi solo queste due cose. Scrivo da quando ho memoria e scrivo perché la penna annulla ogni filtro che le mie parole hanno. Appunto, ha un sacco di fans, già lo sappiamo. Dopo vediamo un po' che cosa possiamo fare su questo. Chiamiamo sul palco il nostro Vex. Eccolo qua, ciao.
2: Eccoci. Un piacere essere qua.
1: Come stai?
2: Bene, bene, bene. Fortunatamente sono un po' scappato dal caldo. Qua sento, a parte il vostro calore, è una bella...
1: Guarda, se anche nel caso sentissi un po' di, come dire, sudorazione eccetera, c'è anche l'Express Car Wash.
2: Siamo proprio a cavallo.
1: Può essere utilizzato.
2: È incredibile. Siamo a cavallo.
1: C'è tutto, qua c'è uno spazio multifunzionale. Allora Vex, dopo questa presentazione io diciamo vado un po' sul serio e ti chiedo: chi diventi quando sei sul palco? Non ce l'aspettava.
2: Un'ottima domanda. Ti dirò, forse è più difficile rispondere chi divento quando scendo dal palco. Nell'introduzione hai detto proprio: la penna annulla quel filtro che le mie parole hanno, quindi sono abbastanza sicuro di chi sono sul palco, ho qualche dubbio quando scendo, però fino a che sono qua sono abbastanza sicuro.
1: Cosa ci presenti questa sera?
2: Malissimo.
1: Ti hanno fatto un applauso che è bello e sincero.
2: È vero, è vero.
1: Lascio il palco a Vex.
2: Grazie.

0: Grazie.
1: Grazie Vex. Se vuoi puoi dirci dove ti troviamo sui social.
0: Allora, sui social mi trovate su Instagram come lo chiamavano Vex, anche su TikTok, su...
1: Ovunque, in tutte le piattaforme.
0: LinkedIn, varie, variegate.
1: Anche questo è proprio un annuncio professionale.
0: Assolutamente,
1: LinkedIn,
0: assolutamente. Lo chiamavano Vex, al passato, per chi capisce la reference, lo chiamavano Trinità, lo chiamavano Vex, rimane molto... Siamo lì.
1: Chapeau, questi riferimenti anche cinematografici. Grazie ancora.
0: Grazie,
1: grazie
0: a voi,
1: Vex.
0: Grazie, a te.
1: Grazie mille. Bene, proseguiamo. Abbiamo, come dire, un'uscita straordinaria questa sera, nel senso che è la prima volta che è sul palco di Estate Nostalgia per questa edizione, aspettando Estate Nostalgia 2026. Allora, lei, prima parlandoci, mi ha detto, gli ho detto, chi sei tu? Raccontami di te, dimmi qualcosa che anche il nostro pubblico può voler sapere. Lei mi ha detto... Io canto come vivo, senza trattenermi mai. E il suo motto è: il palco non è un posto da conquistare, ma da abitare. E la sua storia ha davvero qualcosa di speciale. Per la prima volta sul palco di Estate Nostalgia 2026, Detta Lele!
2: Buonasera a tutti.
1: Da Firenze.
2: Da Firenze.
1: Quindi qua c'è veramente un sacco di roba fiorentina che è venuta in Lunigiana. Intanto...
2: Sì.
1: Quanto vi piace la Lunigiana voi fiorentini?
2: Allora,
1: no, questa non era prevista.
2: Allora,
1: cioè proprio uguale. Firenze e la Lunigiana è un po' la stessa,
2: direi,
1: cosa.
2: Direi che sono team casa mia, ma perché Firenze è Firenze, dai, Firenze è
1: sì, un applauso
2: bella,
1: a Firenze, anche da noi lunigianesi.
2: È bellissimo.
1: No, guarda.
2: Mi stanno facendo
1: No. Ma allora tu devi portarci lo spirito fiorentino sul
2: sì.
1: palco del Masero di Terra Rossa.
2: Ci proverò.
1: Ma prima di farlo io voglio conoscere un pochino meglio la tua storia, perché tu mi hai detto che sei figlia di due orafi.
2: Sì.
1: E questa cosa è meravigliosa. Gli orafi hanno una storia, amano i dettagli, una cultura, una curiosità verso ciò che forse neanche esiste. Ecco, che cosa hai preso da quelle radici e le hai portate nella tua musica, nel tuo modo di fare arte?
2: Sicuramente l'arte è anche musica, e poi la dedizione e la pazienza, perché per fare le cose belle ci vuole tempo. Quindi sicuramente ho imparato che le cose belle nascono con calma, con cura e con pazienza.
1: Il tuo brano che porti questa sera, che è Non mi sposto,
2: sì.
1: è nato così, con cura, lentezza,
2: in
1: dettaglio.
2: Realtà questo forse è l'unico brano che è nato proprio con un po' più di pancia, perché è un brano che parla dello stare sul palco, della voglia di farsi sentire. Quindi direi che forse tra tutti i brani è quello un pochino più di pancia. Però sicuramente è molto d'impatto, perché parla della musica, parla dello stare sul palco, parla di quanta fatica noi artisti facciamo per portarci e farci sentire anche fuori. Questo.
1: E allora ce lo fai sentire?
2: Sì, volentieri.
1: Non mi sposto, Detta Lele.

0: Grazie mille.
1: Debutto sul palco di Aspettando Estate Nostalgia, detta Lele.
0: Grazie mille, grazie a tutti.
1: Grazie. Vuoi anche tu dirci dove ti possiamo trovare sui social?
0: Su Instagram, TikTok, Spotify, come detta Lele, e l'album uscirà a ottobre. Quindi anche il brano che avete sentito oggi uscirà tra un po' di
1: allora,
0: tempo.
1: Allora, ad ottobre, mi raccomando, fai un sacco di casino.
0: Non vi spostate mai.
1: Non ci spostiamo.
0: Non vi azzardate a spostarvi mai.
1: Per venire a Firenze, però.
0: Io mi sono spostata parecchio, però sì.
1: Direi.
0: Grazie mille.
1: Grazie ancora a te, grazie, detta Lele. Ok, adesso abbiamo fatto questo gioco la volta scorsa e lo voglio replicare anche qui al Masero di Terra Rossa. Immaginate ora di essere in mezzo ad una spiaggia. Il sapore del sale, la sabbia nei piedi, l'odore del mare, quella sensazione proprio di estate, quella bellezza che si prova sulla pelle. Allora, i prossimi ospiti di questa sera hanno composto questa canzone proprio pensando a questa sensazione. Loro compongono e cantano insieme ormai da diverso tempo e vengono ancora una volta sul palco di Aspettando Estate Nostalgia per parlare proprio di un'estate caliente. Questa sera per noi Gioema è solo 21. Eccoli qua. Io voglio ballare con voi ora.
2: Infatti sera. Ti aspettavamo, non vedevamo
1: io
2: l'ora
1: sto
2: di
1: con
2: ballare
1: voi.
2: Con te.
3: Buonasera cara.
2: Buonasera.
1: Loro sono terrorizzati al pensiero che io sia con voi a ballare, ma lo farò.
3: Va bene.
2: Per noi va benissimo, sarà la benvenuta.
1: Ok, certo. Ma
3: balleremo
1: lo so.
3: Tutti stasera, giusto?
1: Balleremo?
2: Vogliamo venire allora, a ballare con le braccia
3: avvicinatevi
2: su.
3: Un po' verso il palco, che vi vedo distanti.
1: Avvicinatevi su. E cominciamo a ballare. Intanto lo possiamo canticchiare senza base?
3: Estate caliente. C'è un ballettino simpatico che si impara in 3, 2, 1, quindi vi voglio vedere
1: allora,
3: ballare.
1: Allora facciamolo in 20 secondi, così okay. Loro sanno già cosa devono
3: okay,
1: fare.
3: Ok, perfetto.
1: Dai.
3: Allora, quindi.
1: Facciamo il tutorial.
3: Noi abbiamo una mano perché con l'altra dobbiamo tenere il microfono. Ok. Estate caliente. La notte si accende. Un'estate caliente. Muovete suavemente.
1: Allora, avete capito come funziona?
3: Semplice, dai.
1: Ok, perfetto. Allora, prima di passare al ballo,
3: sì.
1: La domanda un pochino più, come dire, un po' aulica di questa sera è: qual è il vostro momento di massima aspirazione artistica?
3: È bella domanda, infatti.
1: Estate caliente.
3: Questo è il nostro momento. Questo. Siamo d'accordo nel dire questa cosa, che il nostro momento più alto di ispirazione artistica è quando magari ci stuzzichiamo a vicenda, nel senso che magari siamo in studio di registrazione, io magari non ne ho voglia perché sono distratto da altro e lui viene e mi dice questa idea, facciamo questo, io dico no. Poi magari ci vado io e dico ma sai che veramente allora praticamente poi in un'ora magari tiriamo giù un brano,
2: ci diamo una carica pazzesca a vicenda.
1: Bello,
3: ci prende bene.
1: Bello. Sì, allora sì. Fateci ballare, ma davvero tanto tanto tanto. Gioema è solo 21, estate caliente.
3: Grazie.
4: Allora siete pronti a ballare?
2: Sta per arrivare un'estate caliente.
1: Ai ai ai ai.

0: passione porta nei suoi brani. Questa sera per noi, Yuraka!
1: Ciao!
0: Ciao Lorenzo!
1: Ciao a tutti, ciao!
0: Ciao! Ehi, ma tu hai proprio una band.
1: I bodyguard.
0: Hai bodyguard?
1: Sì, sì, sono i miei bodyguard.
0: E hanno delle armi meravigliose per proteggerti.
1: Se tutto il mondo combattesse con queste
0: Bravo.
1: Armi.
0: Bravo, sono d'accordo con te. Ci sarebbe molto più amore, tanta più protezione. E visto che siamo entrati subito in un argomento che è, come dire, di alto valore, io proseguo per questa strada. Allora ti chiedo, visto che hai fatto anche tantissime esperienze musicali e progetti musicali molto interessanti, qual è stato quello che ti ha dato maggiore soddisfazione o che addirittura ti ha cambiato la vita, e quale è quello che pensi sia ancora un sogno nel cassetto?
1: Quello che mi ha cambiato la vita deve ancora arrivare, lo sto ancora aspettando. Però c'è un brano a cui sono molto legato, che è stato il brano con cui ho iniziato a farmi conoscere, quantomeno dalle mie parti, subito dopo X Factor, che si chiama Manicomio Generale. E è un brano molto allegro che comunque anche oggi è ancora molto attuale, Manicomio Generale. È
0: la Assolutamente.
1: Nostra, la nostra società. Sogni ce ne sono tanti, diciamo che poter vivere di queste situazioni è comunque la realizzazione di un sogno, e speriamo di poter fare tante, tante, tante serate come questa.
0: E te lo auguro davvero tantissimo anch'io. Cosa ci porti sul palco questa sera?
1: Oggi vi porto un nuovo brano che si chiama 80 Nostalgia.
0: E allora siamo proprio a casa. 80 Nostalgia, Yuraka!
1: Siete?

0: Grazie! Grazie a tutti. Nicola Barontini alla chitarra, Fabio Formisano al basso.
1: Yuraka, grazie ancora.
0: Grazie a te, grazie a voi.
1: Ti troviamo sui social, ovviamente.
0: Ti trovate sui social, molto facile, lo Yura, così si trova.
1: E noi ti aggiungiamo subito questa sera.
0: Me lo auguro.
1: Per chi già ancora non l'abbia già fatto.
0: Esatto, telefoni alla mano, follow.
1: Tirate
0: subito,
1: fuori, follow, subito. Follow. Grazie ciao. Ancora, Lorenzo.
0: Grazie, grazie ciao Masero, ciao ciao.
1: Bene, direi che siamo arrivati al penultimo ospite di questa sera. Allora, ci divertiamo sempre un sacco quando lo devo presentare perché la sua presentazione è un po' particolare. Allora, sui social, visto che spesso parliamo di social network, lui si presenta come fosse Dante Alighieri, ma al posto del naso ci mette la linguaccia. Lui è un fiorentino doc, anima sincera e spirito libero. Secondo me, ragazzi, vi farà veramente ballare come dei matti questa sera. E allora facciamo salire subito sul palco questa sera di Aspettando Nostalgia Leo Lem.
2: Uè, allora?
1: Eccoti, allora non è vero che
2: volevo
1: sei
2: volevo sentire l'urlo della piazza! Sì e no,
1: Lo sapevo.
2: Sì e no,
3: Buonasera a tutti.
1: Guarda, io non voglio neanche farti una domanda specifica.
3: Come?
1: Guarda, non te la faccio, ti dico solo questo. Fai qualcosa di folle, stupisci questo pubblico, fai quello che vuoi questa sera davanti al pubblico del Masero di Terra Rossa.
3: Così è difficile.
1: No, no, vabbè, lo sai
3: signori,
1: fare.
3: Signori, di folle, vorrei fare un applauso per Fausta Belli!
1: Oh,
3: sì!
1: Questa.
3: Signori, le presentazioni di Fausta sono iconiche. Cioè, per la prima volta mi ha fatto sentire la presentazione e ho detto, ma è la presentazione più bella che abbia mai fatto, incredibile. È incredibile.
1: No, ma cioè, era inevitabile che io ti associassi a Dante Alighieri.
3: Ora,
1: quindi
3: esageri.
1: Adesso tu mi devi recitare la Divina Commedia,
3: esatto,
1: per annunciare.
3: Questa è la cosa folle, è che ora starò qui due ore a dirvi tutta la Divina Commedia.
1: La sai?
3: Certo.
1: Allora dinne un pezzo.
3: In mezzo ai cammini di nostra vita.
1: E questa la sai.
3: Ma allora so questa.
1: Va bene, allora però falla come la farebbe proprio Dante. E poi io ti lascio il palco.
4: Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai in una selva oscura ed erano i peli del Pugi.
1: Non si può però terminare
3: scusami,
1: così.
3: No, vabbè. Cioè, però io ci metto la lingua, se l'ha detto.
1: Eh sì, hai ragione. Cosa ci porti sul palco questa sera?
3: Stasera Brionfi è un pezzo che parla di una reazione chimica da non rifare a casa, da non mischiare delle cose della vita vera. Perché se non la reggi, bisogna che tu stia a casa.
1: Allora, con Brionfi, Leo Lem!

0: Leo! Senti, ma io siccome ho la mia mamma qua oggi con me sulle in platea, la possiamo salutare, certo, in mezzo? Ciao mamma!
1: Ciao mamma di Fausta! Qual è?
0: Tanti baci, vedi? Quella è lì. È lei, visto che gnocca.
1: Ma è impossibile. Ma io, no, è fighissima, ragazzi.
0: Te l'ho detto.
1: Perché pensavo fosse la tua sorella.
0: Sì.
1: Classe A, no?
0: Non so se è un complimento per lei o un non complimento.
1: Ma come no?
0: Ha tipo 65 anni, ma va bene così.
1: Si vede, li porta benissimo. Attenzione!
0: Leo, dici dove ti seguiamo sui social.
1: Allora, signori, Leo Lem sui social, su Instagram, su TikTok, anche se TikTok uso poco, però su Instagram, per restare aggiornati, e così perlomeno si fa succedere tante belle cose. Siate bravi, siate clementi, sostenete le band emergenti. Ciao a tutti, buona serata, grazie!
0: Grazie Leo, sei super! E allora, con grande piacere... Anzi, un po' mi mancherà questo momento, perché chiudiamo aspettando nostalgia proprio per questa edizione del Masero di Terra Rossa, ma ci troveremo poi in tutti gli altri appuntamenti in Lunigiana, ma anche a Marina di Carrara. Seguiteci ovviamente sia in radio che sulle pagine social di Radio Nostalgia. Chiudiamo con un altro debutto di questa edizione 2026. Grazie. Con una nuova artista, un talento giovane e fresco che porta sul palco il suo mondo e il suo sogno. La musica è da sempre il suo modo di esprimersi e di connettersi con il pubblico. Con il suo primo brano vince la targa Area Sanremo e direttamente dal tour estivo di 105 Summer Festival arriva questa sera con il suo nuovo singolo. Facciamo un grande applauso all'ultima ospite di questa sera, Memi!
2: Buonasera, ciao a tutti, grazie mille per queste ciao, bellissime grande parole.
0: Grazie a te, grazie a te, insomma siamo tanto felici che tu possa chiudere questo momento. Sei emozionata, sei
2: sono
0: felice?
2: Sono felicissima, emozionatissima e non vedo l'ora di cantare davanti a tutti loro.
0: Assolutamente, allora senti però, visto che tanti magari ancora già ti conoscono, ti hanno già vista in tanti contesti pubblici, già conosciuti, c'è qualcosa di te che ancora noi non sappiamo, che ci puoi spoilerare così stasera?
2: Allora, sì, in realtà questo non lo sa nessuno, perché io canto, ma in realtà prima di cantare ballavo e ho vinto un campionato di boogie boogie qualche anno fa. Facevo danza col mio ballerino.
0: Ma tu puoi farci anche un passo così
2: certo,
0: improvvisato?
2: Certo, allora, però dovresti farmi da ballerino, perché era di coppia.
0: Oddio mio, questa è la cosa più difficile del mondo. Non so come
2: ma
0: si
2: è
0: fa.
2: È facile, devi fare... poi vai tu. E poi fai un giro.
0: Allora, rifacciamo. Vogliamo anche il battito di mani sotto
2: anche
0: fondo,
2: voi, perché sennò
0: potete
2: bene.
0: Anche ballare tra voi. Vai,
2: esatto,
0: allora.
2: Vai. Tacco. Poi vai di qua. Di qua.
3: E giro insieme, vai.
0: Olè! Allora, grazie per questo momento di gloria mio e per la tua arte, il tuo talento artistico a tutto tondo. Questa sera ci porti sul palco un nuovo pezzo che è
2: Meno male.
0: Esatto. E allora, meno male che ci sei,
2: grazie.
0: Meno male che,
2: che
0: porti
2: ci sono
0: sul
2: loro.
0: Palco, che ci sono loro ovviamente, che c'è Aspettando Nostalgia, che c'è Radio Nostalgia, che c'è questa serata meravigliosa e ce ne saranno altre.
2: E Fausta, perché giustamente...
0: Sei un tesoro. Sei
2: ci
0: un
2: serve,
0: tesoro
2: sempre.
0: E allora io ti faccio un grande in bocca al
2: grazie.
0: Lupo, ti lascio il palco. Memi, per chiudere,
2: grazie.
0: Aspettando Nostalgia.

0: più.
1: Grazie, grazie, è stato bellissimo. E ora vi dovete scatenare perché la serata non è finita qui. Godetevi questa serata fantastica. Grazie a tutti e grazie a Radio Nostalgia. Un abbraccio!
2: Comune di Licciana Nardi, in collaborazione con il CCN Masero Terrarossa e Conad Superstore, presentano...

0: Conad Superstore, Velvet Mirror Experience, Yes You Rent, Little Italy Barbershop, Pad Stampa e Kiponer vi danno il benvenuto a Masero di Terra Rossa. Signore e signori, Andrea Secci.
1: Masero, buonasera! Come state? Non vi sento, non vi percepisco, più avanti, dai. Basta questi buchi, vi voglio tutti qua sotto, tutti sotto il palco che siamo pronti ad iniziare. Buonasera, grazie intanto per aver applaudito, per aver ascoltato i tanti artisti che ogni anno aprono le nostre tappe, ogni anno alziamo il livello. Bravi, veramente bravi tutti. Se volete rivederli su un palco dell'estate nostalgia, vi aspettiamo il 5 di agosto in Piazza in Piazza Menconi a Marina di Carrara. Ma questa sera per me è un onore riessere qui per il terzo anno consecutivo nel parcheggio del Conad Superstore, grazie soprattutto al comune di Licciana Nardi che ci ha voluto anche quest'anno. Noi siamo i matti, no? Quelli che vi fanno sempre cantare e ballare. Io sono il Secci, ma soprattutto c'è lui. Signori, le mani al cielo per Luca Giorgi!

Ascoltatemi un attimo. Vi vedo che vi state scaldando, ma non abbastanza, secondo i miei canoni, secondo i miei gusti. Non vi percepisco. Non vi percepisco. Ma se lo fai un cazzo di urlo!

Una ha fatto finta di tirarsi su tutto per la maglia. Signora, non sono Vasco. Tra l'altro si vede anche che non sono Vasco. È messo meglio lui di me per anzianità, però magari no. No. Eviterei. Dai, vediamo. In base a dove fa l'urlo più forte, io tiro la maglia. L'amplifon non c'è a Masero? Scherzo. Allora, attenzione. Grazie. Sono portato le fan da casa. Allora, mi deve fare un urlo tutta la parte di qua, ovvero la mia destra, che poi è la vostra sinistra. Uno, due, tre. Stop! La parte centrale. Uno, due, tre. Stop! La parte di qua. Uno, due, tre. Raga, cazzo ve lo dico a fa. Hanno vinto a metà, tra il centro e il coso. Chi è che ha detto dai seci? Partono con la polemica. Un'ora e dieci sono già in polemica. Allora vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni. L'ha presa lui, però c'è anche te, eh. Signori, le mani su, vai. Un, due, tre, via, vai. È scaricata da YouPorn questa. No, che picchia parecchio, cioè, veramente. Giorgi, dove l'hai presa questa?

Ma mi stavo domandando che sembra di essere sei Luna Park quando ci sono quei giochi, quelli che fanno paura. Com'è che fate qua sotto? Io capisco i muscoli di Simone, capisco i muscoli di Francesco, capisco la mia pancia, ma non mi sembra che serva urlare così tanto, più che altro per una maglietta. Dai, allora facciamo così, fate un bel urlo forte! Facciamoci sentire a tutti quelli che ci ascoltano da casa!

Mamma mia che notte. Masero, tutti con le mani al cielo. È l'estate nostalgia.

0: Luca.
1: Glielo facciamo un applauso a Luca Giorgi.
0: Grande Luca. E ora, signore e signori, fino a qualche settimana fa deteneva il premio del Dance Music Award, poi hanno fatto la versione quella tarocco e l'ha vinta un altro. Bravo Marietto, quest'anno ce l'hai fatta. Signori, le mani al cielo per l'uomo boom boom boom. Insieme a Lolem conducono un programma della Madonna ogni sabato sera su Radio Nostalgia. Le mani al cielo per Biba DJ!
1: Super Biba! Signori, da questo momento si vola! Noi siamo quelli di Radio Nostalgia!

0: Mamma mia. Biba ci fa la magia su Radio Nostalgia.
1: In un mondo che
2: voi
0: tutti
1: non ci vuole più, il mio canto libero
0: chi è?
2: Sei tu, Masero.
1: Sei tu.
2: Vai.

0: Attenzione, attenzione! Aspetta, non se la merito.
1: Se la merito ancora.
0: No, non se la merito, aspetta. Erano un attimo in hype, poi hanno mollato. Attenzione, attenzione, fuori le voci!

Abbassa un attimo, abbassa un attimo. Devo fare due auguri, ma me li sono già dimenticati, quindi auguri. No, uno si chiama Ambrogio. È il tuo compleanno? E che cazzo, ho già fatto gli auguri. E Asia, auguri Asia! Oh! Per festeggiare questi due compleanni, tutta Masero di Terra Rossa porta le mani al cielo a

0: guarda un po', Ambrogio, 18 anni, 20 anni fa, ma guardalo un po', ha già capito tutto. Accendete tutte le vostre lucine,
1: tutte le torce, fuori le torce!
0: Se non avete il cellulare ma avete un accendino, in due potete darvi fuoco vicino. Oh, scherzo, scherzo, scherzo. Dai, tutte le luci fuori, tutte le luci fuori. Ilaria, la luce, dai! Ti vedo, anche se sei dietro la bandiera.
2: Finché non sono tutte accese, io non riparto.
0: Allora mi metto a dormire, perché tanto qui stasera è un casino. Allora, signori, alla console questa sera, siamo anche in diretta radio, direttamente da Boom Boom Boom, Biba e Leo Lem, perché non ce ne sono in due, dal salotto della, del Golden, ci manca anche Leo Piva, eravamo a posto. No, ma lui si fa solo le serate la mattina, perché oramai è anziano. Lui fa lo suonare dalle 7 a mezzogiorno.
1: Ma Benedetta non ce lo manda la sera.
0: Non ce lo manda, noi fa solo il soft club. Tra l'altro è stato proprio a Mazzaro al Copy Luwak. Salutiamo gli amici del Copy Luwak che si occupano per questa. Dove cazzo sono tutti i vostri cellulari? Dai! Ci avete due cellulari a testa! E ora non ce n'è nemmeno uno su! L'hai dato alla bimba, bravo! Bravo! Perché state là in fondo? Venite qua davanti, ragazze, dai, qua davanti, qua davanti, qua davanti. Perché adesso si fa sul serio. Quando parte la musica, tutta Mazzaro deve volare con le torce. Deve diventare un mare. Lo so, fa ridere il mare in Lunigiana, ma noi con The Land of the Moon abbiamo creato anche questo. Quindi tranquilli. Se vi siete persi le puntate, riguardatele sui nostri canali social. Io dico viva che ci siamo. Pronti? Questa è l'estate nostalgia! Fammi sentire l'urlo!
1: Buono, ci sono, buono, ci sono!
0: Buono, buono. Fammene sentire un altro! Mi piace, mi piace, mi piace! Potete fare di più! Ora, ora! Bene, bene, bene, bene. Adesso però dovete fare la differenza. Signore e signori, benvenuti in...

0: favorito. E attenzione Vito, eccolo.
1: Ecco, abbiamo Vito. Però un cazzo di problema. Nonostante lui non faccia un niente tranne i balletti, si è infortunato. Voi avete mai...
0: Cerchiamo una controfigura.
1: Avete mai visto un uccello senza un'ala? Cioè, cioè vola str... Ma come cazzo mi è venuto? Allora, Vito ha bisogno di una controfigura. Allora, deve essere maggiore, sei maggiorenne, vieni. No, fermati Ale, fermati. Vieni, vieni anche te, vieni. No, lo so già che fare una figura di merda, ma vieni anche tu, vieni. C'è scritto, c'è proprio... Potrei metterci 100.000 che la figura di merda è assicurata. Però la vuol fare, se se la sente. Allora, a sto punto anche una ragazza. Una ragazza. Vieni. Sì, hai rialzato la mano, ora vieni. E anche tu, vieni. Perfetto. Allora, quattro controfigure per sopperire alla letta monca di Vito il Cocorito. La cosa bella è che siamo in radio. Allora, loro però in realtà giocano per qualcosa, perché quello che ballerà meglio o quella che ballerà meglio secondo Vito Cocorito si porta a casa gli occhiali ufficiali di Keep On Air, che è il merchandising ufficiale di Radio Nostalgia. Potete acquistarlo normalmente sul nostro sito, lo trovi su internet.it, ma si può vincere solo su questo palco. Andiamo velocemente a capire come si chiamano le ragazze.
2: Natasha.
1: Ciao Natasha.
2: Sonia.
1: Sonia.
3: Lorenzo.
1: E poi
4: Ambrogio.
1: E poi abbiamo Ambrogio. Ma com'è che era Ambrogio? 18 anni, 20 anni fa.
0: Ambrogio parte da favorito, eh?
1: Ambrogio, tra l'altro, ve lo ricordate in quello spot? Ambrogio, avrei voglia di qualcosa di... E poi arrivava Vito con la lamonga. Ah no, quello era un altro cielo. Allora, signori, voi dovete... Lo sapete fare questo ballet, l'avete capito? Se non lo sai fare, sono cazzi tuoi.
5: No.
1: Non avete... Ve l'avevo detto che era una figura di merda. Problema tuo, vai. Anche perché Vito col pensiero vi dai passi, cioè non c'ha un'ala, vai Biba.
0: Vito, però io devi lanciare la coreografia, lancia.
6: Ladies and gentlemen, it's time for me to present to you

0: Aia.
1: Io sono fuori sede.
0: No, non c'entra niente qua fuori sede. Anche Natasha è fuori sede, però Natasha si è portata tutti gli ex da casa. Ha fatto la differenza, eh. La Natasha ha tutti gli ex. Si è portata tutti gli ex. E quindi Natasha. No, gli occhiali li ha vinti Natasha, mi dispiace.
1: Ah, ributtami questa che ti faccio.
0: Va bene. Ringraziamo i nostri quattro ballerini presenti e Vito il Cocorito, che è così, ma tranquilli, per il 29 agosto ha detto che sarà in forma. Guarda che il 5 di agosto, Maria di Carrara, se fai sta pezza, ti faccio, la faccio peggio, eh. Siamo davanti alla chiesa, tra l'altro. Ok. La maglietta, sì, avete ragione, almeno tre magliette. Tre magliette a caso. Vieni Lorenzo, grazie ragazzi. Aspetta Ale, ripartire, perché dobbiamo chiamare sul palco il sindaco di Licciano Nardi e Andrea Musso, che è, insomma, colui che ogni anno insieme al sindaco ci chiama, ci vuole e vi regala questa serata bellissima. Un applauso al comune di Licciano Nardi e al Conan Superstore di Masero di Terra Rossa, che anche quest'anno, insomma, hanno portato la musica, l'energia e l'allegria di Radio Nostalgia in questo piazzale pazzesco. Volete dire qualcosa?
2: Beh, devo dire che abbiamo mantenuto la promessa, perché ci avevamo lasciati con dire il prossimo anno ci rivedremo con Radio Nostalgia, ed è questo, l'abbiamo mantenuto. E tutto questo grazie anche al dottor Musso e al Conad, che ha contribuito a questa serata. Grazie ragazzi, siete in tanti e vi siete divertiti? Bene, ancora anche domani, va bene. Io vi ringrazio di tutto, veramente con tutto il cuore, e buona serata ancora a tutti voi. Lascio la parola al dottor Musso.
3: No, solo per ringraziare tutti della presenza, ringraziare Andrea, è sempre uno spettacolo. Andrea, complimenti. Ciao, grazie.
0: Grazie Andrea, ci vediamo con la Superstar anche a Mulazzo. Noi non abbiamo finito, eh. Hanno detto che fino a luna possiamo andare tranquilli, quindi godiamoci questo momento. Grazie ancora al comune di Licciano Nardi, a tutta l'amministrazione che in questo momento è in mezzo a voi, e al dottor Musso, che anche quest'anno ha permesso questa serata fantastica. Siete pronti a ripartire?

0: Signori, non vi sento.
1: Un sueño parecido no volverá más. E mi pintava la mano e la cara.
0: Detta così, gliela dai, me la dai, è così.
1: Y de

Signori, le mani su. Tutti con le mani su. A sventolare come se fossero una bandiera.

0: Simone Ranieri. Da Francesco, la Giulia, Simone Ranieri, la Marti, la Gaia. Da Luca Giorgi. Da tutti gli artisti che si sono esibiti su questo palco inizio serata. Da Fausta Belli. Dal comune di Liciana Nardi. Dal Conan Superstore, da tutti i nostri partner. Velvet Mirror Experience, che anche questa sera sono venuti qua a Mazzaro di Terra Rossa. Se vi va, se vi siete... No, non hai capito. E vabbè, state qua, cazzo bene. Dai, buonanotte.
1: 3 minuti alle 4.
0: Ciao!
1: Sta finendo la musica. È stato tutto così bello, tra amici, risate.

0: Ogni lunedì mattina alle 10.30 qui su Radio Nostalgia di cosa parliamo, Andre?
1: Parliamo di relazioni.
0: E lo facciamo a modo nostro, anzi a modo tuo.
1: A modo mio, senza sforzo.
2: Con Favaretto, sarà perché ti amo, c'è pure il sexy su Nostalgia.
1: Ci sentiamo ogni lunedì alle 10.30 qui su Radio Nostalgia.
3: È 1:03. È 1:03.
4: Radio Nostalgia presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
8: Io conosco il mostro perfetto per voi!
6: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
9: Quest'estate scopri come essere super.
10: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
11: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
12: Sei una piccola selvaggia, vero?
11: Non ci siamo ancora presentati.
9: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
13: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
14: Capisci quello che dice?
11: Roba senza senso.
14: Io invece sì.
9: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
11: Cosa vuoi fare?
14: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
9: Disclosure Day al cinema.
4: Questa è Radio Nostalgia.

0: È 1:05.
1: Radio Nostalgia presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
2: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi!
3: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
11: Capisci quello che dice?
8: Roba senza senso.
11: Io invece sì.
6: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
8: Cosa vuoi fare?
11: Rivelare tutto al mondo intero. Tutto in una volta.
6: Disclosure Day del cinema.
1: Questa è Radio Nostalgia.

0: 4 volte al dì su Radio Nostalgia c'è il 3 per te. Mandami ora una nota vocale con 3 canzoni e la tua storia al 338-6360-114.
1: Su Radio Nostalgia c'è il 3 per te. Radio
0: Nostalgia. Io sono Andrea Secci, questa è Radio Nostalgia e ogni giorno vi aspetto qui, come sempre.
2: È 1:07.
3: L'oroscopo di Radio Nostalgia. Radio
4: Nostalgia. Buon inizio dell'ultimo weekend di luglio a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica e auguri di buon onomastico ai Giacomo e le Valentina all'ascolto e non. Sono invece nati in data 25 luglio lo scrittore Aldous Huxley nel 1894, il cantante Franco Simone e il giornalista Biagio Agnes. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il terzo grado del leone, sei dotato di una grande fantasia e un enorme entusiasmo per tutte le manifestazioni della vita. Hai una grande intelligenza che ti consente di usare la forza della parola, non solo per convincere il prossimo, ma anche per creare immagini e concetti estetici. Uno strano aspetto del tuo carattere è che l'ottimismo e la fiducia ogni tanto lasciano il posto alla diffidenza. Devi imparare a essere più ordinato per quanto riguarda oggetti e cose, come anche per il tuo modo di vivere, a volte un po' troppo sregolato. E chiediamo ora alle stelle come sarà questa apertura di weekend per tutti noi e cominciamo la visione dall'Ariete. Ed è una buona giornata, un progetto che va in porto, un contatto dall'estero a cui da tanto facevamo la corte, una soluzione per risolvere un problema di lavoro e così via. Concediamoci una lunga vacanza, ma se non è possibile, niente rimpianti, pure in città possiamo divertirci da matti. Toro, in settimana abbiamo avuto delle grane, delle piccole difficoltà, ma oggi abbiamo modo di prenderci cura di noi. La giornata in sé scorre piuttosto fluida e spensierata. È un buon momento per goderci il meritato riposo. Gemelli, ritardi e disguidi sul lavoro si appianano con la calma e il senso pratico. Attenzione, l'eccessiva faciloneria minaccia di portarci fuori strada, così come i colpi di testa assolutamente da evitare. Cancro, approfittiamo del sabato per rassettare la casa e riordinare gli armadi, oppure organizziamo una gita romantica. La persona a cui pensiamo chiamerà su con la vita, con un pizzico di entusiasmo in più saremo a cavallo. Leone, la luna in Sagittario fa guadagnare in apertura e ottimismo. Serata perfetta per goderci la convivialità, atmosfera rilassata, facce sorridenti, racconti di avventure. Vergine, per fare bella figura nella professione pianifichiamo tutto con un buon margine di tempo, in modo da ovviare a eventuali intralci dell'ultima ora. L'ambizione ci fa da sprone, mettiamo da parte l'incertezza e fidiamoci di noi, siamo vicini alla meta. Bilancia, nelle nuove conoscenze, la nostra riservatezza ci protegge da possibili delusioni. La relazione e la sfera intima viaggiano su binari paralleli alla ricerca di un contatto tra il dentro e il fuori. Scorpione, il parlare d'amore e il metterlo in pratica guariscono le ansie e aiutano ad archiviare il passato. Evitiamo le chiusure e le rivendicazioni silenziose. Procediamo sulla retta via con calma e senza deviazioni di sorta. Sagittario, la luna mette in evidenza le lacune delle nostre argomentazioni, discorsi strampalati e azioni campate per aria. L'entusiasmo c'è, ma manca la facilità di concentrarsi su un unico obiettivo e di perseguirlo con tenacia. Capricorno, il giudizio degli altri pesa sulla nostra autostima. Rivendichiamo il diritto ad essere diversi, valorizziamo l'immagine più autentica di noi. Piccoli difetti, mancanze, omissioni, visti sotto una luce diversa, appaiono ben più lievi di quello che sembravano. Acquario, cogliamo al volo l'occasione per divertirci in base al principio per cui ogni lasciata è persa. L'ottimismo ci sostiene, abbiamo voglia di arrivare e non badiamo al mezzo pur di arrivare al fine. Pesci, la luna in rotta di collisione con Venere e Marte crea qualche complicazione sul piano affettivo in genere. L'amore è in cima ai pensieri e il lavoro ne risente. Con la testa tra le nuvole rischiamo sviste ed errori, attenti. E per chiudere come abitudine una citazione, quello di Erna, è la seguente. non si sceglie chi amare. L'amore è un incidente stradale dell'anima. Maurizio De Giovanni.
3: Radio

Questa è Radio Nostalgia. Stai ascoltando l'unica radio che ti suona solo il meglio della musica degli anni 70, 80 e 90. Dillo a tutti, io ascolto Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia è sempre con te, ovunque. Ascoltaci in FM sulla tua radio di sempre, in DAB Plus con un suono ancora più pulito. Scarica le nostre app e portaci sempre in tasca. Oppure chiedi ad Alexa. Alexa, riproduci Radio Nostalgia Toscana.
1: Ok, apro Radio Nostalgia.
0: E se vuoi andare sul sicuro, collegati direttamente su radionostalgia.fm. Solo il meglio della musica degli anni 70, 80, 90. Radio Nostalgia.
2: È 1:16.

0: C'è una musica che non ti lascia mai. La trovi in FM, la riscopri in DAB Plus. La porti sempre con te, nelle nostre app. E a casa basta dire: Alexa, riproduci Radio Nostalgia Toscana.
1: Ok, metto Radio Nostalgia.
0: Ovunque tu sia, c'è sempre radionostalgia.fm.
2: È 1:24.

0: il fruscio prima della canzone, la voce che accompagnava le giornate. C'era un tempo in cui la radio era di casa, un filo invisibile che univa chi ascoltava. Oggi quel filo è ancora qui, più chiaro, più tuo. Radio Nostalgia, dove i tuoi ricordi tornano a suonare. Ogni giorno in FM DAB Plus e sul sito radionostalgia.fm.
1: È 1:28.

0: gesto più ribelle che puoi fare nel 2026? Smettere di scegliere. Avere 100 milioni di brani in tasca. Scorrere, cercare, non decidere mai. E poi, scegliere di spegnere tutto. Accendere la radio. Mettersi comodi. È un patto silenzioso con chi sta dall'altra parte. È come dire, ok, stupiscimi. Niente algoritmi, niente calcoli. Solo quel brivido di quando parte quella canzone. Proprio nell'istante in cui ti serviva. Radio Nostalgia. Qui le canzoni non invecchiano mai. E nemmeno la tua voglia di emozionarti.
1: È 1:53.